0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia dividile!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it. Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: tipo l'aveva già detto nei giorni scorsi che non ci sarebbe stato, perché ieri sera è stato al concerto di Luis Capaldi, un concertone, un super show a Milano. E quindi salutiamo e ringraziamo Pippo. Raul, benvenuto.
1: Abitualmente mi ascoltate la mattina dalle 7 alle 9, il sabato e la domenica. Io eredito il vostro programma.
0: Ah, però oggi non sei in TV?
1: No, oggi infatti
0: siamo in diretta anche su Kiss Kiss TV, il canale 158 del Digitale Terrestre. Sì. Io sono Adriano, c'è Pica, c'è Anna Chiara, c'è Giuseppe D'Amelia. Diciamo che si può partire ufficialmente.

0: Eccoci qua, il Pippo Velo Show questa mattina in versione senza Pippo. È comunque diverso. È come andare a letto, giuro, non con tuo marito, non con il tuo partner, certo, ma con un altro. Anche se io e te siamo amici da una vita.
1: Esatto, ci conosciamo da una vita. In realtà devo raccontare la tua storia, cioè che hai cominciato...
0: Sì, abbiamo cominciato insieme a Radio Ibiza, abbiamo condiviso il programma
1: quasi
0: per tipo otto anni.
1: Radio
0: Ibiza,
1: esatto,
0: una delle sorelline minori di Radio Kiss Kiss, la radio dance del gruppo. Va bene, Raul era un po' emozionato perché...
1: No, è come se fosse la prima volta, ragazzi, ho il cuore che fa così, va... pur avendo 30 anni di mestiere e di esperienza. Ragazzi, come se fosse la prima volta perché sto a fianco a te. Quindi ho detto, Adrià, come andrà?
0: No, ieri mi ha chiesto cosa mi devo mettere, perché siamo in TV, giustamente. Allora abbiamo preso spunto per chiedere un po' agli italiani, dividerli un po' in due categorie. Ma voi la mattina quando vi preparate, siete team 5 minuti e via, oppure team di quelli un'ora e mezza e ancora non so cosa mettere? Cioè, quanto tempo impiegate per prepararvi a uscire di mattina?
1: Esatto, parliamo di questo al 347 490 0042. Chiaramente io sono dalla parte del team di 5 minuti, anche meno, perché stamattina Adriana mi ha chiesto: ma quanto ci hai messo per prepararti la doccia e tutto il resto? No,
0: di la verità,
1: io la verità,
0: sei andato a letto vestito?
1: Io ho dormito così, ma non sto scherzando.
0: Ma
1: ragazzi,
0: perché
1: dormendo poco la notte soprattutto, e ieri quindi ho dormito poco, ho detto ok, la prima cosa mi faccio la doccia la sera prima e poi vengo direttamente.
0: Ti ha addormentato con la t-shirt nera e con i jeans.
1: Esatto.
0: Tra l'altro, oggi 18 giugno 2026 iniziano ufficialmente gli esami di maturità. Sono tipo 527.000. Che bello. Gli studenti coinvolti. Bella questa. Ieri ho visto un po' di storie su Instagram di ragazzi che si sono radunati fuori ai licei, fuori alle scuole.
1: Ed è bello ritornare indietro nel tempo e pensare anche noi quando abbiamo fatto l'esame di maturità. Ad esempio, è come me stamattina che ho un esame. Cioè, della serie non si dorme la sera prima e ci sono dei rituali, c'è chi si fa la preghierina, c'è chi magari va a dormire, prende la melatonina per dormire, ma in realtà c'è il cortisolo che combatte anche l'adrenalina e quindi non riesci.
0: Dopo gli misuriamo la pressione.
1: No, adesso sta 5.000, ragazzi, però dai, ci riscaldiamo e andrà tutto alla grande.
0: Allora, ci piace sentire tra quelli che si preparano al mattino e ci raccontano quanto tempo, proprio minuti, quanti minuti impiegano per prepararsi, anche i maturandi. Perché ai nostri tempi, anche ai tuoi credo, ci organizzavamo con camicie larghe, con t-shirt oversize.
1: C'era la cartucciera, io ricordo.
0: Perché c'era
1: la cartucciera.
0: Sì.
1: E praticamente scrivevi questi foglietti piccoli per avere, che ne so, degli aiuti in
0: i
1: più.
0: Temi, sui, perché c'è il tema di italiano.
1: Infatti oggi voglio ricordare che stamattina è stata prova di italiano, quindi la scelta tra 7 tracce. Mm-hmm. E poi venerdì seguirà la seconda prova appunto di maturità.
0: Allora, sentiamo.
2: Buongiorno Raul, buongiorno Adriana.
0: Ciao,
2: Veronica,
0: buongiorno.
2: Da Melfi.
1: Sì?
2: Io è da quando sono adolescente che preparo le cose la sera prima.
1: Brava.
2: Sempre,
0: brava.
2: sempre. Ciao a tutti, kiss kiss.
0: Kiss kiss a te, invidia per voi.
3: Rocco da Bologna.
0: Ciao Rocco.
3: Io il mattino mi metto un po' di colla addosso, mi butto nell'armadio e quello che si attacca esco.
1: Bravo, esatto, quello che si attacca. Magari sei sudato anche la sera prima, si attacca anche meglio perché il sudore comunque è un collante.
0: Io a volte il grasso di foca per farmi entrare dei jeans strettissimi. Dai, allora, quanto tempo impiegate per prepararvi al mattino? Lo ripeto, ci piacerebbe sentire anche qualche maturità.

0: Bello questo pezzo, l'ha cantato una nostra ascoltatrice appunto nello spazio dedicato alle canzoni sotto la doccia. Questa è del 1977.
1: Falsetto famosissimo, il più famoso d'Italia. Alan Sorrenti arriva con Noi siamo

0: Tempo. Tempo, esatto. Quanto tempo impiegate la mattina per vestirvi, per prepararvi, insomma, per scendere di casa? 347-490-0042 via WhatsApp. Mi raccomando, note vocali, quindi sentiamo.
1: Buongiorno, Rete Chis.
2: Buongiorno.
1: Dimmi 5 minuti.
0: Bravo.
1: Il mio rituale è sempre lo stesso. Svegliandomi quasi sempre la mattina tra le 4:30 e le 5. Suono la sveglia, sì? Tutto pronto, a portata di mano.
2: Ah, perché calze, è tutto pronto.
1: Slip, canotta, direttamente in bagno, doccia, denti, esco vestito, metto la camicia, il pantalone e via si parte.
2: E bravo, si parte, però 5 minuti perché c'ho già tutto pronto. Perché è una santissima cosa avere già in mente la sera precedente cosa desideri indossare il giorno dopo.
0: Però dipende anche dal mood con cui ti svegli, perché ad esempio se la sera prima decidi di mettere qualcosa di più chiaro e poi il giorno dopo dici no, oggi voglio stare più scuro, indossi
2: dipende
0: una maglietta.
2: Dipende anche da quanto hai mangiato il giorno prima.
0: Vero.
2: Sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
3: Sono Giuseppe. Io la mattina per prepararmi ci metto mediamente una 20 minuti.
0: Bravo. Okay.
3: Mi fermo a 20 perché poi essendo indeciso su cosa mettere sono sempre solito trovare le prime cose che poi ho davanti, quelle metto.
2: Inciampi nei vestiti, in quello che trovi.
0: No, ma quello che mi chiede Adriana, ma tutti poi si svegliano la mattina e vanno in bagno? Questa è la domanda. Cioè la sottodomanda, il sottotest. No.
2: Io penso di sì.
0: No, nel senso,
2: i bisogni fisiologici sì.
0: Fermati però.
2: Sì.
0: No, ok, a parte questo, però tipo la doccia, c'è chi la fa la sera
2: c'è
0: prima.
2: C'è chi non se la fa.
0: C'è chi non se la fa.
2: C'è chi non si lava.
0: Perché mi guardi?
2: Sfatiamo questo mito. C'è chi non si lava.
0: Però e quindi sentiamo gli altri.
4: Ciao Adriana, ciao Rao.
2: Ciao.
4: Io preparo tutto alla sera e
2: brava,
4: poi alla mattina
2: vedi?
4: Sono sempre in ritardo, non so come mai. Ok, ciao, buona giornata, un bacione da Anna da Lodi. Ciao ciao.
0: Che poi proprio di ritardo, c'è chi dice faccio un esempio, deve scendere di casa,
2: sì?
0: Perché, ok, sono pronta, sto scendendo. Una tra tutte, Adriana, se la chiami dici no, la sto scendendo,
2: è vero.
0: Io sono pronta,
2: vero.
0: Tra il sono pronta e l'arrivare a destinazione,
2: no, ma chiedimi,
0: passano tra le 2 ore e le 3 ore, appunto che la chiami dice ma dove
2: a che punto della vestizione dico
0: no,
2: sono pronta, sto uscendo di casa? Secondo me quando sono ancora sotto la doccia,
0: non
2: perché
0: sono
2: una ritardataria cronica.
0: Esatto, a volte dici anche no, sono scesa e dopo stai a casa.
2: Sono in autostrada.
0: Gli faccio Adri, sta in bagno, si sente dall'eco della bagno.
5: Buongiorno Raul, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
5: Antonio da Cava di Tirreni. Ragazzi, la mattina devo essere abbastanza veloce e pratico. Tutto questo è frutto della preparazione della sera precedente. Pantalone,
2: ma siete bravi.
5: Camicia,
0: bravi.
5: Slip, scarpe e fantasmini. La mattina caffè, acqua e limone
2: caffè.
5: Caldo,
2: anch'io?
5: Si fa un tuffo in bagno,
2: okay.
5: Pranci veloci, doccetta a volo, mi vesto, profumo e volo. Questa mattina sono nel Cilento.
2: Bravo.
5: Ragazzi, buona giornata a tutti e grazie per la vostra compagnia.
0: Grazie a te.
2: Schissa te, salutaci il Cilento. Bello perché gli italiani all'ascolto hanno dei rituali e i rituali solitamente sono quelli del mattino. Anche il caffè è un rituale, lo dobbiamo dire. Cioè ci vuole il giusto tempo per il caffè. Io non lo prendo mai prima al risveglio mai 60 minuti dopo il risveglio perché il cortisolo è altissimo e quindi aspetto 60 minuti e poi vi prendo il caffè.
0: Okay. Io ne prendo vari durante la giornata, però il primo per svegliare.
2: L'hai già preso? Che ora stamattina?
0: Sì. Appena mi sono svegliato.
2: Appena ti sei svegliato.
0: Esatto.

0: con Cabana su Radio Kiss Kiss. Suona sempre solo la musica più bella e tanta tanta musica, motivo per cui tutti
1: Bravissimo.
0: Gli italiani scelgono Radio Kiss Kiss, la vostra radio. Allora, 347 490 0042, vi ricordo la domanda che abbiamo lanciato questa mattina: quanto tempo impiegate per scendere di casa? Siete di quelli che 3 minuti e si scende, oppure 2 ore e mezza in bagno perché magari è molto affollato anche da parte di altri membri della famiglia? Mi raccomando, note vocali molto semplici, tipo ciao Adriana, ciao Raul, dite il vostro nome, di dove siete e poi bam, raccontateci i tempi esatti in cui
2: è mosso.
0: Ah?
1: Aspetta,
0: bravo.
1: Aspetta, com'era?
2: È mosso.
0: Cosa è mosso?
1: Povero Raul. Allora, abbiamo Massimo al telefono da Como. Ciao Massimo.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, buona giornata a tutti. Ciao,
1: buongiorno. Sì, abbiamo chiamato Massimo, ma poi in coda abbiamo anche Federico che al momento non parla, resta lì in silenzio. Allora Massimo, come stai? Tutto bene?
3: Tutto bene, voi tutto bene?
1: Bene. Grande, ti presento Raul, lo conoscevi già?
0: Ciao.
3: Sì, certo.
0: Bene, come mai mi conosci? Dove mi hai visto? Oppure mi hai sentito, mi hai ascoltato?
3: Io lo ascolto sempre.
0: Bravo, bravo.
1: Bene, anche nel weekend.
3: Ok,
1: va bene. Allora Massimo, sono le 7:24, sei già bello, pronto, lucidato, stirato e profumato?
3: Pronto, lucidato, pronto per entrare in ufficio, timbro fra 6 minuti.
1: Bravo. Ok, quanto tempo prima ti sei svegliato per fare tutti i tuoi procedimenti mattutini?
3: Allora, la mia mattina è così tutti i giorni, mi alzo alle 5:15.
1: Ok.
3: Prima prepariamo la sera prima la tavola per la colazione per me e mio figlio, perché lui essendo anche uno sportivo, una atleta,
1: deve
3: mangiare bene, compreso le mie medicine e i suoi integratori.
1: Ok. Quindi metti tutto sulla tavola, integratori, medicine, tutto quello che serve. Ok.
3: Tutto quello che serve.
1: Perfetto. Poi
3: 5:15 io mi sveglio e inizio a preparare il caffè, il latte, le spremute, le uova strapazzate.
0: Mamma mia, è un lavoro. Di più mattina già un lavoro, cioè già stai lavorando alle 5:15. E poi
3: mezz'oretta per preparare tutto.
1: Sì.
3: Poi 5:45 sveglio mio figlio, facciamo colazione insieme, un quarto d'ora per fare colazione.
1: Mm-hmm. Con le uova strapazzate?
3: Con le uova strapazzate.
0: Ma la classica ricetta, scusami, la English breakfast, quindi scrambled egg with egg and bacon and beans.
3: No, uova strapazzate semplici senza il bacon, perché altrimenti non è tanto salutare.
1: Okay. Perfetto. Dopo, quindi colazione alle 5:45.
3: 5:45 colazione fino a per un quarto d'ora.
1: Mm-hmm.
3: Poi ore 6 abbiamo finito di fare la colazione, naturalmente si sparecchia la tavola, si mette tutto in lavastoviglie perché non gli lascio il lavandino
1: fino
3: a mia moglie.
0: Okay. Mm-hmm.
3: E da lì abbiamo il tempo per lavarci, vestirci, prepararci, perché alle 6:30 si esce di casa.
0: È incredibile, un orologio.
1: Una macchina da guerra. Ovviamente tutto gli indumenti. Gli abiti già scelti la sera prima come la tavola?
3: Certamente, okay. Perché altrimenti dovrei svegliare mia moglie, sai, apri, chiudi l'armadio, fai casino, allora io preparo tutto, mettiamo tutto sulla sedia, pantaloni, magliette, cintura. Lui si prepara il suo zaino per la scuola, il suo zaino per l'atletica, quindi dobbiamo organizzarci così per forza, perché bisogna scappare al mattino presto, bisogna mangiare bene, quindi alla sera prima di sedersi sul divano assolutamente dobbiamo avere tutto preparato.
0: Scusa Massimo, ma tua moglie non interviene proprio in questo? Cioè tutto un momento con lei non vive proprio di questa quotidianità? No.
3: No, perché io alzandomi presto e andando in ufficio presto, portandolo giù io, allora la lascio dormire e mi arrangio io.
1: Ma io stavo provando, Massimo, tu parlavi e io provavo a indovinare di che segno sei. Potresti essere
0: Scorpione! Come l'avrei detto? 16 novembre? Che giorno?
3: 25 ottobre.
0: Ok.
1: Collega di Raul, collega di Scorpione. Massimo, sei molto simpatico, resta sempre in nostra compagnia, stai sempre su Radio Kiss Kiss e in bocca al lupo per tutto, va bene?
3: Grazie mille, buona giornata a tutti.
1: Grazie a te. Grazie, ciao. Andiamo a Caserta dove c'è Federico. Ciao Fede.
4: Ciao, buongiorno a tutti, Kiss Kiss, come state?
0: Bene, grazie. A che ora ti sei svegliato, Federico? Raccontaci proprio la tua routine stamattina.
4: Alle 5:30.
1: Tu sei team, però 5 minuti al volo per prepararti.
4: Sì, 5-10 minuti, ecco, diciamo 5 minuti è un po' che frasone, però sì, molto velocemente stamattina.
1: Vai, raccontaci 5 minuti.
0: Facili vivere questi 5 minuti, ti svegli la mattina, apri gli occhi.
4: Ti faccio l'esempio di stamattina. Stamattina mio figlio parte per scuola zoo. Sveglia alle 5:30, io mi alzo, mi sciacquo al volo la faccia, mi metto giusto 2 minuti nel divano per riconnettermi con la vita.
0: Scusa, ti sciacqui solo la faccia? Spiegaci un attimo, in bagno. Aspetta.
1: Farai una sciacquatina generale.
4: No. Diciamo il tempo, diciamo, di andare in bagno per la mattina, poi metto nel divano 2 minuti, il tempo del caffè, poi
1: il rituale, vedi, del caffè, ok,
4: 4-5 minuti cerco di fare doccia, mi asciugo i capelli, lavo i denti, tutto quello che c'è da fare.
1: Ok.
5: Che schifo.
0: Perché che schifo? Si lava, ha detto, mica, non è che schifo, più che altro in 5 minuti come fai? Cioè 30 secondi sciacqui, lavi tutto, la doccia non ce la fai.
4: Ma una doccia corretta, tranne che non sia una doccia lunga, voglio dire in 3-4 minuti la fai.
1: È vero, è vero,
0: così veloce.
1: Il mio dermatologo dice sempre, no, non mi sento, dice sempre che le docce devono essere non caldissime, quindi tiepide, vero, e velocissime, esatto, proprio secondi.
0: Attenzione, molti dicono e sostengono
4: alla lunga fa male alla pelle.
0: Esatto. Fa male alla pelle, ma altri, anche i detergenti fanno male. Molto spesso io faccio la doccia senza sapone. Anche senza acqua, ecco, a volte.
1: A doccia secco.
0: Esatto, tipo la lavanderia.
1: Raul fa la doccia secco.
0: Esatto, sì.
4: No, la doccia si fa in maniera abbastanza veloce. Anche
0: okay. Va bene.
4: La doccia per questo. Poi apro l'armadio, prendo quello che vedo, diciamo, cerco di fare una combinazione con.
1: Come sei combinato stamattina? Come sei apparecchiato,
4: no,
1: come si dice da questa
4: parte? Veloce, ragazzi, perché 5 e mezzo è impossibile. Ho messo un paio di pantaloncini beige, una magliettina a maniche corte verdi, un paio di sneaker e via per accompagnare il ragazzo. Ora, tornando, diciamo, verso l'ufficio, faccio un altro check a casa, ma giusto per un caffè, perché sono uscita abbastanza presto.
1: Ok.
6: Ma per piacere, sì.
1: Bocciato il look!
4: sì.
1: Vai Federico, grazie! Kiss kiss a te!
4: Un bacione, chi schizza.
0: Ciao, chi schizza. Ciao Federico, ciao.
1: A volte, Raul, mi chiedo, i personaggi famosi, cioè quanto tempo impiegano prima di uscire di casa? Anche perché potresti beccarli per una foto, per un selfie. Per esempio Mara Venier, quanto tempo ci mette per uscire di casa?
7: Allora, bella di mamma tua, bella di zia, io mi vesto la mattina, faccio presto. Di solito ci metto un 20 minuti per mi fare la doccia, per lavarmi. Però tutto il resto, tipo 3-4 ore, solo per fare prima colazione e mangia tutto il frigorifero. Bella di mamma!
8: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto, c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead, la canzone di Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Ancora una volta buongiorno a tutti voi. Noi siamo qua come ogni mattina dalle 7 alle 9 in diretta su Kiss Kiss e in diretta anche su Kiss Kiss TV, il nostro canale, il 158 del digitale terrestre, per cui ringraziamo tutti quelli che anche questa mattina ci fanno le foto, gli screenshot, i selfie, esatto. Si fanno i selfie con lo schermo alle spalle.
1: Continuate a farli, poi taggate chiaramente Radio Kiss Kiss, perché il messaggio più simpatico e carino e il video più bello sarà premiato a fine programma con i gadget di Radio Kiss Kiss.
0: Comprerà Raul.
1: Esatto, sì, a mie spese.
0: Comprati da Raul e regalati da Raul.
1: E regaliamo, è importante regalare, che più regalate, più entra, più dai.
2: Sì.
1: Più entra, sì, sì, è così, è così.
0: Allora, Orosco Petro che arriva tra pochissimo.
1: Ecco.
0: Ok, e quindi il vostro segno zodiacale al 347 490 0042, di che segno sei? Va bene? Oggi vedremo il segno zodiacale prescelto.
1: Già sappiamo qual è, cioè già stato.
0: No, adesso in base al numero di messaggi, quindi quello più gettonato sarà quello prescelto. Io ce l'ho tutti pronti.
1: Davvero?
0: Tutti pronti col mio team di
1: incredibile.
0: Psicologi, astrologi.
1: Quando la chiami la mattina, la sera prima, già sai esattamente la Luna in Venere, in Marte, in Saturno, Plutone, poi puntualmente. Non sembra niente di quello che dico.
0: È vero. Dai, sentiamo come si preparano e soprattutto quanto tempo impiegano gli italiani per uscire di casa al mattino.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
3: Sono Chiara D'Argenta.
0: Ciao.
3: Io lavorando per le 8 mi sveglio sulle 6 perché mi piace fare la mia colazione tranquilla.
0: Brava.
3: Bere il mio caffè, mangiare, prepararmi. Lavorando in fabbrica non devo prepararmi in un modo proprio esorbitante, però comunque mi piace prendermi cura di me stessa. E poi c'è anche il bambino da portare dai nonni,
1: quindi
0: è vero.
3: Più o meno un paio d'ore prima di andare a lavorare. Ciao a tutti.
1: Ciao. Chi sei a te?
0: È un lavoro prima del lavoro. Prepararsi, organizzare la casa, i figli, eccetera, eccetera, la colazione, è un lavoro prima del lavoro.
1: Però
0: vero?
1: Fino ad ora abbiamo avuto tutti quelli che hanno abitualmente, che ne so, figli oppure parenti, e quindi devono. Per i singoli invece magari è più veloce, ad esempio io sono un single e quindi è molto più veloce
0: perché
1: per me,
0: non
1: perché
0: trovi
1: non
0: il bagno occupato.
1: Non sono il bagno occupato, devo solo vestire me stesso,
0: sì.
1: Non altri, non devo rendere conto insomma a qualcuno, e soprattutto se devo fare prima colazione la faccio solo per me.
0: Quindi potresti dedicare un po' più di tempo alla vestizione.
1: Alla vestizione? Ma oggi sono, ma tu mi hai detto, io ho detto Adri cosa devi indossare domani mattina, indossa qualcosa di flat, the habitual virtual casual.
0: Cosa?
1: Allora, the habitual virtual casual. Allora ho detto ok, una t-shirt nera insomma.
4: Ma zero proprio.
1: Ma zero.
5: Buongiorno Radio Kiss.
1: Buongiorno.
5: Allora
1: buongiorno.
5: Io anche mi preparo tutto la sera prima.
0: Sì.
5: Se la sera prima sono indecisa, mi preparo anche più cambi.
0: Oh.
5: E così al mattino mi alzo, mi lavo, mi cambio. Colazione poi la faccio un po' dopo.
0: Oh, bene, ma tanta stima per voi, davvero, che avete la lucidità, anche la tranquillità di preparare anche più cambi la sera precedente.
6: Buongiorno Raul, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
6: Sono Sonia dalla provincia di Vercelli.
0: Ciao,
6: sono
0: Sonia.
6: Uno scorpione, ecco perché io al mattino quando devo entrare e faccio il primo turno in portineria receptionist, alle 6 di mattina io già la sera preparo tutto, preparo già anche come devo mettere la borsa e come devo mettere la giacca, poi mi sveglio un'ora e 10 minuti prima perché ci vanno 30 minuti e più per truccarmi, mettermi la crema, la mia skincare. E vestirmi e pettinarmi, quindi questo è, deve essere tutto perfetto già la sera prima, altrimenti non riesco a trovare niente essendo insomma alle 5 di mattina.
0: Una vita all'insegna del relax, diciamo così.
1: No, una vita all'insegna del controllo spasmodico, cioè della serie un po' compulsione. No, mi sto meravigliando perché della categoria 5 minuti e via siamo in pochi, quindi chiamo all'appello al 347 490 0042 tutti quelli che invece ci mettono 3 minuti a vestirsi, lavarsi e scendere, perché io sono di questo team.
0: È vero.
7: Buongiorno Kiss, Antonella da Tibari. Allora io mi alzo sempre un'ora e mezza prima.
1: Brava, come me.
7: Rispetto all'orario in cui inizio il lavoro.
1: Sì.
7: E ho la mia firma di bagno, mi lavo, faccio la doccia.
0: Sì.
7: Se mi va mangio qualcosa, ma non sempre.
0: Okay.
7: E poi parto per andare al lavoro. E arrivo al lavoro quasi sempre almeno mezz'ora prima. Ma perché proprio odio il ritardo, è una cosa più forte di me, non ci riesco.
0: Brava, anche lei super super precisa. Va bene, continuate pure a mandarci i vostri messaggi vocali. Intanto su Kiss Kiss c'è Vasco Rossi con Cambiamenti.

0: sono le 7:49, siamo pronti con l'oroscopetro. Abbiamo ricevuto un bel po' di messaggi, sentiamo subito chi ci ha segnalato e quale segno.
1: Esatto,
0: ovviamente.
1: 347 490 0042, se vedete bene questa è una rubrica classica del Pippo Velo Show. E cioè Adriana sfodera le sue grandissime capacità e il suo grande talento nel vedere gli astri, nello scoprire,
0: nel consultare le stelle. Stanotte non ho dormito
1: anche,
0: per consultare le stelle.
1: Anche io consulto le stelle. Tra le stelle più belle oggi ci sei tu, Adriana. Sei la stella.
0: Grazie.
1: Grazie per brillare. Bene, detto questo,
0: non era per niente incredibile.
2: Ciao, dai, Adriana, ciao Raul. Sono Andrea da Bologna. È meraviglioso vedervi insieme. Li sto guardando da questa mattina. Ma che coppia straordinaria.
1: Grazie.
2: Che siete, numeri uno.
1: Grazie mille.
2: Allora, io sono Scorpione, ascendente Scorpione.
0: Ma questo è Raul.
1: No, Andrea da Bologna.
0: Si è automandato un messaggio. Vabbè, però oggi ti accontentiamo, perché sei ospite qua nel Pippo Pelo Show.
1: Bene.
0: E quindi Raul è nato sotto il segno dello Scorpione. E quindi oggi accontentiamo tutti quelli che sono nati sotto il segno dello Scorpione.
1: Bene.
3: Signore e signori,
4: Oroscopetro.
3: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: E Adriana sta per parlare. Prego Adriana, a te la parola.
0: Allora, voi dello Scorpione questa settimana, poi Raul tu ci dici se è giusto o no.
1: Sì, ok.
0: Okay? Ovviamente lo fanno anche quelli nati sotto il segno dello Scorpione. Voi dello Scorpione questa settimana siete più magnetici, misteriosi e affilati. E affilati?
1: Sì, sono affilato io. Come un coltello. Affilati.
0: Siete più affilati del solito.
1: Sì.
0: Vabbè, oggi giochiamo in casa, visto che è il segno del nostro Raul. Lavoro. Siete i registi occulti dell'ufficio o del vostro ambiente di lavoro, ok? Perché dovete avere tutto sotto controllo. E questo è vero.
1: Questo è vero, controllo tutto, sì.
0: Non avete bisogno di urlare per farvi valere, vi basta uno sguardo silenzioso per far rimettere in riga colleghi e superiori. Ed è vero, anche questo è vero.
1: È vero,
0: confermo.
1: Però a volte alzo un po' la voce, nel senso, quando non basta uno sguardo, giusto un po', comunque si parte con la seconda fase. Sì.
0: Allora, siete passionali in amore?
1: Sì, vero.
0: All'ennesima potenza.
1: Di più, Adriana, molto di più.
0: Ricollegandoci al tema del mattino, se qualcuno osa svegliarvi prima del tempo o vi ruba il bagno mentre siete concentrati nei vostri pensieri, lo inserite istantaneamente nella vostra personale lista nera della vendetta. Perché dovete sapere che il segno dello Scorpione è il segno più vendicativo dell'intero zodiaco.
1: No, no, in realtà.
0: No, no, è vero.
1: Nel senso, non mi sento vendicativo. Se qualcuno mi fa qualcosa, io cerco di dimenticare. Comunque.
0: Dopo 20 anni arriva la vendetta. È vero. Punteggio della settimana: un bellissimo 9 per il fascino.
1: Grazie.
0: Devo dire. E la tenuta mentale. Ma un 3 se qualcuno vi disturba prima del caffè. Confermi, Raul?
1: Confermo, perché io scatto di natura, ma non perché sia Scorpione. Adesso non lo so perché. Però se qualcuno mi sveglia, la reazione abitualmente è questa.
0: E io conosco un po' le reazioni.
1: Ed è questa. Prova a svegliarmi. Svegliami.
0: Raul.
4: Oroscopetro.
3: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Eccoci qua. Allora, grazie a tutti quelli che confermano, si ritrovano nella descrizione dello Scorpione e anche nelle caratteristiche che possono essere, diciamo, simili a tutti quelli nati tra novembre.
1: Ottobre, novembre.
0: Perché tu sei del 16 novembre.
1: 16 novembre.
0: Va bene, tra un po' ancora. Quanto tempo impiegate per prepararvi? Vediamo poi gli italiani con cosa combattono la mattina prima di uscire di casa. Intanto c'è un History Kiss del 1994.
1: Esattamente. Noi abitualmente a fine programma, a fine ora, torniamo indietro nel tempo, rispolverando i nostri archivi con Tori Amos e con Flex.

La musica più bella suona sempre solo su Radio Kiss Kiss, anche quella del passato. La musica più bella suona sempre solo su Radio Kiss Kiss, anche quella del passato. Siamo tornati indietro nel tempo, 1994, con

0: insieme, ciao. Giro di boa. Nuova ora, bello. Sono l'8 del mattino. Sì, sì, questa è una cosa che faccio di solito. Mi saluta la domenica, bravissimi.
1: Uguale.
0: Con la musica più bella anche oggi, questa mattina. Radio
1: Kiss Kiss. Allora, oggi partono anche gli esami di maturità, come giustamente ci hanno raccontato anche nell'ultimo notiziario, quello delle 8, a cura di Umberto Aprea. Sono tanti gli studenti chiamati ad affrontare la prima prova scritta, quella di italiano. Ed è ovvio che ci vuole anche un minimo di preparazione sull'abbigliamento, come si vestono e quanto tempo impiegano gli studenti prima di uscire di casa, ma anche gli insegnanti, anche quello è importante.
2: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
2: Non sono una maturanda, ma sono una prof di italiano,
1: ecco.
2: Interna,
0: prof,
2: che si sta dirigendo dai propri ragazzi per questa prima prova. Che dire, no, io team che si prepara la sera prima tutta,
1: vedi,
2: la vita ovviamente,
1: beh,
2: quindi
1: certo.
2: Questa mattina sveglia, mi sono preparata, vestita, avevo già tutto programmato e si va da questi ragazzi. In bocca,
1: sì,
2: al lupo a tutti.
0: Certo, in bocca al lupo.
2: In bocca al lupo a tutti i maturandi 2026.
1: In bocca al lupo, in bocca
2: al
1: lupo.
2: Kiss kiss a tutti.
1: Ciao prof, kiss kiss a te. Abbiamo Daniele da Reggio Emilia. Buongiorno Daniele.
3: Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Ciao Daniele,
1: buongiorno.
0: A che ora ti sei svegliato questa mattina? Di la verità, sei stato in bagno? Se sì, hai fatto prima colazione,
3: sì,
0: raccontaci,
3: sì,
0: la tua giornata.
3: Allora,
0: vai.
3: Allora, io mi sono svegliato alle 6:20, come tutti. Vabbè, sei un quarto, la sveglia alle 6:20.
0: Sì.
3: Mi sveglio sempre 5 minuti prima, guardo, accendo internet, curioso un po', poi quando è l'orario mi alzo con la mia calma,
1: okay.
3: La prima cosa che faccio è preparare il latte. Prima mi lavo le mani, poi preparo subito il latte.
0: Perché ti lavi le mani? Scusa, come mai lavi le mani la mattina?
3: È perché butto i biscotti, cose, quindi comunque per mi alzo, mi lavo.
1: Aspetta, sarà andato in bagno?
0: Esatto, allora.
3: No,
0: scusa.
3: Ci vado subito dopo in bagno, subito.
0: Ma scusa, la prima cosa che fai con una vescica piena, scusate l'argomento
1: fisiologico. Non ce l'ho in bagno.
3: Non ce l'ho.
0: Non vai all'inizio, cioè appena ti svegli,
3: no,
0: la prima cosa,
3: no,
0: non hai una vescica piena per andare. No.
1: No.
3: Mi alzo, faccio subito, cioè lavo le mani, preparo il latte che ho già preparato la sera prima, tutto, insomma, come si deve. Poi,
1: sì,
3: una volta finito di fare la mia colazione, vado subito in bagno, mi siedo.
0: Non esageriamo, adesso,
1: non ti preoccupare,
0: sì.
1: Dettagli,
3: no.
0: Però sei abitudinario, scusa, cioè riesci ogni mattina, sei un orologio in questo, perché magari
3: sì tutte le mattine puntualmente riesco senza nessun problema.
0: E sei contento?
1: Va bene,
3: contentissimo, perché comunque mi rilascio, va bene.
1: Poi
3: una doccia velocissima,
1: sì?
3: Lavo i denti,
1: okay.
3: Io poi ho preparato, cioè io non ho bisogno di dire domani metto quella camicia, la divisa da lavoro, preparo, però in un cassetto. A me non piace tenerli su una sedia, se dico io succede qualcosa nella notte, non mi piace che
1: mamma mia,
3: Daniele,
0: che ragione,
1: ansia.
0: Però ragazzi, anch'io
1: cioè, voi andate a dormire pensando se succede qualcosa nella notte.
3: Allora, Adriana, qualche anno fa,
1: sì,
3: la mia famiglia era arrivata da un viaggio lunghissimo,
0: sì,
1: ok,
3: abitando in una casa singola, hanno scaricato la macchina e messo tutto davanti alla porta, perché mia mamma dice la lavanderia è giù, quindi domani. Ho detto io, mamma, però tutte queste valigie a mezzi piedi,
1: sì,
3: cioè nella notte, mia sorella è stata male, quelli dell'ambulanza non riuscivano a passare per prendere.
1: Quindi questa cosa
0: è scioccato, certo.
1: Arriva da un'esperienza pregressa, da un trauma avuto.
3: No, arriva perché abituato da piccolo è sempre stato così.
1: Va
3: noi
1: bene,
3: dobbiamo tenere sempre la casa in ordine. Io poi nel frigo.
1: Okay. Ma tu vivi da solo, Daniele?
3: Sì, vivo solo.
1: Vivi da solo, ok.
3: Sì. E nel frigo preparo l'acqua del mattino, e l'acqua quella che devo bere tipo quando mi alzo, quella che mi porto al lavoro.
0: Addirittura.
3: E lo yogurt delle 10, la frutta del pomeriggio. Però sono tutti in file, li rimetto tutti nel mio zaino, perfetti. Quindi io non faccio odori.
1: È inquietante,
0: no,
1: questa
0: no,
1: cosa.
0: Bellissimo, molto tranquillo.
1: bravo,
0: leggerezza.
1: Complimenti.
0: Bravo.
1: Complimenti, Daniele, bravo. Quindi tutto preparato la mattina. Allora, la tempistica qual è di tutta questa roba qua? 15 minuti,
3: allora,
1: 20?
3: La tempistica, io esco di casa alle 7:15.
1: Okay,
0: sempre, ogni giorno 7:15.
3: Ogni giorno guardo, ci sono delle persone che prendono il tram, alcune persone che camminano. Addirittura io so già quando c'è una signora, che lei non mi vedrà mai, una sessantina d'anni, che attraversa per andare a lavorare
0: ogni giorno. Ma
1: e
0: cos'è?
1: Anche
0: ma
1: lei attraversa la stessa ora.
0: The Truman Show,
3: tutte le mattine quelli sul
1: tram. Ma questo
3: tram,
1: film
0: è con, no, questo è Truman Show, ragazzi. Non lo sai di essere protagonista del nuovo sequel di Truman Show? Cioè, vivi la stessa cosa. Vivi in un mondo parallelo. Non esisti.
1: No, vabbè, Daniele, però sì, va bene così, va bene.
0: Ma che
1: cioè, sei
0: bene?
1: Super organizzato.

0: Scusa al volo, ma che segno sei? Te lo devo chiedere, vergine.
1: Io sono leone.
0: Ah, leone.
1: Non so che ascendente, però ti dico la verità. E comunque mi sono dimenticato di dire che tutte le mattine puntuale, quando sono massimo le 7:16, seguo già voi sulla radio.
0: Bravo.
2: Aspetta, e questa è la cosa più importante.
3: Cioè, io lo sento
2: detto.
3: Solo parlare e mi è salito l'ansia e lo stress.
4: Esatto.
5: Oh, buongiorno a tutti. Ma questo sta bene con la testa?
4: Sì.
5: La domanda è, chiedo per un amico.
0: Chiede per un amico.
6: Dio mio, ma che ti sopporta?
0: No, e infatti è single. Daniele, scusa, sì, una persona magari accanto a te condividerebbe tutta questa precisione, questa organizzazione estrema?
1: Spero che sia, altrimenti preferisco rimanere solo.
4: Da quanto sei single? Scusa, una domanda, quanti anni hai, Daniele? Quanti anni hai?
1: Allora, ne compio fra un mese e 10 giorni 40.
4: 40.
0: Ah, 40.
4: Da quanto è che sei single?
7: Il Truman Show, questo Daniele mi sembra, no? Si chiama. Mi ricorda il protagonista del film Il giorno della marmotta, dove la stessa giornata si ripeteva uguale tutti i giorni.
4: Esatto, che lì era un metafora.
5: E secondo me Daniele apposta vive da solo proprio per questo.
4: Nessuno può.
8: Un po' maniaco?
4: No!
8: Ciao Kiss Kiss.
4: Ciao.
8: Saluti da Cinzia.
4: Aspetta, ciao, grazie, vuoi farmi i fatti di Daniele? Daniele, da quanto è che sei single? L'ultima storia importante che hai avuto, quando e quanto è durata?
1: 7 anni fa, una storia lunghissima.
0: Va bene, dai.
1: Però preferisco, cioè, sto bene così nel mio mondo.
0: Ma certo, guarda
1: ho
0: che...
1: la mia casa piena di amici, organizzo tante cene, tante mangiate, però quando van via io non vado a letto se non ho messo tutti in ordine.
0: Vedi, perfetto. Certo, allora, certo. Marco ci scrive: Daniele, segno vergine anch'io, però tu sei leone, sono identico e preciso a te, vedi?
1: Oh, okay. Vedi? Oh, finalmente.
0: Finalmente. Grazie Daniele, chi schizza a te, ascoltaci sempre. Ciao.
3: Ragazzi, ma chi è Fulvio di Carlo Verdone? Magda?
4: Magda uguale.
3: Oh mio Dio.
0: È vero. Dai, andiamo sotto la doccia, sentite che pezzo.

0: E perché non mangi?
1: E perché non mangi?
0: Ora non mi va.
1: Ora non mi va.
2: Bella, una delle poche canzoni che io personalmente conosco a memoria.
3: Certo.
2: Francesca Lotta e Alejandro Baldi dal 1992 con Non amarmi.

0: Baldi.
1: Bella.
0: Con, anzi, Alejandro Baldi con Non amarmi del 1992, vincitore delle novità quell'anno Sanremo.
1: Sì,
0: e quindi fu grande
1: questa canzone
0: successo.
1: Vinse nella sezione novità il Festival di Sanremo. Tra l'altro, contentissimi gli ascoltatori, che lo sai, Raul, ci danno dei feedback sulla musica. E Francesco da Liverpool dice: grazie agli altri ascoltatori che cantano queste canzoni e ci fanno ascoltare delle vere e proprie perle.
0: È bellissimo, ma non solo gli ascoltatori cantano le canzoni, anche qualcun altro ha cantato queste canzoni. Sentiamo.
2: Marmi, era una bugia.
1: Dai, che schifo.
2: Amore non basta. Non amarmi, ma non lasciarmi via. Ma non lasciarmi via.
1: Allora, giuro.
0: Aspetta,
1: la conoscevo intonato. A memoria, poi sì? Non so, l'ho persa per strada, boh, non me la ricordavo
2: ma
1: più.
2: Non
1: certo.
2: Lasciarmi via.
0: Non gingiarmi via. Però intonate, devo dirlo, ha preso un'ottima tonalità. Sì, sì, sì.
1: Che schifo.
0: No, sei stata brava.
1: Va bene, allora, siamo partiti stamattina dal tempo, no, di preparazione per la vestizione, per tutti i rituali mattutini, però Raul, abbiamo una notizia.
0: Sì, la notizia è questa. L'italiano medio si sveglia circa 1 ora e 20 minuti prima di uscire di casa. Ma la vera sorpresa riguarda il bagno. Le donne passano in media 28 minuti per prepararsi, mentre gli uomini hanno quasi agganciato il primato con ben 23 minuti tra barba,
1: hai capito?
0: Capelli e meditazione.
1: Hai visto? Fanno pure meditazione?
0: Sì, ma soprattutto barba e capelli. Ma per chi non ha la barba e i capelli?
1: Ci mette ancora meno.
0: Ancora meno? Come
1: 15 minuti. 10 esatto. Minuti.
0: Bravissimo.
1: Ecco. Ah, però la barba ce l'hai.
0: La barba c'è, però in colta. Della serie.
1: Ha un po' tinteggiato la barba?
0: No, non lo so dire. Certo che no.
1: La faccia del cretino. No, è bella nera.
3: Buongiorno Adriana, buongiorno Raul, Antonio da Melfi. Anche buongiorno. Io appartengo come Raul.
0: Bravo.
3: Al club del 5 minuti.
0: Bravo.
3: E via.
0: Bravissimo.
3: Kiss a tutti.
1: Kiss a te, ciao.
4: Buongiorno Kiss, io sono del team 5 minuti mi vesto di ansia. Al mattino alle 7
1: brava,
4: si sveglia.
1: Finalmente. Brava.
4: Noi alle 7:30 sono pronte io con i bambini per andare a scuola. Adesso brava. No, perché ovviamente sono a casa.
1: Sono
4: però.
1: A casa, certo.
4: Anzi, e nel frattempo riesco a portare a fare un giretto anche il cane. Sono tutto organizzata.
1: Brava, brava.
0: Brava, bravissima.
1: Però mi fa molto piacere, mi consola il fatto che tu impieghi 5 minuti per uscire senza tutta la preparazione serale.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Io, da che mi alzo dal letto a che esco di casa, 20 minuti, mezz'ora. Io la mattina mi alzo, mi lavo, mi vesto, esco. Non ce la faccio a starmi un'ora e mezza prima, mi fa tempo sprecato.
1: Ok, ok. Sentiamo.
6: Amici, lo difendo io, il nostro Daniele.
1: L'ascoltatore di prima.
6: Sfido io chiunque, deve andare al mattino a lavorare se non ha una routine,
1: vero,
6: che è quella,
1: vero.
6: Perché siamo vincolati dagli orari, a meno che siamo, non lo so, liberi professionisti, ma neanche lì in quel caso, cioè comunque ci sono delle routine per tutti, ecco, per cui vai Daniele, continua così se stai bene.
1: Che ovviamente si scherzava, però è certo, ognuno setta la propria routine, soprattutto del mattino, in base alle proprie esigenze.
0: Assolutamente. The pausa su Radio Kiss Magnetic.

Chissà te, che vorresti avere un po' di tranquillità, ma quel telefono non smette di squillare. Chissà te, che pioggia, sole, estate, inverno, per te è uguale. Sai goderti ogni temperatura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.

0: alla destra, alla schierda.
1: Brava. Beh, è vero.
0: Sì, è certo, hai fatto un mashup. Fred De Palma, Anita e Amy Schilla con La testa gira su Radio Kiss Kiss. Suona la musica più bella. Attenzione, stiamo per lanciare una cosa. Ci state guardando in TV? Se sì, quindi l'appello lo facciamo a tutti quelli che stanno guardando la TV in questo momento.
1: Canale 158 del digitale terrestre.
0: Esatto, chiamiamo all'appello a raccolta, che ne so, i bar, tabacchi, ovunque stiate ascoltando. Ad esempio,
1: anche
0: gli autolavaggi. Ad esempio, il autolavaggio ascolta sempre Bede Radio Kiss
1: Kiss. Ah, okay, guarda.
0: Fate una storia, quindi in questo momento fate una foto o un video e poi taggate Radio Kiss Kiss, perché a fine programma ci sarà una grande sorpresa, ok? Quindi mi raccomando, la sorpresa poi la scoprirete verso le 9:10. Quindi fate una foto, video, aspetta, mettiamoci in posa, Adri. Mettiamoci in posa.
1: Eccoci. Scattate qua.
0: Adesso, diamo il tempo, aspetta, 5 secondi. 4, 3, 2, 1, posa. Okay.
1: Questa è la tua posa migliore?
0: Perfetto. No, era una più
1: improvvisata.
0: No. Eh? No, ah, già, perché ci guardano, siamo in TV.
1: Esatto. Allora andiamo da Fiorenza. Ciao Fiorenza, che è a Cosenza. Buongiorno.
2: Ah. Buongiorno. No, non sono a Cosenza, sono a San Marco Argentano.
1: Ah, ok, ecco. Ok. Qui avevo scritto Fiorenza, Cosenza.
2: Sì, Cosenza si è più conosciuta naturalmente.
1: Naturalmente,
2: ma il posto è bellissimo comunque.
1: Sì. Allora, cara Fiorenza, sono le 8:26. A che punto sei? Sei già uscita di casa o sei in piena preparazione ancora?
2: Sono in pieno stiraggio da credo un'ora e mezza, perché
1: quindi
2: è quello che faccio spesso a quest'ora. Sì, stiro per casa mia, non per una lavanderia, ma il quantitativo è notevole.
1: No, perché leggevo proprio qualche giorno fa, e io sono team no ferro da stiro. Cioè, quasi vorrei introdurlo. No, perché è stropicciata la maglietta.
0: No. Sì,
1: ma dipende da come.
0: No, sei del team di non ferro da stiro perché hai chi ti stira a casa, giusto?
1: Sì, però non, in genere non stiro. Cioè, quindi metto anche una maglietta.
2: Anch'io vorrei partecipare, unirmi a questo team, ma per il momento non mi è possibile.
1: Però ci sono una serie di cose da fare proprio quando stendi il bucato.
2: Sì,
1: cioè dipende tutto, se è troppo stropicciato, se lo lasci molto tempo a giacere nella lavatrice, e allora devi stirare per forza. Ok, però leggevo che la nuova generazione, i giovani, non conoscono proprio il ferro da stiro e sono team no ferro da stiro. Io sono nuova generazione.
0: Sono nuova generazione, è un modo elegante per dire.
2: Queste nuove generazioni, insomma. Bravi, bravi.
1: Comunque, stai stirando, però insomma, poi ti sei già preparata? Cioè, ti sei...
2: No, non ancora. No, perché sto stirando credo dalle 6:30
0: Fiorenza, scusa un attimo, però prima di stirare, chiaramente anche tu hai una tua routine, nel senso, a che ora ti sei svegliata esattamente prima? Poi
2: sì,
0: di...
2: mi sono svegliata più o meno alle 6.
0: Facci vivere. No, aspetta, chiudiamo gli occhi, ci svegliamo la mattina, quindi ti sei svegliata, cosa hai fatto? La prima cosa che fai? Vai in bagno a fare la pipì? Questa è la domanda, perché...
2: Certo.
0: No, perché tutti fino ad ora nessuno va in bagno a fare, la prima cosa che faccio io. Okay.
2: Sì, poi? è la prima. Poi vado ad accendere la macchinetta del caffè. Sì? E prendo un caffè, me lo vado a sorseggiare in giardino facendo una passeggiata.
0: Bello!
2: Quindi questa è una routine, una delle poche routine che ho, perché nel messaggio che ho mandato stamattina dicevo appunto che sono sagittario, ma non seguo nessuna routine da mai. Credo da quando sono nata non ho mai avuto una routine.
1: Cioè, tu vai
2: per niente.
1: Vai di pancia, improvvisazione,
2: sì, molto,
1: a sentimento.
2: Molto, molto, sì.
1: Brava.
2: Vado
1: brava.
2: Di pancia e vado... quello che c'è,
0: ma la mattina quando vai in bagno, scusa, il momento di pancia, no, nel senso,
2: quello necessariamente,
0: anche io vado di pancia, ma qualsiasi orario, ad esempio quando ho chiesto se è abitudinario, e perché, che è successo, è caduta, ma che fai?
2: Va bene, quindi prendo questo caffè, poi,
0: scusami,
2: un po' intorno.
0: Fiorenza, perdonami, il caffè poi ti fa andare di pancia? Nel senso, è perché no, il caffè chiama la pancia. Ma che fa? Ma che cade da lì?
2: Indipendentemente dal caffè.
0: Okay, anche tu, vabbè, sei abituato, ma che culo,
2: anche la mia pancia viaggia in autonomia.
0: È un orologio, va bene. Dai.
1: Allora, Fiorenza, ti lasciamo e ci lasciamo con l'immagine di te nel giardino, immersa nel verde con gli uccellini e con la tua tazzulelle caffè.
0: Caffè. Dona Napola Sanna, fa grande Pino Daniele, che salutiamo.
1: Kiss a te, ciao Fiore.
2: E kiss a voi.
0: Grazie.
2: Buona giornata.
0: Ciao Fiorenza, ciao.
3: Buongiorno Adriana, buongiorno Raul.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
3: No, io sono come Raul. La mattina.
0: Bravo.
3: Per esempio stamattina mi sono alzato alle 7:30, tappa in bagno,
1: okay.
3: Poi sono tornato in camera, mi sono tuffato nell'armadio, quello che esce. E
4: bravo, alle, esatto, così
3: quarto d'ora ero giù in macchina per andare al lavoro.
1: Bravo, esatto, bravo, senza routine, senza niente.
0: Bravo, che poi sì, a proposito di routine, Adriana, a proposito di bagno, tu ti svegli la mattina, adesso chiedo a te, ti svegli la mattina
1: alle 5,
0: vai in bagno?
1: Dipende.
0: Ah, sei abitudinaria?
1: Dipende.
0: È come tutti noi, anche tu ti siedi sul water? Perché io
1: no,
0: non
1: io
0: immagino
1: no.
0: Adriana
1: no,
0: esatto,
1: io no.
0: seduta.
1: No, no, no,
0: è
1: io
0: come...
1: no. Io no, io solo peoni e fiori.
0: Petali
1: di pesco.
0: Di, ok, di pesco. Okay. Del profumo
1: di
0: del
1: pesco.
0: Di pesco con lei aperta. Okay.
5: Buongiorno. Io da che mi alzo dal letto a che esco di casa... 20 minuti, mezz'ora. Io la mattina okay. mi alzo, me lavo, mi vesto, esco. Non ce la faccio a farmi un'ora e mezza prima, mi sa che un po' fregato.
0: Bravissima.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Ciao, buongiorno.
6: Io la mattina ho la sveglia alle 5:45,
1: okay.
6: Esco alle 7:30, ma dalle 5:45 alle 7:30 ho da sistemare casa, chiamare i tre figli, fare in modo che siano pronti almeno anche loro per le 7:30 per andare a scuola,
1: giusto.
6: Così che quando esco è tutto in ordine e al rientro non devo ricominciare da capo. Kiss Kiss.
1: Ciao Kiss Kiss a te. Diciamo che questo è il periodo in cui visto che sono chiuse le scuole, c'è una rimodulazione della routine di quelli che sono genitori, perché quando i figli vanno a scuola e sono anche in un'età in cui vanno organizzati, sì. bisogna svegliarsi prima. Io quando Ale va a scuola
0: sì.
1: mi sveglio molto prima perché devo preparargli la borraccia con l'acqua,
0: bugiarda, no, è vero, lo so, sì. confermo.
1: Gli preparo i vestiti, quindi la divisa scolastica, le scarpe, i calzini, tutto, così può svegliarsi più tardi lui e il suo papà
0: certo.
1: e scappare a scuola.
0: Però spieghiamo che c'è una seconda seconda sveglia in realtà che sono
1: tu hai risposto a Giuseppe D'Amelia,
0: certo, ho sentito,
1: che però gli ascoltatori non hanno sentito.
0: Quindi okay. questo è il fuoriprogramma che vedo abitualmente quando vi guardo,
1: okay. Raul involontariamente ha risposto a Giuseppe D'Amelia
0: sì,
1: che ha detto che
0: una nota vocale.
1: Faccio niente.
0: A volte la mattina per Ale, il figlio di Adriana, sono la seconda sveglia, cioè della serie quando non si sveglia la prima volta, la seconda volta
1: sì.
0: chiama me e mi svegliano e io: Ale, bisogna andare a scuola. Ehi Ale, ma no, perché e poi alla fine
1: ma così parla
0: sì.
1: come se avesse 3 anni.
0: No, perché adesso è cresciuto però.
7: Senza vabbè. Togliere niente a Diana, che oltre a essere veramente simpatica, gentile, è anche veramente una gran bella
0: bellissima
1: figa. Sì. Figa,
0: è una grande figa, certo.
1: Wow, che pezzone
0: è sulla figa, signori, dal 2003 The

0: Mobili tattici nucleari con Sori, scusa lo sento, su Radio Kiss suona sempre solo la musica più bella stamattina dalle 7 alle 9 con Adriana!
1: Eccomi! Oh. E con Raul! In via del tutto eccezionale,
0: certo,
1: con noi, visto
0: salutiamo
1: che
0: salutiamo Pippo, assolutamente.
1: Salutiamo Pippo, visto che lo ascoltate ogni sabato e ogni domenica alla stessa ora, dalle 7 alle 9. Allora salutiamo Ali che è a Parma. Vive a Parma, ma adesso è in vacanza. Ciao Ali, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao Ali, sei in Sardegna in questo Sì, in Sardegna dove esattamente? Dove sei?
2: Beh, a Porto San Paolo. Sono praticamente sulla spiaggia. Adesso sto sulla spiaggia. Sto guardando il mare, la gente che arriva.
1: Che meraviglia.
2: Sto ascoltando dal mattino, prima vi ho mandato di WhatsApp un po' di vocaletti.
0: Ecco.
2: Cioè, seguivi tutto, praticamente la storia di Daniele o Danilo si chiama.
1: Daniele.
0: Sì, sì, si chiama Daniele. Sei proprio contro Daniele.
2: Sono organizzato a 40 anni, io ho 24 anni, vi giuro ragazzi, non preparo niente, però trovo tutto organizzato il mattino. Cioè, perché quando ti ricordi dove metti le cose, subito riesci a arrivare.
1: È vero.
2: E trovi quello che vuoi.
1: Cioè, quando sei comunque mediamente ordinato, cioè le cose le trovi nel posto in cui le hai lasciate, è vero?
2: Infatti non c'è bisogno di programmare, cioè, appena tu metti magari, non lo so, quel melone, quel pezzo di brioche su questo tavolo, il mattino sai dov'è, lo prendi e lo mangi.
1: Ma tu ti riferivi al cibo?
2: Al cibo, ai vestiti, diciamo. Guardo, per esempio, se devi vestire al mattino oppure fare la doccia. Cioè, io, per esempio, entro, adesso al mare, vengo qua, faccio il bagno, poi torno a casa, faccio la doccia, perché non vale la pena fare la doccia due volte, diciamo.
0: Una curiosità, però, Ali, scusami, hai un rituale del tipo quando ti svegli? Anche tu sei uno di quelli che deve scendere prima dal letto con la gamba destra, il piede destro, il piede sinistro, cioè.
2: Ma che me ne frega, no?
0: Che te ne frega? No, perché a volte io sì ho dei rituali per cui. Sì, è certo.
1: Se parto
0: col piede destro.
2: Dipende da quale lato sto dormendo. Se sto dormendo il lato destro, perché è sempre il mio letto matrimoniale.
0: No, io tassativamente invece, appena apro gli occhi, la prima cosa devo ricordarmi di scendere prima col piede destro, poi il piede sinistro.
1: Ma per un fatto così scaramantico.
0: La giornata va bene, sì,
1: è
0: esatto.
1: È un fatto scaramantico.
2: Non ci ho mai pensato.
1: No, neanch'io.
0: No, tu con che piede? Scusa, con che piede? Non l'hai mai notato?
1: No, scendo con tutte e due le gambe.
0: Così, tipo tipo ginnasta, che è una roba.
3: Sì, aspetta. Come fa? C'è la sua fantasia.
1: Non c'è la sua fantasia.
0: Ma che due gambe? Una alla volta. Sicuramente non ci ha fatto caso.
1: Non lo so,
0: però
1: non ci faccio caso. Poi, se è un fatto scaramantico, allora parliamo di altra roba.
0: Sì, è un'abitudine, diciamo.
1: Ali, al volo, sono le 8:45, ma già stai in spiaggia?
2: Sì, sono sulla spiaggia, ancora non ho fatto il bagno, stavo prendendo un po' di sole perché.
1: Bravo.
0: Ma sei solo o in compagnia? Con chi sei? Da solo in compagnia? Come?
2: No, sono da solo.
1: Da solo?
2: Sì, adesso da solo perché i miei amici sono partiti prima di me, io dovrei partire il sabato a Parma e lascio un po' la Sardegna, poi devo fare un po' di esami all'università.
0: Scusa, raccontaci un po', lì accanto a te sei solo in spiaggia o c'è qualcuno magari?
2: Ah, c'è la gente, adesso stanno arrivando, c'è una signora, un signore.
1: Poche persone, poca roba quest'ora. Vabbè.
2: Comunque, ho mandato un video su WhatsApp, se volevi guardarlo.
0: No, cadde.
2: Ho mandato un video dalla
1: dalla zona lo guardiamo. Kiss a te, ciao Ali, goditi questa meravigliosa vacanza. Ciao ciao.
2: Grazie, ciao, ciao ragazzi, buona giornata.
0: Ciao ciao.
1: Ciao ciao.
0: L'ho incontrato nel 2015 a Palma de Mallorca in occasione di Meet and Greet, Ed Sheeran, straordinario. Questo è un pezzo del 2021 su Radio Kiss. Ed Sheeran con Shades.

0: Sheeran, scusa Raul, com'è la pronuncia di Shivers?
1: Allora, essendo lui inglese, quindi britannico, sì. Ed Sheeran con Shivers. Shivers.
0: Shivers.
1: Shivers. Se fosse americano, Shivers.
0: Americana.
1: In questo
0: caso, però. Shivers.
1: Shivers.
0: Ok, perfetto. Ok. Allora, ho rafficone di note vocali. Prima di salutarci, andiamo.
2: Buongiorno, sono Martina.
0: Ciao, Martina.
2: A casa mia è tutto il contrario. Mio padre ci mette tantissimo, mia madre pochissimo.
0: Ok, brava. Mia madre pochissimo.
3: Ciao Radio Kiss Kiss. Anch'io sono del team dei 5 minuti.
4: Brava!
3: Mi sveglio, mi preparo, bagno. Due minuti. Adesso col bambino qualche minuto in più, però
1: certo, sei giustificata.
3: Tutti pronti per andare all'asilo, lavoro. In poco tempo. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, Ciao. Kiss Kiss a te. Anche la ricerca delle chiavi al mattino, le chiavi di casa per chiudere casa e le chiavi dell'auto, ci fanno andare sbattimento e ci fanno perdere tempo.
1: Io quelle le preparo il giorno prima, sono ossessionato
0: anch'io,
1: da questo, perché
0: anch'io.
1: Una mattina rischiavo di arrivare tardi, un sabato mattina.
0: In radio,
1: in realtà sono arrivato un po' tardi, lo dico, perché non trovavo le chiavi.
0: Vedi?
1: In realtà le avevo già messe in tasca, ma in un intercapedine della tasca, quindi non riuscivo.
0: E quindi bisogna sempre collocare le chiavi nella stessa, nello stesso spazio, altrimenti poi la mattina si fa tardi.
1: Sì.
5: Buongiorno Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
5: Salvo da Bologna.
1: Sì.
5: Mia figlia si inizia a preparare alle 6 ed è pronta verso le 9:15. 9:15.
1: Addirittura. Ma perché tu?
0: Beh, tutti i procedimenti, la skin care, tutte quelle robe lì. Il
6: buongiorno Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
6: Io sono proprio della categoria 3 minuti.
1: Brava.
6: E ho due figli.
1: Figurati.
6: E purtroppo preferisco fare tutto la sera, mi lavo, metto la crema, le mie cose, tutto prima di andare a dormire.
0: Giusto.
1: In modo che la mattina possa essere.
0: Bene.
7: Oh ragazzi, ma qui sono la prima alla rossa. Nel senso che io in realtà ho il piano A, il piano B e il piano C. Cioè se riesco a sbrigarmi ci metto anche mezz'ora a uscire. Se invece me la tiro un po' per le lunghe, perché faccio magari anche qualcosa in casa, ci metto 45 minuti.
1: Mamma mia.
7: A volte dico, vabbè, sti cavoli, arriverò un po' più tardi e ci metto un'ora. Un po'
0: più
7: scialla,
0: Proprio scialla, no, sì,
1: per quanto riguarda me, mai è accaduto una cosa del genere in vita mia, credo. Ma neanche
0: si vede.
8: Addio Kiss Kiss. Buongiorno. Noi siamo team 5 minuti.
1: Bravo.
8: Noi, perché sono io con due bambini, stamattina ci siamo svegliati ben 20 minuti prima dell'uscita. Tutto in tempi molto record, ma ce l'abbiamo fatta.
0: Brava. Ci vuole un'organizzazione maniacale perfetta con due bambini e metterci 5 minuti per uscire di casa. Beh,
1: brava.
0: È già finita.
1: È finita, Adriana. È stato meraviglioso e in chiusura sto per dire una cosa. Un attimo solo.
0: Un attimo, vai.
9: Signora e signori, così si conclude il Pippo Pelo Show e domani ritorna dalle 7 alle 9 il grande Pippo Pelo.
0: Grazie Raul.
1: Grazie a tutti, ci becchiamo sabato e domenica dalle 7 alle 9.
0: E adesso un pezzo della storia della musica dal 1988, Eddie Brickell con la bellissima What I Am. Ciao.
1: Schissa a tutti.

0: anticipo stamattina, pochi secondi saranno le 5 di questo venerdì 19 di giugno. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno anche alla nostra regia.
1: Sì, buongiorno regia.
0: Buongiorno a voi tutti, buongiorno ai nostri ascoltatori che sono già svegli da un pezzo, reduci dal turno di notte, voi che vi state alzando con noi, voi che già siete già in giro, insomma, vocali a questo numero per salutarci.
1: 347 490 0042.
0: Momento di mettere la

0: Siamo partiti così con Samurai J, Flamenco Paranoia, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Ce la puoi fare la lì? Sì, hai fatto un po' di ginnastica, dai, che venerdì, dai, dice ti cambia qualcosa? Non lo so.
1: Sì, almeno per me inizia il mezzo fine settimana, mezzo perché poi domenica lavoriamo con Cartolini d'Italia, quindi però è un mezzo weekend, dai.
0: Ragazza, ci lavoriamo, parole grosse.
1: Certo, ma pure tu parole grosse, Max.
0: Ma lavoriamo. No, per fortuna facciamo un lavoro bellissimo e di testa, diciamo, mettiamola così, oltre che di chiacchiera, di parola, di testa. Tu sei concentrata.
1: La io testa sono concentrata, un sacco è d'energia. La tua testa che non va bene.
0: Allora, pronti mattinieri, la mia testa non va bene, ma speriamo la vostra sì, quindi raccontateci un po' di voi, come inizia questo venerdì, qual è l'approccio a questa giornata, vi sentite bene, siete in forma? Che cosa devono fare? Racconta.
1: Salvare questo numero 347 490 0042, e poi mandarci un bel messaggio vocale o di testo.
2: Perché sveglia... non sono d'accordo su sta cosa.
1: Dispiace per te. Comunque, per chi sarà d'accordo, potete appunto mandarci un bel messaggio. Perché sveglia a quest'ora.
0: Va bene, allora, come sempre, partiamo con le prime pagine. Sì. Preparatevi che tra poco facciamo anche qualche chiacchiera con voi. Quindi, se volete parlare con noi, ecco, faremo una diretta telefonica proprio, che facciamo una chiacchierata al telefono. Magari ce lo scrivete: ciao, sono Marco da Roma, vorrei parlare al telefono con voi e dopo vi chiamiamo. Dai, facciamo queste chiacchierate che ormai da un po' di giorni facciamo, vi piacciono. Prima le facevamo sporadicamente, adesso stiamo facendo più spesso e la cosa, insomma, non ci dispiace. Ci raccontate un po' della vostra vita da mattinieri, come organizzate. Intanto partiamo come nostra abitudine con le prime pagine dei giornali in edicola. Ovviamente l'argomento più discusso riguarda i conflitti, uno che va verso la tregua, l'altro che continua a non fermarsi, anzi si inasprisce, quello tra Russia e Ucraina, perché ieri sono state bombardate di fatto le due capitali, si sono bombardate reciprocamente. Forse la novità più sostanziale, la Leti che c'è, che fa i fischi tutto, la novità più sostanziale è che praticamente è Kiev che raggiunge Mosca nelle ultime ore. Allora iniziamo dalla prima del Corriere della Sera. Kiev, l'attacco più duro su Mosca, droni sulla raffineria, Zelensky dice brucerà anche la capitale, Rut stavolta c'è una svolta sul campo a favore di

0: Kiev scrive, dice o meglio Ruth, missili anche ovviamente sull'Ucraina, e Mosca promette appunto ancora vendette. L'altra notizia riguarda ovviamente la cronaca, purtroppo, con la vicenda delle due sorelline in provincia dell'Aquila che non si trovano, e c'è la fotonotizia del Messaggero di Roma che mette appunto a confronto i due gialli d'Italia, li chiama così. Il fermaglio delle sorelle è una svolta nelle indagini, poi contro la madre di Sempio si scatena l'agonia social. L'altra vicenda di Garlasco, quella che dura da tanti anni e che ancora ha tanti misteri e tanti dubbi. Sulla prima della Repubblica, Khamenei contro Trump, messaggio del leader iraniano: non avrei firmato. Il presidente americano, mosso dalla disperazione, dice: revocato intanto il blocco Hormuz, riprende la navigazione la Casa Bianca, scarica invece Netanyahu. Sulla prima della Stampa di Torino, Putin: l'ora della trattativa, la NATO spinge, ci sono le condizioni per Mosca al tavolo, difesa, tensione, Crosetto, Giorgetti. Sulla prima de Il Giornale, anarchici e sabotatori, la verità sul caos treni, da gennaio 600 ritardi per azioni dolose, Puglia arrestato palestinese per terrorismo, in taglio alto prove nascoste, assolto in Cassazione il PM De Pasquale per la vicenda Eni. Su Il Resto del Cardino, raid nel cuore di Mosca, la guerra brucia le capitali. Poi c'è la fotonotizia di Luca Parmitano, sposo: io e mio marito Astro Luca, la telefonata dallo spazio. Marta Guidarelli, classe 79, ex top manager nelle risorse umane, racconta appunto la vita col marito astronauta che sarà il prossimo uomo ad andare sulla Luna, l'unico italiano europeo con l'equipaggio appunto americano. Su Libero, Libero sceglie di aprire con un tema che chissà se indovina, ci prende o no, con un pronostico: andremo a votare l'11 aprile, corsa alle urne, si fa concreta l'ipotesi di anticipare la fine della legislatura con il via libera del Quirinale. Per Meloni sia ragioni tecniche che politiche, ma prima c'è il nodo della legge elettorale. Voglia di patrimoniale tra i 5 Stelle, la base si schiera contro Conte per la tassa. Chiudiamo con le prime pagine dei giornali sportivi. Ecco Palestra, l'Inter si muove per l'esterno destro dell'Atalanta, fino ad oggi in prestito al Bologna. Vertice con la Dea, trovata l'intesa e chiusura un affare da 50 milioni. Kivu ci mette la firma. Mi dai un po' i risultati delle ultime partite dei mondiali, Laleti?
1: Certo.
0: È appena terminato un match, mi pare.
1: Allora, sì, è appena terminato Messico-Corea del Sud ed ha vinto il Messico per 1-0. Poi c'è stata Canada-Qatar, ha vinto il Canada per 6-0.
0: Punteggio tennistico.
1: Sì, poi Svizzera-Bosnia-Herzegovina. Bravo, sì, 4-1 per la Svizzera.
0: Allora, ti volevo solo ricordarti che sono quelli che ci hanno eliminato dal mondiale, non so se lo sai,
1: certo.
0: Quelli della Bosnia sono stati più bravi di noi, quindi che gli vuoi dire? Va bene. Corriere dello Sport: Ancelotti cambia, Montella rischia, mondiale domani il Brasile gioca contro Haiti alle 2.30, Cendrick alle 5 la Turchia col Paraguay, e poi scoppia il caso Occhio a Paz a Madrid, l'argentino si sente chiuso da Bellingham e Bernardo Silva, Real Nico che lite, portaci 60 milioni. Ecco, vogliono 60 milioni di talento, ha chiesto di fare la Champions con il Como, Florentino sceglie la linea dura. Su Tutto Sport, Lucumi a fondo Juve, il difensore del Bologna per Spalletti. Queste notizie principali, e c'è da ricordare anche che l'Olimpia Milano ha vinto lo scudetto, perché ieri ha vinto gara 4, quindi sul 3-1 capolavoro di Poeta, Olimpia e triplete. Basket dunque, Milano domina a Venezia in gara 4, 32esimo scudetto per l'Olimpia Milano. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire voi. Allora, vita e storia da mattinieri, tra poco al nostro numero
1: 347 490 0042. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna con Diamonds nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Laleti, sai chi ti saluta?
1: Oh mamma, chi mi saluta?
0: Serenella, ti
1: ciao,
0: piace?
1: Ciao Serenella, mi piace tantissimo il nome Serenella.
0: Mi ricordo il nome di una patata, però...
1: Ma dai!
0: È il tipo di patata.
1: Sua, no, comunque no. Quella è Sele.
0: Vabbè, non volevo fare pubblicità.
1: Ho capito.
0: C'è una patata che si chiama così, no? Tipologia, che ne so, forse. Boh. Beh. Vabbè. Ciao Serenella, la saluto e mi butto in questi ginepraia alle volte. Sì, capito.
2: Buongiorno.
0: Sì, mi sono svegliato, ragazzi. Allora, vi sentiamo da tutta Italia. Primo pensiero del giorno. Vocali a questo numero e siete subito in onda. Vai.
1: 347-490-0042.
0: Giovanni, come va?
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
3: Buongiorno mattinieri. Dai. È arrivato il fine settimana, oggi venerdì, vado al lavoro per il turno di mattina e siamo sempre in gamba, ragazzi, perché bisogna sempre andare avanti contro tutto e tutti.
0: Capito?
1: Buon venerdì.
3: Giovanni da Frosinone.
1: Ciao Giovanni.
0: Quando diciamo che ci diamo la carica vicendevolmente tra mattinieri, ditelo in giro che ogni mattina ci ritroviamo qui, è il social del mattino. Il social vero, quello della radio, ecco, buongiorno, ci siete voi, chi è?
4: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Martina.
0: Ciao Martina.
4: Dal ritorno dal concerto di Vasco a Bari è stato semplicemente stupendo.
0: Grande,
4: il com non delude mai.
0: Ecco, tu lo segui il com, Laleti, comandante?
1: Sì, certo, lo seguo.
0: Laleti, seguo, ragazzi, tu ti segui, occhio.
5: Buongiorno, mattinieri. Buongiorno, Max, Laleti, Michele da Nocera, sempre verso la Stellantis di Avellino. Non so come siamo riusciti ad arrivare a venerdì. Stamattina volevo salutare tutti i colleghi del reparto basamento dello stabilimento Stellantis di Avellino che ho scoperto essere in tanti a seguirvi, quindi buon weekend e animo.
0: Buongiorno, salutiamo tutto il reparto che ci segue, capito? La legge. Sì.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Salvatore da Modena.
0: Oh, Salvatore,
6: Leti,
0: che dici?
6: Oggi dai che è venerdì. Andiamo in ceramica a produrre mattonella come solito col caldo che c'è. Ci sono già 25 gradi alle 5 di mattina. Però forza e coraggio. Animo, ciao belli e buon weekend.
1: Grazie.
0: Buongiorno Walter.
7: Buongiorno mattinieri, sono Walter da Conca della Campania Caserta. E anche questa settimana lavorativa giunge al termine.
0: Dai.
7: Ma avete notato che queste settimane si susseguono una dopo l'altra in modo inarrestabile?
0: Che intendi?
7: Ma non staremo diventando troppo grandi?
0: Dici tu, troppo velocemente.
7: Animo. Dici?
0: Forse dici, hai la sensazione che il tempo voli, quindi dici il tempo, sai, si ha questa sensazione quando si invecchia. Probabilmente, non lo so. Lei ti faccio il caso che tu stai invecchiando e si vede, quindi.
1: No, veramente sei tu che stai. Invecchiando, sì.
8: Ciao Martini, ciao Marcia, Laleti, Luca da Motta Visconti.
0: Oh Luca!
8: L'unica cosa bella che oggi è venerdì, sono devastato ragazzi, è proprio una settimana tra emozioni e tutto, che ieri ho fatto outing con i capi, ho detto che finivo di lavorare con loro per iniziare un nuovo lavoro.
0: Com'è andata?
8: E il lavoro che col caldo è sfiaccante, guardate, è devastante, meno male che è venerdì,
0: dai.
8: Non ce la faccio più.
0: Ti capiamo, dai Luca, forza e coraggio. Un sacco di messaggi di testo poi.
1: Allora sì, volevo salutare Jerry dalla provincia di Potenza. Poi sto tornando da Riccione con mio figlio Leonardo di 11 anni. Bellissima vacanza che purtroppo è finita, Francesca. Poi un saluto.
0: No, volevo sapere, a Riccione, cioè ieri si è incendiato un camion proprio al casello di Riccione, una nube nera incredibile, ecco, insomma.
1: Da ieri a oggi, perché
0: no, è stato
1: sta tornando adesso.
0: No, non è stato fermato. No, stavo leggendo proprio dalla cronaca, no? Ieri un po' di spavento, poi nulla, tutto
1: immagino,
0: rientrato.
1: Immagino, anche
0: solo
1: poi...
0: danni a cose, non a persone. Vai.
1: Perfetto.
0: Volevi aggiungere altro? No, pensavo stessi salutando qualcun altro.
1: Sì, volevo salutare anche Domenico, operatore ecologico sanitario, e poi andare avanti.
0: E poi iniziamo a chiacchierare con voi.
1: Certo.
0: Storia e vita da mattinieri. Tra poco volete fare due chiacchiere con noi? Ce lo scrivete, il numero è sempre lo stesso.
1: Anche perché vedo che ci sono anche tanti messaggi che ci chiedono: chiamatemi.
0: Facciamo due chiacchiere.
1: Sì.
0: Tra poco nei mattinieri.
9: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: Giovanotti Alfa, due giovanotti sono, no? Laletti, va bene. Buongiorno a tutti, siete con i mattini aerei 5 e 24 minuti di questo venerdì 19 di giugno. Saluto da Max
1: e dalla Leti.
0: E buongiorno anche ad Alessandra da Ravenna. Ciao Alessandra.
1: Ciao Alessandra.
2: Ciao, buongiorno. Chi a tutti.
0: Che bello sentire quando. È bello chiacchierare con voi in generale,
1: sì.
0: No? Vita da mattinieri, ce lo raccontate con la vostra viva voce. Ogni tanto vi chiamiamo. E abbiamo scelto lì. Sono un po' di giorni che sentiamo uomini. Ho detto c'è una donna, c'è Alessandra.
1: Ma Alessandra, perché sveglia a quest'ora?
0: Cosa fai? Racconta.
2: Io lavoro in un caseificio, quindi produzione, confezionamento, formaggi molli
1: buoni.
2: Da tavola, sì, a grande distribuzione, per cui insomma questo è ecco perché sono sveglia. Mi sveglio alle 4:30 la mattina.
0: Che orari fai, scusa, per capire, cioè a che ora
2: allora,
0: ti vai?
2: Quando faccio la mattina faccio dalle 6 alle 2 del pomeriggio, e invece quando faccio pomeriggio faccio dalle 10 di mattina fino alle 6:30 di sera.
0: Ma sei molto lontana da lavoro, per cui ti svegli così presto?
2: Sì, quanti io lavoro a Castel San Pietro, vicino a Bologna, sono 30 chilometri più o meno.
0: Ah, vabbè, neanche tanto, dai, perfetto. Però.
2: Dai, non tantissimi, però devo essere là insomma un quarto d'ora, 20 minuti prima per cambiarmi, per cui me la prendo con comodo.
1: Ma Alessandra, siccome lavori appunto formaggi molli, ma tu che rapporto hai con i formaggi molli, nel senso che lavorandoci ti piacciono, comunque anche a casa li mangi, oppure hai la nausea? Perché spesso e volentieri quando comunque stai in un posto dove vedi sempre le stesse cose.
0: Pescivendolo non mangia pesce, mi stai dicendo, il macellaio non mangia carne,
1: magari sì, l'abbiamo sentito comunque il pescivendolo, che lui adora la carne.
2: No, io i formaggi li adoro tutti. Da quelli molli a quelli stagionati, il formaggio mi piace tutto.
0: Sì, però portaci con te. Allora, tu hai detto adesso, portaci con te, nel senso che ci racconti bene, immaginiamo tutto in base al tuo racconto. Cioè, tu arrivi, hai detto, a meno un quarto, sei meno un quarto a lavoro, ti cambi e esattamente poi ti metti, lavori praticamente dove? Qual è il tuo compito?
2: Allora, adesso in questo momento sto lavorando al reparto confezionamento, quindi il formaggio arriva praticamente dalle celle refrigerate, che è stato fatto ieri.
0: Sì.
2: E noi il giorno dopo lo confezioniamo, dipende che formaggio è, perché ci sono formaggi che devono stare due giorni in cella per la stagionatura.
0: Dimmi che formaggi fai, come si chiamano? Stracchino,
2: allora, lo squacquerone, stracchino, casatella, e poi ricotta tantissima,
0: anche quella con poche percentuali di grassi, quella light, no? Adesso ci sono le pare ricottine.
2: L'anno scorso il mio capo, poi vabbè, diciamo anche noi dipendenti abbiamo vinto il primo premio come squacquerone senza lattosio più buono d'Italia.
0: Vedi, pure vedi, questi prodotti vanno tanto.
1: Senti, ma tu sei il controllo qualità, quindi?
2: Sì.
0: Ma che vuol dire, che assaggi pure? Assaggi?
1: No, controlla le confezioni, se è tutto, immagino il peso, confezioni e tutto.
0: Io voglio assaggiare, posso venire a assaggiare? No, io per esempio, fatti capire, io un lavoro come il tuo lo potrei fare mai, perché mangerei più che, ma fammi assaggiare com'è, quindi come io non potrei stare al banco salumi, per esempio, sarebbe micidiale, quindi la gastronomia. Tu non hai di queste tentazioni, no?
2: A voglia, cioè, in continuazione.
0: Quindi che allora non sono anormale, ogni tanto un mozzico glielo daresti, vieni qua che te do un mozzico, capito? Va bene,
2: magari, infatti ogni tanto prendo qualcosina, me la vado a mangiare, insomma
0: va assaggiato un prodotto, dici fammi vedere com'è venuto, come l'ho incartato, controllo qualità, lo fai, va bene, dai. Allora Ale, grazie per aver chiacchierato con noi e grazie per essere
2: grazie
0: dei mattinieri. Da quanto tempo ci segui?
2: Sono 6 anni
0: E quindi
2: tutto il giorno, dalla mattina alla sera, perché io conosco tutti i programmi, vi conosco tutti, cioè vi ascolto proprio.
0: Grazie per essere dei nostri. Va bene, Ale, salutaci Ravenna, un abbraccio e buon lavoro.
1: Un abbraccio Alessandra.
2: Grazie a voi, un abbraccio, kiss kiss a tutti.
0: Ciao Ale.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Buongiorno a tutti, vita da mattiniere ancora.

0: animo, animo.
1: Eccola qui, è arrivata Conoscialance, sì. La Viti, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Senti qua, che ovazione per te, eh? Allora, cosa hai portato per noi stamattina, Daliti?
2: Allora, questa mattina ho portato due notizie, ma se riesci ce n'è anche una terza bonus. Allora, parliamo di lavoro, tecnologia e salute.
1: Ragazzi, ma quante cose stamattina. Lei ti ha avuto
2: Vediamo
1: lo stipendio, evidentemente.
2: Fai.
1: Lei parla, viene pagata a parole.
2: No, non ho preso
1: quindi,
2: lo stipendio.
1: Vabbè, che l'hai già consumato. Non è che...
2: No, beh sì. Sì, diciamo di sì.
1: Vabbè, allora. C'è un rapporto Istat. Sapete che l'Istat è l'istituto di statistica italiano e racconta questo rapporto la trasformazione importante del mercato del lavoro. Nel primo trimestre del 2026 gli occupati sono aumentati di 67.000 unità, superando i 24,2 milioni di lavoratori, ma la crescita arriva comunque molto anche dagli autonomi, i freelance, i professionisti, quelli indipendenti con un più 72.000, mentre i dipendenti a tempo indeterminato registrano una lieve flessione. La disoccupazione è scesa comunque al 5,3%, uno dei livelli più bassi, no, degli ultimi anni. La domanda interessante è che siamo sempre di più un popolo legato a piccoli imprenditori, imprenditori di noi stessi siamo, sempre più persone lavorano diciamo senza cartellino, senza ufficio fisso e spesso con senza orari definiti, perché sai, quando sei libero professionista sei tu a decidere che tempi darti, no? E allora, meglio la sicurezza di un posto fisso o la libertà di lavorare per conto proprio? Voi cosa scegliereste? Perché attenzione, chi ha la libertà di lavorare per conto proprio quando lavora bene guadagna molto di più del posto fisso.
2: E forse è per quello che viene fatta questa scelta, anche se poi veramente
1: non hai le garanzie del dipendente, no? Nel senso che
2: non hai ferie pagate, non hai permessi, non hai malattia, quindi
1: cioè se vuoi ti fermi e ti riposi, però poi quando non ti fermi non fatturi, quello è
2: certo.
1: Il problema, insomma. Potendo, cosa scegliereste? Più so, come dire, un uovo oggi e una gallina domani. Però
2: è bella
1: domani. Insomma, devo dire che molti già hanno risposto, secondo l'Istat, ci sono tanti quelli che diventano imprenditori se stessi. Poi avete sentito la storia di quei tre ragazzi che adesso vengono quotati in borsa, tre ragazzi italiani che hanno fatto
2: ricchi.
1: Una startup con lo sono già ricchi con un'applicazione, sono inventati un'applicazione, non ricordo però tutto come è nato magari dopo approfondiamo. Intanto c'è un altro osservatorio molto interessante, questa volta sugli acquisti online, che ci fa sapere che oggi quando compriamo lo smartphone, fino a ieri lo compravamo guarda che foto che fa per la fotocamera, no? Compravamo il telefono, ma no, questo fa delle immagini pazzesche, bellissimo. Oggi invece, secondo il nuovo osservatorio sugli acquisti online, o meglio, secondo i nuovi dati di questo osservatorio, è aumentato il criterio della scelta dello smartphone non per le foto, ma per l'intelligenza artificiale. Molti sono bravi ad usarla sullo smartphone, soprattutto i più giovani, neanche a dirlo. Gli chiedi, mi riassumi questa mail, mi traduci questa mail, mi traduci questo testo, organizzi il mio lavoro, mi migliori le foto. L'intelligenza artificiale sugli smartphone ormai te lo fa, capito?
2: Sì.
1: Io non lo sapevo, ora glielo chiedo al mio smartphone tutte ste cose.
2: Beh, guarda, proverò anche io a chiedergli.
1: Chiedi pure come si fa a trattare la Letica antipatica di primo mattino. Ti risponde. ridi. Vabbè, no, beh, per dire che insomma, c'è un'altra notizia, restiamo nel settore tecnologico. A Torino e in altri poli europei si stanno creando ecosistemi che mettono insieme ospedali, università, start-up, aziende farmaceutiche e sviluppatori di intelligenza artificiale. L'obiettivo è accelerare l'innovazione sanitaria e attrarre investimenti. Per anni abbiamo pensato che l'innovazione fosse soltanto smartphone e computer, invece oggi una delle grandi sfide tecnologiche riguarda il modo in cui vivremo più a lungo e meglio, cioè l'intelligenza artificiale applicata alla salute è una realtà. Capito?
2: Sì.
1: Ci deve servire questa super intelligenza a migliorare la nostra salute e quindi a capire quali percorsi dobbiamo fare nelle terapie, non solo, soprattutto pensate, operazioni in telemedicina a distanza saranno sempre più possibili grazie appunto all'intelligenza artificiale che migliora i calcoli di tanto. Queste notizie di secondo piano, se volete commentate al nostro numero
2: 347 490 0042.

0: Trainor nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno ragazzi, pronti perché tra poco vi sentiamo a commento, sì. Anche delle notizie che vi abbiamo dato poco fa di secondo piano. Ancora buon venerdì dai mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss e come facciamo noi ora siamo pronti a proporvi anche una canzone nuova. Che ritorno!
1: Certo, Gemelli Diversi con Desiderio.

Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss. So

0: facile, facile la Leti. Olivia Dean nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo, ce la possiamo fare, sì. Ragazzi. Allora, abbiamo accennato l'argomento lavoro, che sono sempre di più gli imprenditori di se stessi, cioè gli autonomi. L'Italia va tanto, sono tante partite IVA, il popolo delle partite IVA aumenta. Mm-hmm. Non a caso la nostra economia, ricordiamo, si regge proprio sulle piccole e medie imprese, che sono quelle, insomma, portano maggior gettito fiscale, maggior movimento, maggior impiego in Italia. E allora per questo vi sentiamo anche. C'è Angela che ci diceva una cosa sul lavoro.
1: È vero, avere un lavoro autonomo è comodo, comodissimo, però è anche poco remunerativo, almeno nel mio campo, perché per quasi 6 mesi ti fermi e quindi quel periodo lì te la vedi veramente nera. Una precisazione: principalmente quando poi ti devono pagare, non ti pagano.
0: Ah, ecco. Questo sul lavoro dipendente, dice. No.
1: Ti rimangono dei buchi, soldi pochi.
0: Certo.
2: No, parlava credo del lavoratore autonomo. Perché le fatture anche.
0: Però dice non ti pagano. Quindi voglio capire, se sei libero professionista con la partita IVA e dici non ti pagano i clienti, probabilmente.
2: Forse i clienti.
0: Sì, è vero. So, devi correre dietro alle scadenze. Chi fa impresa non c'è niente da fare, ragazzi. Così è una cosa incredibile. Volevo salutare altri amici che ci scrivono.
3: Buongiorno amici,
0: ciao
3: da Palermo, direzione Bari, concerto di Vasco. E vai alla grande, buon fine settimana.
0: Ciao, un saluto. Allora, aspetta, che c'ho.
2: Cosa? Che ti sei perso?
0: No, gli altri non abbiamo più tempo, li mettiamo tra poco. Però è curioso che, insomma, ci state raccontando un po'. Poi vi abbiamo fatto la domanda: ma voi potendo scegliere sempre dipendenti o meglio lavorare a partita IVA e guadagnare di più? Come dire, preferisco guadagnare di più, ma avere meno certezze su, che so, quando sono più avanti degli anni, no? Perché
2: più che altro quando sei a partita IVA comunque pensi anche a un discorso di pensione. Io credo che arrivi a un punto, dici, forse magari è meglio stare
0: partita IVA, prendono la pensione, comunque versi contributi ai fini pensionistici,
2: però a quel punto però dici magari più un qualcosa di fisso ogni mese, che stai tranquillo.
0: Parliamo tra poco, dai, mattinieri. Tra poco anche il calendario dei mattinieri e scopriamo i segni zodiacali più fortunati di oggi qui su Radio Kiss Kiss.

0: Wild con Stuck. Prova a dirlo tu, Stuck.
1: Stuck.
0: Molto brava la rete. Buongiorno, siete con i mattinieri e adesso scopriamo i segni zodiacali più fortunati di oggi.
2: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: L'oroscopo di mattinieri. Buongiorno Leti.
3: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Podio della fortuna, i tre segni zodiacali più fortunati di oggi. Terza posizione. Allora oggi 19 di giugno, venerdì, i segni più fortunati, il nostro podio. Partiamo dalla terza posizione.
3: Sì, per il segno dell'acquario, le vostre idee innovative troveranno terreno fertile e una proposta o un'intuizione attirerà consensi inaspettati.
0: Al secondo posto quale segno?
3: Il segno del Cancro. Un piccolo evento fortunato nella vita quotidiana vi permetterà di risolvere una questione che vi preoccupava da tempo.
0: E al primo posto oggi svetta?
3: Il segno del Toro. Una persona influente apprezzerà il vostro impegno e grazie a questo oggi vi offrirà un aiuto concreto o un'opportunità interessante.
0: E allora facciamo un riepilogo. I tre segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
3: in terza posizione il segno dell'Acquario, in seconda posizione il segno del Cancro, in prima posizione il segno del Toro.
2: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo?
0: Ragazzi, tranquilli.
2: Il calendario dei mattinieri.
0: Ci dice tutto lei, la Leti.
3: Certo.
0: Allora, il calendario dei mattinieri, la data 19 giugno, cosa ricordiamo e cosa si celebra?
3: Iniziamo dai santi del giorno. San Romualdo, Santi Gervasio e Protasio.
0: Grande Protasio,
3: mi
0: lo
3: piace,
0: conosco. Sì. Vai.
3: Santa Giuliana.
0: Bene.
3: Passiamo agli eventi del giorno. Nel 240 avanti Cristo, Eratostene misura la circonferenza della Terra.
0: Grande Eratostene. Misurava la circonferenza della Terra.
3: Comunque misura la circonferenza della Terra.
0: Come ha fatto, col metro?
3: Utilizzando nel 200 avanti Cristo, 40 avanti Cristo.
0: È stato
3: comunque
0: un genio, vai.
3: Certo. Utilizzando l'ombra del sole in due città egiziane realizza uno dei calcoli più straordinari della storia della scienza.
0: Immagino che col metro si prende: oh, io tengo di qua, tu vai di là e inizi a girare, vediamo quanto.
3: Non ce la posso fare.
0: Andiamo avanti,
3: scusa. In questo giorno del 1910 viene celebrata la prima festa del papà in America.
0: Sì, è vero, poi è stata spostata più volte. Oggi è marzo, no? La festa del papà.
3: Sì.
0: Va bene, andiamo avanti, via.
3: Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1623 Blaise Pascal, genio della matematica, della fisica e del pensiero filosofico.
0: E tu hai studiato molto bene,
3: sì,
0: mi sa,
3: certo,
0: no?
3: Ma anche tu hai studiato bene, vero?
0: Sì, sì. Pascal, come?
3: Bravissima. Auguri a Zoe Saldana, l'attrice. L'attrice statunitense, compie 48 anni.
0: Fai capire chi è.
3: Tra
0: vai.
3: Le sue, infatti, interpretazioni più famose nei tiri in Avatar e Gamora nei Guardiani della Galassia.
0: Cioè, quella verde,
3: bella
0: lei, no?
3: Sì,
0: quella
3: Gamora,
0: verde nei Guardiani della Galassia. Bellissima. Vabbè, poi.
3: Buon compleanno ad Anna Valle, l'ex Miss Italia ed oggi attrice affermata, compie 51 anni.
0: Brava Anna!
3: Compie oggi 75 anni Francesco Moser, ex ciclista degli anni 70 e 80. Vinse un Giro d'Italia ed è ancora oggi resta il ciclista italiano con il maggior numero di vittorie su strada.
0: Grande Moser. Poi
3: concludiamo con la storia della musica. In questa settimana, mamma mia, del 1990, quanto è brutta questa cosa, in testa alle classifiche l'inno dei mondiali di calcio Italia 90. E noi ci stiamo ancora.
0: Vai, non ci pensare.
3: Quanti sono? 3, 4, 12 anni, mamma mia.
0: Dobbiamo andare.
3: Interpreti Gianna Nannini ed Edoardo Bennato. La canzone Un'estate italiana.
4: Notti magiche, inseguendo un gol.
0: E niente, viviamo di ricordi.
4: Sotto il cielo.

0: si preoccupano energia.
1: No, allora.
0: C'è il gol, il gol.
1: Comunque non possiamo vivere di ricordi, mannaggia. Max, Italia dobbiamo fare qualcosa, 90. Non possiamo vivere di ricordi.
0: L'inno d'Italia 90, l'Italia arrivò terza perché perdemmo in semifinale con l'Argentina e vincemmo lo spareggio.
1: Però stavamo in mondiale.
0: Vincemmo lo spareggio, terzo e quarto posto, la finalina con l'Inghilterra. C'era che ricordo Zenga in porta, Roberto Baggio.
1: Mamma, che meraviglia.
0: Il grande Pizzul. Va bene. Ragazzi, grazie, grazie a Leti per averci fatto fare questo viaggio. I mondiali del 90. E adesso un'altra canzone che ha fatto la storia della musica dal 1997. Midnight in Chelsea, i Bon Jovi.

0: avanti. Piaceva Bon Jovi, i Bon Jovi di John Bon Jovi?
1: Io adoro Bon Jovi.
0: Lali ti adora tutti, ragazzi. Ripartiamo, dai.
1: Sì.
0: Come fai?
1: Ma come fai però? Ma l'hai visto?
0: Io no, non l'ho visto ultimamente. Tu l'hai visto ultimamente?
1: Bel ragazzo.
0: Un bel pezzo.
1: Vabbè,
0: di mano.
1: Adesso. Vabbè, bravissimo, mi hai tolto le parole.
0: Va bene, le 6 in punto di questo venerdì 19 di giugno. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Lalieti.
1: Buongiorno.
0: E un saluto anche chi? Alla regia.
1: Sì,
0: insomma,
1: ciao regia.
0: Non possiamo identificarli, sono in City.
1: Buongiorno.
0: E un saluto anche chi? Alla regia.
1: Sì,
0: insomma,
1: ciao regia.
0: Non possiamo identificarli, sono in 7 in regia, quindi che privilegio veramente. Allora, sì. Buongiorno a voi.

0: ma che stai dicendo? Che ti sento
1: parlare? No, perché c'è una frase, allora, no, ti spiego, allora, in questa canzone di Serena Brancale, Levante e Delia, c'è una frase che non riuscivo a capire, la frase è questa: Carusica Iacunanum no mezzo a una strada. E volevo capire che significa, quindi vuol dire i ragazzi che giocano in mezzo alla strada, in dialetto
0: siciliano.
1: Vabbè. È bellissimo, vedi?
0: Vabbè, hai studiato il testo molto bene, perché c'è l'esame di maturità, studia, analizza il testo, con tra le tracce c'è sempre, no? Appunto.
1: Certo. Vabbè. La pronuncia mia è stata pessima, però.
0: Salutiamo i ragazzi che stanno facendo la maturità a proposito, e oggi c'è la seconda prova che è diversa da istituto a istituto, da indirizzo a indirizzo, certo, per essere precisi. Buongiorno, siete con i mattinieri, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, ditelo in giro, ma che radio stai sentendo? Ti dicono al semaforo, smetti Kiss Kiss, che tra mattinieri, di primo mattino, ci ritroviamo lì e chiacchieriamo, ditelo in giro, fate passaparola che è importante. Tra poco, tra l'altro, c'è la raffica e quindi vorremmo sentirvi con un vocale per dire presente, sono mattiniero anch'io, mi occupo di e vi seguo da nome, città, insomma, quello che ci raccontate in pochi secondi con un vocale a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Allora, oggi venerdì 19 giugno, le ultime notizie dalle agenzie, leggiamo ieri missili russi su Kiev e un'ondata di droni ha bersagliato Mosca colpendo una raffineria e provocando un'enorme nube nera che ha oscurato i cieli della capitale russa, appunto, e quindi continua il conflitto acceso tra Russia e Ucraina, ma si spera sempre di portare le parti al negoziato, soprattutto la Russia, che è da convincere a fermare le armi. Poi gli occhi del mondo sono anche su Lucerna, sapete, per i colloqui tra Stati Uniti e Iran, messaggio del

0: del Supremo Khamenei, che ha detto che non voleva firmare la tregua, poi ha visto l'impegno del presidente Pezeshkian e per questo ha dato l'ok. Quindi riapre lo stretto di Hormuz, cala il prezzo, anzi calano le borse, l'indice del petrolio, no? Il Brent, il WTI calano, ma per ora insomma i cali sono contenuti alla pompa. Speriamo che presto si abbassino ulteriormente i prezzi alla pompa di benzina, sono fondamentali per farci, insomma, questo calo è fondamentale non solo per farci pagare poco la pompa, ma in realtà anche per le merci che vengono trasportate proprio con i carburanti, quindi non solo via mare ma anche via terra. Ieri c'è stata la prima prova della maturità, dicevamo, Pavese l'amore mancato, Calabresi la fatica, il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente, la necessità delle frontiere del filosofo Furedi e poi Brancati, insomma sono queste alcune delle tracce della prima prova di maturità. Il tema è che i ragazzi, diciamo, le prove sono state apprezzate dai ragazzi che hanno detto, gli studenti hanno promosso queste tracce, le hanno giudicate tutte fattibili. Oggi c'è la seconda prova, dicevamo, materie di indirizzo, che ne so, la versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico, lingua per il linguistico e così via. Allora, il calcio, i mondiali, c'hai un po' di aggiornamenti, Laletti? Le ultime partite?
1: Beh sì, posso darti le ultime. Allora, si è conclusa questa notte Messico-Corea del Sud per 1-0 per il Messico, poi c'è stata Canada-Qatar, ha vinto il Canada per 6-0, poi Svizzera-Bosnia ed Erzegovina.
0: Ma di Bosnia, basta.
1: Bosnia, bravissimo. Bosnia e Erzegovina. 4-1 per la Svizzera. lo sai, è difficile. Vabbè, quella
0: tra l'altro stavamo vedendo l'immagine di Canada-Qatar, uno dei calciatori, il canadese, allora, si è spezzato la gamba, impressionante, mamma mia ragazzi,
1: infatti è veramente brutta, proprio spezzata in maniera brutta.
0: Complimenti poi per il basket all'Olimpia Milano che vince lo scudetto in gara 4, batte Venezia dunque 3-1 nella finale scudetto, conquista il suo 32esimo titolo. Queste le notizie principali e tra poco vi sentiamo a raffica al nostro numero
1: 347 490 0042.
2: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata,
3: animo animo
2: i mattinieri dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Cuorino.
1: Sono le 6:12.
0: Vabbè, ma noi che facciamo la mattina presto, che ci alziamo la mattina presto, a quest'ora abbiamo già fame.
1: Sì, abbiamo capito, ci siamo alzati due ore fa. Però,
0: panino con la mortazza, che ne so. Vabbè, dai, dopo ci penso, dai, vai.
1: Bravo.

0: Bravi ragazzi!
1: Ma chi è che va da patente para?
2: Io non ce l'ho.
0: Vostro onore, questa è una domanda pertinente, direi.
1: Certo.
0: Perfetto, buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss, siete con i mattinieri, Max Poli.
1: La Leti?
0: Ma dove vai? Cioè io parlo con lei, se ne va. No, raga, dovreste vederla. Dai, che torniamo a fare dirette TV, magari. Che cosa succede? Cosa fai? C'ha la sciatica, cos'hai? Nervo sciatico? Niente, non ti esprimi? Dovresti dare il numero, conosciamo.
2: 347-490-0042, la spalla, lo sai che non la muovo più.
0: Niente, raga, io ho veramente il lazzaretto qua, come si dice. È finito, stai bene? Poi sono io l'anziano,
2: sì,
0: capito?
2: Sì, vai, vai.
0: Vabbè. Iniziamo, buongiorno.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Fidel da Formia.
0: Oh, Fidel.
3: Oggi sono ancora di turno, accendo la radio e trovo voi.
0: Siamo,
3: ecco la mia compagnia della mattina,
0: ah,
3: quando
0: grazie.
3: Sto staccando, quando sto attaccando. Grazie di tutto.
4: Dai, buongiorno a voi. Intanto auguravi un buon fine settimana e vorrei abbracciare tutta la gente di Cuba per quello che sta passando, perché veramente sono in una situazione terribile. Ciao ragazzi, un bacio da Gigi.
0: Ciao Gigi,
2: ciao.
0: Buongiorno, vai.
5: Buongiorno Max, buongiorno la bellissima Lady,
2: ciao.
5: Nicola da Zapponeta. La Lady e Max, volete fare tanti tantissimi auguri a mia figlia Samantha e suo marito Giampiero, che sono diventati marito e moglie giorno 13 di giugno.
2: Oh, auguri.
0: Vai, auguri a loro.
6: Oh Radio Kiss Kiss, buongiorno Max, buongiorno la Lady.
2: Ciao.
6: E niente, ce la posso fare a parte oggi un altro 5 giorni la settimana prossima e poi arrivo finalmente alla pensione. Quello che mi mancherà di più sarà ascoltarvi tutte le mattine come faccio da anni.
0: Oh, dai.
6: Beh, buongiorno a tutti, kiss kiss a tutti.
2: Kiss kiss a te.
0: Goditi la pensione.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Andrea da Como, falegname.
2: Ciao.
7: Volevo augurare a tutti un buon weekend e
2: sì.
7: Noi stanotte partiremo con la mia famiglia. Andiamo a Marina di Camerota una settimana in vacanza e ci risentiamo lunedì prossimo, anzi martedì. Buon
0: dai.
7: Weekend a tutti, kiss kiss.
0: Buon weekend a te,
2: animo.
0: Dai.
7: Buongiorno Max, buongiorno.
0: Vai, aspetta.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Oggi si torna a casa. Da Fronte Canavese, si torna in Abruzzo, Civitarantino. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata
2: buona
0: a te.
2: Giornata.
9: Buongiorno Francesco dalla Barbagia e buona mungitura a tutti i miei colleghi. Animo, animo.
2: Animo.
0: Olè, buongiorno.
10: Buongiorno mattinieri.
2: Sì.
10: Sono mattiniera anch'io, mi chiamo Giorgia, siamo da Bologna, mando un messaggio da Bologna, mi occupo del reparto gastronomia a Bologna,
2: sì.
0: Dai, dai.
10: E niente, kiss kiss a tutti,
2: kiss kiss a te,
0: kiss kiss
10: un bacione,
0: dai,
2: un bacio.
10: Ti seguo sempre, sono romagnola,
0: sì.
10: Ma trasferita a Bologna.
0: Dai,
10: animo, animo, animo.
0: Buongiorno.
11: Buongiorno Max, buongiorno Lady. Beppe dalla Principessa Lerno.
0: Ciao,
11: sono in direzione lavoro. Animo, animo.
0: Forza.
11: Max, ma che ne sa la Lady di un paninozzo con la mortazza? Adesso ci sta.
2: No.
11: Altro
2: no.
11: Che cornetto e cappuccino. Qua siamo svegli. Animo, animo.
2: Ma chi se lo mangia cornetto e cappuccino? Io mi faccio pizza e mortazza, non panina e mortazza.
0: Ragazzi, ma sapete che l'altro giorno mi sono distratto un attimo. Si è mangiata quello che lei chiama molfetta, si chiama golfetta. Mi sono distratto un attimo, avevo preso della pizza bianca, avete presente quella che tu farcisci?
2: No,
0: con quella
2: no,
0: voi. Mi
2: no,
0: sono distratto,
2: c'era.
0: Te la sei mangiata
2: no,
0: tutta. Come no,
2: no, io ho mangiato la molfetta, certo, non la,
0: la
2: pizza.
0: Molfetta.
12: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Matteo ospita Manfredonia.
0: Ciao Matteo.
2: Ciao.
12: È come una droga, un messaggio a schissa prima mattina. Di buoni!
0: No, grazie ragazzi. No, io sto ridendo perché mi ricordo il film di Aldo Giovanni e Giacomo.
2: Sì.
0: Metti lì in piede dove c'è quella cosa a forma di zoccolo di gnu e mettilo lì dove c'è quella cosa a forma di molfetta, no? Leti, uguale, vabbè, pronto. Cos'è la molfetta?
13: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Emanuela da Varese. Il rientro dalla mia camminata quotidiana. Buon fine settimana a tutti.
0: Dai, salutaci Varese, buongiorno.
14: Buongiorno ragazzi,
0: Anna.
14: Buongiorno. Io sono mattiniera, sto andando al lavoro.
2: Sì.
0: Bene,
14: e non vedo
0: sì.
14: L'ora che finisca la giornata perché così sono a casa sabato e domenica.
0: Dai, dai, dai.
14: Che capita rarissimo. Un abbraccio e una buona giornata a tutti voi e agli ascoltatori.
0: Grazie.
2: Anche a te, grazie.
0: Leti, allora, la chiusa è la tua. Vai.
2: Che devo chiudere?
0: Che so, raccomanda che tra poco ci sentiamo ancora.
2: Certo.
0: Vocali. Vai, grazie.
2: Vocali a questo numero 347 490 0042.
0: È stata convincente.

0: Kiss a te, che ti diverti a fare i selfie con le amiche. Kiss a te, che appena sveglio hai bisogno di un cappuccino. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Kiss. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.

0: Buongiorno.
1: E buon venerdì, cominciamo sempre noi. Animo. Forza ragazzi, ce la possiamo fare.
0: Sì.
1: È il momento del nostro studio. Tu lo sai che ce l'abbiamo la sigletta, che faccio? La
0: vai,
1: metto.
0: Mi piace, vai.
1: So che tu non sei amante delle siglette, capito?
0: No, io no, sono amante delle siglette,
1: no,
0: mi piace.
1: Non lamenti sempre, stai sempre a dire che non va bene.
0: Ma capito? No, vanno benissimo,
1: vabbè,
0: dai, mettiamola.
1: Sigla, dai.
2: Gli italiani lo fanno, lo pensano, lo rimandano oppure litigano per questo. Lo studio dei
1: Capito? La reti?
0: Sì.
1: Vai. Stamattina va così, vabbè.
0: Vai.
1: Allora, mi ha preso sto studio, ragazzi.
0: Sì.
1: Secondo punto. Le statistiche, io vado molto di statistica, mi piacciono sempre. La nostra vita è fatta di attese.
0: Mm-hmm.
1: Quando siamo bambini aspettiamo l'estate, quando siamo adolescenti aspettiamo il sabato sera, che ne so, poi aspettiamo, sono maggiorenne, la patente, aspettiamo il primo stipendio, no? Che
0: sì.
1: Cosa romantica, il primo stipendio che spendiamo tutto in cavolate, no? Qualche volta, veramente, io ricordo una delle prime volte che compravo di tutto, poi ti rendi conto che è importante conservare, però, o comunque dare una mano in casa. Aspettiamo l'amore giusto, aspettiamo
0: certo.
1: Le ferie, che ne so, un ascoltatore prima ci raccontava che sta aspettando gli ultimi giorni per andare in pensione e poi ci accorgiamo che passiamo metà della nostra vita aspettando qualcosa, ma c'è una bella notizia, molte delle cose più belle che ci sono successe sono arrivate proprio mentre aspettavamo qualcos'altro.
0: È vero, questo capita sempre, è vero.
1: Un po' saranno frasi fatte, un po' come quando si dice non pensare alla meta, ma goditi anche il viaggio, no, della vita. Queste tutte frasi, questi meme
0: frasi
1: che girano.
0: Fatte, sì.
1: Però sono vere. E allora stamattina vi chiediamo, raga, ma proprio così, oggi è venerdì.
0: Vai.
1: È l'ultimo giorno della settimana. Per qualcuno mancano, che ne so, pochi giorni alle ferie, per altri manca ancora un'eternità alle ferie. C'è chi aspetta lo stipendio, chi una risposta. Ma voi oggi che aspettate? Capito?
0: Cosa aspettate?
1: Che state aspettando, ragazzi? Ce lo potete dire?
0: Certo.
1: La Leti Control, fai un esempio, grazie. Intanto scriveteci, scriveteci in tempo reale se volete a questo numero.
0: 347 490 0042.
1: Poi leggo i primi messaggi, vai. Che dicevi?
0: Ad esempio, che ne so, sto aspettando di staccare oggi alle 18 e iniziano le ferie.
1: Vedi.
0: No.
1: Non lo so, arrivano già. Marco da Viterbo, sto aspettando le ferie d'agosto talmente tanto che ieri ho anticipato la strada con Google Maps perché volevo vedere il viaggio fino in Puglia e quindi già ho iniziato a viaggiare con Google, dice lui, vedi?
0: Senti, aspetta, sto aspettando che mia moglie decida dove andare in vacanza, Mauro da Monza.
1: Indecisa come te all'ultimo momento.
0: Sì.
1: E allora, vocali al nostro numero, ragazzi, pensateci un attimo, cosa state aspettando? Il, che so, semplicemente il corriere che vi porti quella roba lì, vedi, Angelo scrive, ragazzi, mi devono mettere la fibra da 2 settimane, sto aspettando, che devo fare? Sollecito. Quindi cosa state aspettando? Rispondeteci con un vocale e un messaggio di testo, vai.
0: 347 490 0042.
1: Buongiorno a tutti, noi e voi siamo i mattinieri, questa è Radio

0: Radio Kiss Kiss, buongiorno e animo. Dai che venerdì mattinieri ce la possiamo fare. Io sono Max Poli, scusa, tu sei?
1: Io sono la Leti.
0: Per capire. Ogni mattina ci ritroviamo dalle 5 alle 7 in diretta nazionale. Ricordate, ditelo in giro, ma che radio stai sentendo? Sti due sono scemi, però simpatici.
1: Spero.
0: Ditelo ai colleghi che ci ritroviamo tra mattinieri qui ogni giorno dalle 5 alle 7. Stiamo aspettando, ragazzi, ognuno di noi aspetta qualcosa. Secondo le statistiche aspettiamo sempre un qualcosa di importante, però nel frattempo, ecco, la vita trascorre, quello che passa tra un'attesa e l'altra in realtà sono le cose più belle che ci possono capitare, no?
1: Sì, è vero.
0: Forse la domanda giusta non è solo cosa state aspettando, ma anche mentre aspettate cosa state vivendo. Però insomma, tra il serio e il faceto, come si dice, raccontateci cosa aspettate. Anna Rita,
2: buongiorno. Kiss Kiss,
1: ciao.
2: Io sto aspettando l'amore. L'amore.
0: Oh, Anna Rita, dai, forza che arriverà. Claudio,
3: ciao. Kiss Kiss,
1: ciao.
3: Sono Claudio da Cavenago. Io ho staccato dalla notte lavorativa e sto aspettando che i miei pargoli si alzino dal lettone, così io posso dormire. Ciao, buona giornata.
1: Ciao.
0: Hanno occupato il letto, capito?
1: Sì.
0: Vedi, vabbè, aspetta, vedi, c'è.
4: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Io sto aspettando il corriere che mi porti gli stampi per fare la frutta realistica.
0: No, pure tu costa roba.
1: Io costa frutta fuori. Realistica.
4: Ciao, ragazzi.
0: È un tormento la frutta realistica.
1: Poi, allora, che la banca ci approvi il mutuo, Babi. Sto aspettando la festa estiva di stasera, Marzia. Sto aspettando che mi arrivi la moto nuova, Pani. Io sto aspettando che arrivi mia figlia dall'America, Angela. Aspetto la seconda prova della maturità di mio figlio Francesco, Arianna.
0: Poi
1: sto aspettando
0: ansia,
1: di trovare altro lavoro per mettere nel di dietro al mio capo.
0: Daniela.
1: No, ho edulcorato, infatti.
0: Ah, edulcorato. Aveva scritto proprio in maniera.
1: Io aspetto un messaggio di mio figlio che mi dica che sono arrivato in Italia e di ritorno dal canale di Suez, da una missione della Marina Militare. Maria Grazia.
5: Ma cosa dici?
0: Vabbè, poi vai.
1: Io aspetto la nascita di mio figlio a ottobre, Salvatore. Sto aspettando posti disponibili nella mia provincia per tornare finalmente a casa dopo 5 anni che lavoro in un'altra regione. Eleonora. Sì, tantissimi.
0: Senti, chi aspetta il meccanico? Cos'è?
1: Vai.
6: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Maurizio da Caserta. Io sto aspettando l'esito del meccanico. Mi deve dire che cos'ha la mia macchina
1: e soprattutto quanto spenderà.
6: Si è accesa la spiavaria motore rossa.
1: Aia.
0: Mi preoccuperei. Ogni tanto quello succede con la spia motore, dici, ma che è? Perché poi è una spia che non è che ti dice esattamente cos'è. Motore, sai, il simboletto giallo di solito rosso. Motore, che devo fare? Non si capisce. E allora tu
1: generico.
0: Dici, cioè, paura più che altro. Adesso quanto mi chiederà il meccanico? Mannaggia. Vabbè. Passiamo una vita in attesa e quindi ci raccontate un po' cosa state aspettando. Ecco, dai, vi aspettiamo nei mattinieri anche noi, allora, a sto punto. Intanto mettiamo una canzone nuova, Karol G, Manu Chao, Vacando por el Mundo.
7: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: hanno por el mundo. Scusate la pronuncia, no, spagnola è una perfetta bestia, ma la jota non l'ho detta bene, capito?
1: No.
0: Vabbè. Mm. Allora, mattinieri, ognuno di noi aspetta qualcosa e ci hanno scritto un sacco di cose interessanti. I nostri ascoltatori seguono, cioè aspettano tante cose diverse e interessanti.
1: Allora,
0: un paio di messaggi?
1: Un paio? Ne ho tantissimi. Quanti ne vuoi?
0: Un paio ora che dobbiamo andare.
1: Io
0: poi
1: aspetto il divorzio, Roberto da Sicli. Sto aspettando. Sto aspettando il conguaio dell'INPS. Dario. Io sto aspettando la disoccupazione agricola, Valon. Devo fermarmi? Posso andare avanti?
0: No, ce ne sono tanti altri. Okay. Però ricordiamoci, c'era anche l'altro aspetto che mi piaceva un po' enfatizzare, evidenziare, diciamo così. Cioè, mentre aspettiamo, ragazzi, vi è accaduto qualcosa di bello? No, pensateci un attimo, perché mentre aspettavo un ascoltatore, che cosa ha fatto? Senti.
2: Buongiorno Max Allevi.
1: Ciao.
2: Buongiorno Kiss Kiss, Enzo da Napoli. Beh, io dico cose che non mi aspettavo, in effetti.
0: Mentre aspettavi.
2: 2024, andando a prendere una cartella clinica in ospedale.
0: Sì.
2: Ho incontrato il mio amore.
0: Hai capito?
2: Non è infermiera. È stata una persona che come me aspettava per prima
0: una cartella clinica. Hai trovato l'amore mentre aspettavi la cartella clinica, ragazzi. Vedi che
1: bella
0: a volte
1: cosa,
0: ti
1: romantica.
0: Arrivano le cose che non ti aspetti. Quindi rifletteteci un attimo. Cosa aspettate? Mentre aspettate, vi è successo qualcosa di bello? Questo è il numero per rispondere.
1: 347-490-0042.
0: Vi leggiamo ed ascoltiamo tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
3: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
4: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
5: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
3: Bene, parliamo della casa al mare.
4: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
5: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma, il tuo risultato vale.
7: Kiss, kiss.
8: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Kiss, kiss.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Kiss, kiss. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio. Condizioni finanziarie in negozio.

0: La freschezza, la freschezza, ragazzi, vi arriva?
1: Sì, sì, a me sta arrivando, non so che.
0: L'aria condizionata, dai, dai, dai. Buongiorno mattinieri e...
2: animo, animo!
0: Dai, che ce la possiamo fare anche questa mattina,
1: sì,
0: insieme. Buon venerdì da Max
1: e dalla Leti.
0: 5-7 tutti i giorni, ricordate questo Radio Kiss Kiss. Stiamo raccontando, leggevamo insomma che secondo le statistiche passiamo un sacco di tempo ad aspettare qualcosa, il mutuo, un appuntamento importante, l'amore di una vita, ci raccontava prima un'ascoltatrice. Voi che state aspettando, però è importante anche ricordare quanto è bello il viaggio mentre si attende qualcosa, no?
3: Buongiorno, sì. Leti, buongiorno a tutti.
1: Ciao.
3: Io ho aspettato 3 anni lunghissimi per una ragazza che mi piaceva e oggi siamo insieme. Buona giornata.
0: Hai visto l'amore come va tanto?
4: Ciao Max, ciao Laletti, buongiorno Kiss Kiss, sono Pietro da Cuneo. Io sto aspettando il 28 di giugno che si va in ferie.
1: Animo!
0: Questa
1: animo!
0: È un'attesa diffusa.
5: Io sto aspettando di vincere il Super Enalotto.
1: Poi grazie
5: amici per cambiare vita e andare in un'isola deserta.
0: Ragazzi,
5: buongiorno a tutti.
0: Mio nonno
5: Giorgio da Bologna.
0: Ciao Giorgia,
1: ciao.
0: Mio nonno diceva sempre: chi dal gioco aspetta soccorso cresce il pelo più lungo dell'orso. Ragazzi, saggezza dei nonni, mica sì, roba così.
6: Ciao Radio Kiss Kiss, sarebbe bellissimo arrivare in cantiere e che la ditta mi dica: no dottore, oggi non cava, se ne andiamo tutti a casa.
7: Buongiorno ragazzi, io aspetto che apri gommista per cambiarmi la ruota.
8: Buongiorno mattinieri, vai. Giuseppe da Viareggio, io sto aspettando con ansia,
1: sì,
8: il 26 di questo mese,
0: siamo,
8: 26 di giugno, per incontrare al Kiss Kiss Way i ragazzi.
0: È vero, è i ragazzi, vero, di Kiss, sì, Kiss, i nostri colleghi, andateci ragazzi a Viareggio, sarete veramente intatti. Poi ingresso,
1: sì,
0: libero, noi lo ricordiamo sempre, sì, Kiss,
1: sì,
0: Kiss,
1: sì,
0: Way,
1: sì,
0: ragazzi.
9: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
9: E buongiorno soprattutto Radio Kiss Kiss. Io sto aspettando mia moglie che non ha mal di testa quando vado a letto. Buongiorno,
1: sempre
9: ragazzi,
1: mal di testa.
9: Animo, animo,
1: animo.
0: Sto fatto che ci avete sempre mal di testa.
10: Buongiorno Kiss Kiss, sto aspettando con ansia il matrimonio di mia figlia domani. Ciao a tutti.
0: Senti, auguri. Da papà quanto è dovuto sborsare, facci sapere.
11: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Guarda
11: a
0: qua,
11: me ieri è passato il mutuo della casa, adesso sto aspettando solo il periodo per il grande passo.
0: Per il grande passo, il grande debito, ti metto ansia.
12: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
12: Sono Francesco, io oggi ho aspetto che si facciano le 9 di questa sera per,
1: sì,
12: andare a vedere il concerto di Max Versace allo stadio Maradona.
0: Non vai, divertiti.
13: Buongiorno Radio Kiss
0: Kiss. Ti
13: sto ascoltando e io aspetto da una vita diventare ricco. Buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Joseph, auguri.
14: Buongiorno mattinieri, sono Giusy da Napoli. Io sto aspettando stasera per il,
1: sì,
14: mio Campari Spritz. Buon venerdì. Animo, animo.
1: Animo.
0: Mi è piaciuto venerdì, capito?
1: Sì.
0: La raffica finale tra poco nei mattinieri.
15: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia! Su Radio Kiss Kiss sono arrivati i mattinieri.
2: Animo, animo!

0: Clara e San Giovanni, le ragazze nei mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss con Max, la Leti, ci siete, sì? La Leti c'è la raffica finale,
1: vai,
0: sei d'accordo?
1: Sì, sì, beh, sono d'accordissimo.
0: D'accordo, Leti, siamo a posto. Allora, un po' di messaggi ce la facciamo, via.
2: Buongiorno a tutti.
1: Vai. Ciao.
2: Io aspettavo una causa che si definisse dal 2005 per un episodio sul lavoro, si è definita a gennaio di quest'anno. E la cosa bellissima è che mi sono arrivati tutti gli arretrati.
0: Meno male.
2: Quindi ho aspettato, sì, ma non in vano.
0: Meno male.
2: Ciao ragazzi.
0: Cioè ragazzi,
1: scusate, 21 anni, ma vi rendete conto?
0: La giustizia in Italia è veramente mortificante.
1: 2005.
3: Buongiorno mattinieri, Vittorio da Scauri, Pescivendolo. Oh. Io sono pronto per lavorare, sto aspettando i clienti che mi portano un po' di soldi. Animo, animo, dai che è fresco stamattina.
4: Ciao Kiss Kiss, buongiorno, sono Gabriella.
1: Ciao Gabriella.
4: Io aspetto il mio posto di ruolo. Ma nel frattempo incontro colleghi fantastici.
0: Vedi, quello che dicevamo prima.
4: Sì. Boh, aspettiamo, ma nel frattempo viviamo.
0: Quello che dicevamo prima.
4: Buona giornata.
0: Godiamoci anche il viaggio.
5: Io sono Angela da Nocera. Io aspetto che la signora Carmella mi paghi. È passato un mese, signora.
0: Signora.
1: Signora.
0: Signora. Un sacco di messaggi di testa.
1: Aspettiamo settembre sperando di passare docente. Toto, aspetto di fare il rogito per l'acquisto della casa. Sto aspettando il 27 giugno per il viaggio in Puglia. Roberta da Bergamo.
0: Va bene, allora
1: ce ne stanno tanti, mi dispiace che non potete leggere tutti.
0: Stamattina c'è Pippo, sì, che io ho annunciato Pippo e Adriana, c'era Raul invece. No, c'è Pippo, perfetto. Allora, Pippo, okay. Pelo show tra poco con Pippo e Adriana. Grazie alla regia.
1: Sì, sempre, ciao regia.
0: Sempre preziosa. Noi ci risentiamo lunedì.
1: Sì.
0: Anzi, domenica.
1: Domenica.
0: Con Cartoni di Italia. Sì, 9:30. Vi lasciamo con i Blur, Country House. Veramente tutto da Max e la Leti, mattinieri, ottimo weekend e Kiss Kiss.
1: A tutti.

0: Questa canzone del 1995 intitolata Country House si chiude i mattinieri. Buongiorno a loro.
1: Buongiorno, intanto sono le 6:57 e ci colleghiamo subito con la nostra redazione. C'è Antonio Mercurio, tra poco.
2: Buona giornata, un saluto a tutti voi. La guerra tra Russia e Ucraina sale ancora di livello. Nella notte Kiev è stata colpita da un nuovo attacco missilistico con esplosioni udite in città e abitanti costretti a raggiungere i rifugi. Dopo il raid ucraino contro una raffineria, il presidente Zelensky avverte: se l'Ucraina brucerà, brucerà anche Mosca. Dal Cremlino arrivano nuove minacce di ritorsione, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov annuncia un'offensiva massiccia perché, dice, le parole non bastano. E intanto a Bruxelles, secondo giorno del Consiglio europeo, con Ucraina al centro del confronto, ma dentro un quadro più ampio di sicurezza, difesa comune e tenuta dell'asse euroatlantico. I leader dell'Unione confermano il sostegno politico, militare ed economico a Kiev, condannano gli attacchi russi contro città e infrastrutture e chiedono a Mosca un cessate il fuoco e negoziati credibili. La premier Meloni ribadisce la linea italiana in coordinamento con gli alleati e pressione sulla Russia anche con ulteriori sanzioni. Medio Oriente, entra in vigore il memorandum firmato a distanza tra Stati Uniti e Iran. Il vicepresidente americano J.D. Vance conferma l'avvio dei 60 giorni per il negoziato, mentre Donald Trump definisce l'accordo una resa incondizionata iraniana, replicando a Teheran che aveva descritto la tycoon come costretto a firmare l'intesa. Anche la suprema guida iraniana Mojtaba Khamenei rivendica il via libera all'intesa, pur ribadendo le riserve nei confronti di Washington. Il testo prevede il mantenimento del cessate il fuoco, lo stop agli attacchi di Israele in Libano, la riapertura dello stretto di Hormuz e un capitolo sul piano di ricostruzione economica, ma la Casa Bianca precisa che non ci saranno concessioni automatiche. La cronaca, proseguono in Abruzzo le ricerche di Sara e Alicia di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfadena nell'Aquilano la notte del 6 giugno. Le verifiche si concentrano anche nei sentieri vicini alla struttura dopo il ritrovamento di un fermaglio rosso che apparterrebbe alla più piccola delle ragazzine. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori. Nella Basilica di San Pietro, i funerali del cardinale Camillo Ruini, celebrati da Leone XIV, che ha ricordato il lungo servizio del porporato alla CEI e alla diocesi di Roma. Ruini, scomparso a 95 anni, era stato presidente della Conferenza Episcopale e vicario generale del Papa, molto vicino a Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Oggi un'altra celebrazione esequiale è prevista nella cattedrale di Reggio Emilia. Maturità 2026, dopo la prova di italiano, stamane oltre mezzo milione di studenti torna sui banchi per la seconda prova scritta, diversa a seconda dell'indirizzo di studio, versione di latino al liceo classico, compito di matematica allo scientifico. Ieri, per il tema di italiano, la traccia più scelta è stata quella tratta dal libro di Mario Calabresi sul concetto di fatica. Lo sport, calcio, al mondiale, il Messico batte la Corea del Sud 1-0 e conquista il passaggio al turno successivo. Nell'altra gara del gruppo A, Repubblica Ceca e Sudafrica pareggiano 1-1. Nel gruppo B, la Svizzera supera la Bosnia Erzegovina 4-1. Il Canada travolge il Qatar 6-0 con una tripletta della Juventino David. Da segnalare però il grave infortunio occorso al centrocampista canadese del Sassuolo, Ismaël Koné, che in uno scontro di gioco ha riportato la frattura della gamba sinistra. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chi schissa a tutti.

0: c'hai da fare tu? No,
1: rimanevo a Milano, mi godevo un po' la città di Milano.
0: E che c'hai da fare, Poppy Poppy? Cosa c'hai da fare tu?
1: No, rimanevo a Milano, mi godevo un po' la città di Milano.
0: E invece no, devi stare qui.

0: Voglio augurarmi che ieri non abbiate utilizzato questa sigla.
1: No, ieri l'abbiamo utilizzata perché
0: ma
1: è la sigla,
0: scusa,
1: del
0: non
1: programma.
0: C'ero io, ma che Pippo Pelo Show è senza Pippo Pelo? Cioè...
1: Il programma si chiama Pippo Pelo Show con o senza di te.
0: No, Pippo, no, no, no, no. Ma the show was gone sta cippa. Si dice quando uno passa miglior vita. Idiota. The show was gone di tua sorella,
1: ha fatto un giorno, allora, ha fatto un giorno di miglior vita.
0: Ho fatto
1: è andato al concerto di Luis Capaldi, ha fatto colazione con calma.
0: Ragazzi, mi sono arrecreato al concerto di Luis Capaldi, è eccezionale.
1: Vogliamo fare i complimenti a questo grande artista.
0: Con le sue canzoni, con la sua storia, con la sua vita, ti entra proprio sotto la pelle.
1: È vero?
0: Dopo 5 minuti il pubblico, io non ho mai visto a un concerto decine di migliaia di persone tutte così
1: ferme a guardare,
0: alla fine della canzone, ferme a guardare, uh-huh, e a sentire quella voce, ragazzi, che è una cosa che non si può spiegare. Tu sai, Adriana, che io da sempre, da quando avevo forse 12 anni, ho cominciato a vedere concerti, ne avrò viste migliaia, uh-huh, i concerti, ne ho viste di tutti i colori, di ogni. Ma quello che ho visto l'altra sera a Milano, a Roffiera, col concerto di Luis Capaldi, non l'avevo mai visto prima.
1: Quindi,
0: nel senso,
1: bravo,
0: che è
1: Luis
0: stata
1: Capaldi,
0: un'ora e mezza di emozioni profondissime, fortissime, emozionanti. Sono stato quasi tutto il concerto con le lacrime agli occhi, ma sono felice.
1: E lui
0: di
1: ha proprio
0: visto
1: questo tipo di effetto sul pubblico, anche vista la sua storia personale. Quindi
0: ma
1: siamo
0: vista
1: felici.
0: Anche la bellezza delle sue canzoni,
1: e anche della sua voce. Siamo felici che sia tornato dopo un periodo di stop. Quindi i suoi live sono davvero un successo globale, mondiale.
0: E piangevo anche questo, quando pensavo che ti avrei rivista il giorno dopo.
1: Pippo, non hai idea,
0: ero
1: io
0: molto emozionato.
1: Pure io, emozionatissima stamattina. Allora, siamo pronti perché c'è il momento dance. Auguri Anna Chiara, grazie per sistemarci tutti gli attrezzi questa mattina che abbiamo qua.
0: Ma che vuole? Improvvisamente arriva Anna Chiara qui in mente. Ma credo che siamo impazziti, vabbè.
1: Allora, momento dance parte subito, ci riscaldiamo, risveglio muscolare, come al solito. I vostri messaggi vocali di apprezzamento, se volete dirci che è cominciato il venerdì, insomma, quello che vi pare.
0: 47 490 0042. Vi vogliamo pieni di gas già questa mattina alle 7:05. Questo vale alle 7:04, vale per tutti quelli che ci chiedono il momento dance a quest'ora. Scatenate l'inferno, via!
2: Momento dance.
3: Momento dance. Kiss kiss.
2: Momento
3: dance. Kiss kiss.
1: Si parte! Buon venerdì a tutti!
0: Momento dance. Up to the scene.
1: Eccomi.

0: su Radio Kiss Kiss.
1: Aspetta, fantastica stamattina questa musica. Monica da Napoli.
0: Mamma, sto impazzendo, sto volando.

0: Adriana, bentornato Pippo, grazie di questa carica che stamattina
1: grazie.
0: Ho la seconda prova di esame a 53 anni.
2: Bravo, in bocca al lupo allora.
1: Grazie mille a tutti per i vostri messaggi.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana,
2: ciao.
3: Sono Paola da Cagliari, sto andando a lavoro, finalmente è venerdì, vi auguro un buon fine settimana.
1: Bella Paola.
3: Un bacio a tutti, ciao.
2: Ciao Paola, saluti a Cagliari.

0: Radio Kiski, un salutone dall'Emilia Romagna, e oggi è l'ultimo giorno del lavoro e poi le ferie.
1: Oh, ma brava, goditele.
0: Vai,

0: vogliamo più spesso i 70-80.
1: 70-80 e poi momento dance che parte subito, cioè proprio
0: mamma
1: al risveglio.
0: Mia. Avete gradito 347-490-0042, partire a bomba, vi è piaciuto questa mattina? Pensate che la mia amica Luisa mi ha detto mi si stanno risvegliando tutti gli ormoni dell'epoca, erano miliardi di ormoni, oggi diciamo ne ha di meno, però insomma si sono risvegliati.
2: Ciao, meno male. Ciao. Venerdì sempre smart, da oggi in poi venerdì dance.
0: Venerdì
2: ciao
0: dance.
2: Cristina.
1: Ciao
2: Roma,
1: Cristina.
0: Ciao Cristina. Da Roma.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Grazie per questa carica. Ci voleva proprio. Ci
0: meno
3: vorrebbe
0: male.
3: Tutti i giorni il momento
0: grazie.
3: Dance.
0: Ciao, ciao.
3: Buon
0: ciao,
3: weekend
0: ciao.
3: A tutti.
1: Anche
3: Adele
1: a te.
3: Varese.
0: Ciao.
4: Siete fortissimi. Vai così. Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Vai così. Se le frasi che si dicono.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana. Grazie per questa carica. Sono Sabrina, sono presidente di commissione e oggi i ragazzi fanno la seconda prova di maturità. Ciao ciao Kiss
0: Kiss. Sarai molto più buona
1: è
0: con
1: vero,
0: loro.
1: È vero.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Sono Annalisa da Lecce. È bellissimo finire la settimana lavorativa così.
0: Bello.
6: E arrivare a scuola carica a molla.
0: Bella, carica a pallettoni.
7: Siete stati fantastici. Pica e viva Pica.
0: Grazie.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
8: Fantastici questa mattina.
0: Grazie mille.
8: Pensate di metterlo ogni mattina. Date una carica eccezionale.
1: Siamo
0: meno
1: contenti,
0: male. Grazie
1: dai.
0: A tutti.
9: Momento dance.
10: Momento dance.
9: Momento dance, tutti i venerdì nel Pippo Pelo Show.

0: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
2: kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Kiss, kiss. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Via, via. Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it. Kiss, kiss.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Uscire da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
2: Yes, yes.
3: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
7: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69 euro. Scopri di più su conad.it.

0: la Petro ieri si è divertita senza di me, per cui stiamo decidendo quando.
1: Cosa stai decidendo? Cosa vuoi
0: quando
1: decidere?
0: Quando fare il programma con il nostro collega che ieri è stato qui al
1: ma
0: mio posto.
1: Ma non credo sia proprio interessato.
0: Al di là del fatto che lui sia interessato, sono interessato
1: non
0: io.
1: Non credo proprio.
0: Non è interessato
1: Pippo.
0: Lui, sono interessato io.
1: Ah, non andare in gelosia, ti faccio subito. Il Poppy Poppy è riservato
0: no, no,
1: a te.
0: No, no. Non
1: oh,
0: so,
1: aspetta,
0: giuro. Allora, giuro che non sono per niente in gelosia.
1: Oh! Ragazzi, queste sono maniglie dell'amore.
0: Non sono per niente.
1: Di chi è stato a Milano?
0: In gelosia, salutiamo Raul che ieri
1: salutiamo
0: è stato
1: Raul,
0: qua.
1: Si ha fatto una levataccia, non era abituato.
0: Esatto, quelli costretti a, diciamo, sostituirci. No, qualcuno ieri mi ha chiesto, ma
1: sì.
0: Prima non andavate in onda da soli quando, diciamo, cioè, come mai adesso c'era? Perché abbiamo cercato di ristabilire il mood del programma che è con
1: che
0: due
1: è
0: voci,
1: coppia, certo.
0: È in coppia, sia quando non c'eri tu, sia quando non c'ero io. E questo speriamo accadrà sempre ogni volta che uno dei due, per un motivo qualsiasi, dovrebbe.
1: Così ci sentiamo anche
0: mancare,
1: più liberi di assentarci.
0: Potrebbe
1: sarà
0: mancare.
1: Felicissimo il nostro editore Antonio che ascolta.
0: Che ascolta la radio.
1: Allora, chat silenziate, Pippo, ne hai? Hai delle chat archiviate silenziate con
0: sì,
1: il lucchetto?
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ne ho tante silenziate.
1: Quali, per esempio?
0: Tantissime, per esempio. Ma chat che fanno alcuni amici, alcuni gruppi di amici che non vedo mai, eccetera, eccetera. Ogni tanto vado a vedere, tipo, ci sono 80, 90, 100 messaggi da leggere.
1: Quindi sono comunque attivi.
0: Sono molto attivi.
1: Sono gruppi WhatsApp attivi, no?
0: Però
1: perché?
0: Io li ho silenziati totalmente, per sempre.
1: Per sempre?
0: Non esiste il tasto per
1: no,
0: sempre.
1: No, perché poi c'è 8 ore,
2: 24
1: una
2: ore, 8 ore o okay. per sempre?
0: O per sempre. Sempre. No, io li ho silenziate per sempre, sì, sì, sì.
1: Ma che senso ha avere delle chat silenziate per sempre? Perché uscire dal gruppo sembra brutto?
0: Perché sembra brutto.
1: Perché sembra brutto.
0: Anche se mi pare che non appare più la scritta abbandonata.
1: No, appare. Appare, ti dirò e ti spiego perché.
0: Non appare più.
1: No,
0: Anna Chiara mi sta confermando.
1: Aspetta,
0: che non appare più.
2: Solo l'amministratore del gruppo.
0: Solo l'amministratore del gruppo. Se abbandona l'amministratore appare. Gli altri
1: okay.
0: Vedi, non abbandono.
1: No, perché ieri mi confrontavo con una mia amica che è la mamma, diciamo, di questo gruppo genitoriale. Dove, Pippo, che tristezza, mio figlio ha finito la quinta elementare?
0: Sì.
1: Non l'hanno fatta manco finire questa quinta elementare, stanno abbandonando il gruppo.
0: Stanno abbandonando il
1: però
0: gruppo.
1: Però a me arrivavano le notifiche perché sono amministratrice di questo
0: cioè,
1: gruppo.
0: Pensate la Petro.
1: A lei non arrivavano.
0: Che impegni grossi che ha, è l'amministratrice del gruppo
1: Pippo.
0: Delle mamme della quinta elementare e si sta
1: sì.
0: ponendo il problema che alcune mamme, ovviamente, rotte il cazzo, cioè le
1: sì,
0: palle piene,
1: sì.
0: hanno lasciato il gruppo.
1: Mi ha fatto un po' di tristezza, 5 anni
0: piacere,
1: condivisi insieme.
0: Sì.
1: Abbiamo ancora delle feste, delle comunioni dove ci sono delle comunicazioni
0: ah,
1: da fare.
0: Ah, già è vero. Quest'anno quante prime comunioni?
1: L'anno scorso solo tre. L'anno scorso
0: solo
1: è stato
0: tre.
1: Il botto.
0: L'anno scorso è stato il trionfo. 18 prime comunioni e lei è andata a tutte.
1: Ovviamente.
0: Una donna molto impegnata.
1: Funziona così. Allora, a quante chat di gruppo siete iscritti? E tra queste quante sono silenziate? Quante archiviate? Ragazzi, scusate, non mi giudicate antica. Ho scoperto che esiste la chat con Lucchetto.
0: Ah, vedi?
1: Voi ce l'avete la chat con Lucchetto?
0: La chat con Lucchetto è con, la con
1: password.
0: Il riconoscimento vocale.
1: Oh, la password.
0: Facciale, scusa.
1: Oh, facciale. Tu
0: sì,
1: hai
0: sì,
1: chat
0: sì.
1: con Lucchetto?
0: Sì,
1: cioè...
0: sì. No, chat con Lucchetto non ne ho. Zero.
1: Non ne hai?
0: No, no. Zero
1: ah,
0: di zero.
1: Tu? No,
0: no, no,
1: no,
0: no,
1: perché in genere per nascondere
0: no,
1: qualcosa.
0: Ho le chat, quelle archiviate. Scusa, stavo
1: no, no, no,
0: facendo
1: la chat...
0: confusione. Il mio
1: la
0: WhatsApp
1: chat con Lucchetto è per
0: no no è il mio WhatsApp che ha il riconoscimento facciale, cioè non si apre WhatsApp se non ti riconosce il telefono
1: veramente
0: sì sì sì sì è certo
1: cioè tu ah quindi la
0: ma
1: è
0: tutto
1: WhatsApp,
0: io ho messo che... il riconoscimento facciale su tutte le app, non si aprono se non le guardo io.
1: Ha dei misteri signori
0: no, no,
1: Pippo
0: no, no,
1: ha dei
0: no,
1: segreti
0: no no no dei
2: i messaggi effimeri
0: ho i messaggi no è semplicemente che tu lasci il telefono nei ma anche allora faccio per dire adesso sono serio anche un litigio no fra me e te faccio per dire perché
1: sì.
0: lo deve leggere Luisa
1: ma perché perché dovrebbe andare a vedere il tuo cellulare no?
0: No però le persone lo fanno
1: vabbè vabbè dai parliamo di questo, quante chat di gruppo avete, cioè in quante siete inseriti, quante sono archiviate, silenziate. 347 490 0042 arrivano i Black Eyed Peas con Hey Mama.
3: Hey mama, this that beat that make you cool mama. Get on the floor, move your booty, mama. We the blast masters, blasting up the jungle.

0: Black Eyed Peas, Hey Mama. Ho visto la loro esibizione allo Stade de France con David Guetta, ospiti del tour degli show di David Guetta.
1: Degli show, diciamo, inimmaginabili.
0: Mamma,
1: cioè, pazzeschi.
0: Mia. Ci voglio andare. Voglio andare a vedere un concerto di David Guetta.
1: Va bene, ci dobbiamo andare.
0: Chiamiamolo concerto. In realtà lui suona. Vabbè. Come Pica, fa le serate alla pennetta. Mette la pennetta come lui.
2: Alla già tutto fatto?
0: Sì, sì.
1: Sì, sì, tutto pronto.
0: Già tutto pronto, tutto
3: Pippo
0: fatto.
3: Velo.
0: Anche il
3: una
0: momento adesso l'ha fatto stamattina.
3: Anche se l'è preparato. Molto giovanile. Va in moto, in giro, non si ferma mai.
1: Non si ferma mai, mai.
0: Pica,
1: mai,
0: mi
1: mai.
0: Si erano staccate le cuffie, quindi non sentivo che tu avessi messo la signora. Mi si sono staccate, non è colpa mia.
1: Oh, va bene, un po' di camomille di Melissa.
0: Pica, per
1: anche
0: favore.
1: Anche la passiflora.
0: Visto che si sta già agitando un po' troppo per i miei
1: allora, mamma mia. Patrizia da Varese.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Come stai, buongiorno. Patrizia?
4: Tutto bene, sono in procinto di andare a lavorare.
1: Ok, ok.
4: Lascio la bambina all'oratorio e poi vado a lavorare.
1: Ok.
0: Ah, vedi.
4: Certo, poi in base alle chat,
1: esatto.
4: Io ho diverse chat, ho le chat della scuola, le chat del gruppo dei cani, le chat del gruppo delle diete. Sono tutte silenziate.
0: Sei piena di chat.
1: Il gruppo
4: sono
1: dei cani.
4: Piena di...
1: Scusa, perché hai un cane che è iscritto a qualcosa?
4: Noi abbiamo 4 pitbull.
1: Ah, il pitbull.
4: Sì, abbiamo 4 pitbull e l'allevatore che ce li ha venduti, che ce li ha dati, insomma, uh-huh. Tiene un gruppo con tutti i loro cani che hanno dato via. E rimaniamo
1: tutti in contatto. Ah, ok, solo per stare in contatto, va bene.
4: Esatto.
0: Ecco, abbiamo Pitbull che canta anche.
1: Bello.
0: Allora, I'm on fire. Allora, posso dire una cosa, però te la devo dire, io la dico, non me ne voglia male nessuno. Quando vedo gente in giro, come ti chiami?
1: Patrizia.
0: Quando vedo gente in giro con i pitbull, non è mai gente molto normale.
1: No, l'ha detto.
0: Ho detto, posso dire una cosa scomoda? Non vedo gente normale che porta in giro i pitbull.
1: In che senso?
0: Sempre gente un po' strana.
1: Strana?
4: Perché è strana?
0: Non lo so. No, ragazzi, la
1: Patrizia,
0: mia sensazione.
1: Non so cosa dire, non posso aggiungere
0: Patrizia,
1: niente.
0: Tu sei normale?
4: Dipende in quale zona li vedi, perché ci sono tanti che fanno gli sbruffoni con i pitbull.
1: Pippo, però tu non ce l'hai.
4: Ci sono persone serie che amano proprio questa razza.
1: Aspetta, Patrizia,
0: sì,
1: un attimo, devo fare una domanda. Pippo, però tu non ce l'hai il pitbull.
0: No, non ce l'ho il pitbull.
1: Come mai non sei normale?
0: ma io non sono normale a prescindere dai pitbull o meno. Ci sono quelli che... hanno il pitbull e non sono normali, però lei è normalissima, sta dicendo.
4: Guarda,
0: Patrizia.
4: Io ti posso dire che sono cani meravigliosi.
0: Bello.
4: Sono proprio cani meravigliosi, ti danno tanto.
0: Bellissimo.
1: No, vabbè, Patrizia, non
0: no,
1: vogliamo
0: no, non
1: aprire, diciamo,
0: questo,
1: una parentesi sui pitbull.
0: No,
1: assolutamente
0: figura.
1: No, perché non abbiamo le competenze adatte per poter giudicare, insomma, questa razza di cani che sicuramente è stata più e più volte bersagliata e giudicata in malo modo.
0: Esattamente, era semplicemente una mia osservazione estremamente personale.
4: Sì, sì.
1: Va bene.
4: Comunque tornando alle chat, a volte capita di silenziare perché arrivano anche il gruppo delle classi delle mamme, cioè scrivono cose,
1: è vero, anche inutili, proprio veramente
4: inutili. Mm-hmm. Cioè, per caso mia figlia aveva perso la penna, non è che l'avete trovata, e alla domenica sera arrivano,
1: è vero,
4: mi mandate 5 fotocopie dei compiti.
0: Ricordiamo che Adriana è la regina di queste futilità e di queste inutilità nei gruppi delle mamme. Grazie mille.
1: Patrizia,
0: a te, Patrizia.
4: Grazie a voi, un bacio, buona giornata.
0: Un abbraccio.
1: Ciao. Allora, sono le 7:37. Devo dire che questa mattina, già all'alba, qui in Campania o comunque provincia di Salerno, da dove io arrivo, faceva un caldo esasperante, per cui cerchiamo di capire come saranno le temperature e il tempo oggi in Italia grazie ai nostri amici del meteo.it.
5: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Dominio dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature molto calde e in ulteriore aumento. Nelle prossime ore sole caldo, qualche addensamento solo sulle Alpi occidentali, in rapido sviluppo. Col passare delle ore, instabilità in aumento sulle Alpi con temporali in sconfinamento verso le pianure piemontesi e lombarde. Buon altrove, molto caldo ovunque con massime comprese tra 29 e 37 al nord, tra 30 e 37 al centro, Centro, tra 29 e 36 al Sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
7: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach

0: a volo. Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo.
4: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Kiss, kiss.
7: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Ormai aspettano il tuo oroscopo, me l'hanno anche scritto ieri, Adriana.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, sì, sì. Addirittura un ragazzo mi ha scritto: ti prego, ho un problema di cuore. Oggi puoi fare il segno dei pesci?
0: Allora, però... 347-490-0042. Dipende da quanti pesci abbiamo all'ascolto.
1: Non ci facciamo corrompere, dipende, esatto.
0: Dal numero di pesci.
1: Inviateci il vostro segno zodiacale.
0: 347-490-0042. Dipende anche dal numero di vergini che abbiamo all'ascolto, Adriana. Ci saranno molte vergini all'ascolto della radio?
1: Una è qua accanto a me, sei tu.
0: Io sono del segno della Vergine. La mia domanda non era questa. Allora, 347-490-0042. Di che segno sei? Tu che stai ascoltando la radio, datte da fa che tra poco Adriana ci darà il suo supplizio con il suo oroscopo.
1: Oroscopetro,
0: esatto.
1: Allora, stamattina stiamo parlando delle chat di gruppo perché in realtà da una recente ricerca sulle abitudini digitali degli europei, l'utente medio è iscritto a circa 15 chat di gruppo contemporaneamente, ma ne tiene silenziate a vita o per almeno un anno almeno l'85%.
0: Attenzione, perché Pica, che è proprio l'utente medio, ma non solo di questo, di tutto, lui è proprio medio man, lui ha 15
2: esattamente
0: chat.
2: 15
0: chat. Esattamente, proprio lui
1: però
0: è proprio nella mediocrità, più che nella media, nella mediocrità c'è Pica, sempre. Mamma mia,
1: sì,
0: ragazzi, ma proprio a me doveva capitare questo la mattina. Allora.
1: E certo, altrimenti con chi te la prendevi la
0: Pica
1: mattina?
0: Pica ha avuto un'idea, a mio parere, anche questa mediocre, ma vediamo se funziona. Mandateci l'ultimo WhatsApp vocale che è presente all'interno di una delle chat che avete silenziato. Così lo sentiamo. Non capisco il senso di questa
1: controllare.
0: Però a lui piace questa cosa. Magari diranno cose che non significano niente per noi, però va bene. Allora, mandateci l'ultimo messaggio vocale ricevuto in una chat silenziate, che sono quelle che bisogna andare un po' sopra. Su WhatsApp, giusto? Visto adesso sul mio, ce ne sono tipo 20.
1: No, silenziate mantengono la cronologia dell'ultimo aggiornamento.
0: Archiviate, ha messo la chat archiviate.
1: Archiviate sono quelle che non appaiono più nella.
0: Ce n'è una che si chiama contatti utili e inutili. E ci sono tipo 100.000 messaggi su, ma. Non
1: veramente.
0: So chi mi abbia messo in questa chat.
1: Ah, è una chat.
0: Ah,
1: che
0: lo so chi mi ha messo.
1: Ha come titoli. Come titolo
0: un
1: questo?
0: Un uomo, diciamo, dello spettacolo che è un mio amico, diciamo, da una vita, che si chiama Charlie Gnocchi. Che è il fratello di Gene, insomma, che fa continuamente chat di questo genere. Apre chat, diciamo, con migliaia di persone.
1: Va bene, dai. Allora, 15 sono mediamente le chat di gruppo a cui siamo iscritti, la maggioranza sono silenziate oppure archiviate. Al primo posto, dobbiamo dirlo, visto che ha esordito Patrizia, la nostra ascoltatrice di Varese Così, ci sono le chat dei genitori.
0: Vedi?
1: Le chat dei genitori sono quelle in assoluto più temute da tutti gli utenti. Sentiamo.
3: Pippo, dilla la verità che ci sono io nelle chat nascoste.
1: Pippo c'è la chat nascosta.
0: E se la dici tu alla radio mi hai svelato il segreto. Adesso te la cancello la chat. E se tu in onda dici di che ci sono io nelle chat nascoste, mi metti in difficoltà. Adesso devo cancellare la chat con lei.
3: Pippo, ma che ne dici di una chiantella io e te?
1: Lei è la stessa della chiantella.
0: Questo è l'ultimo messaggio che mi aveva inviato. Ma una chiantella, lo ricordiamo, è una passeggiata nel Chianti.
1: Sì.
0: E qui c'è subito gente che pensa male. Tu che cosa hai pensato quando hai sentito la chiantella, Adriana?
1: È l'unica cosa che si può pensare, la passeggiata.
0: Sì. Adriana, regina.
1: Abugiata!
0: Adriana, regina della chiantella, della passeggiata nel Chianti, no?

0: canzone che non sentivamo dal 2021. Era un po' che non la sentivo io.
1: Ah, lui è fortissimo. Realtà. Bello questo pezzo. La musica più bella suona sempre solo su Radio Kiss Kiss. Andiamo con i vocali.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
2: Sono Laura. Io sono Gemelli. Infatti sono nata il 14 giugno. E il 13, quando eravate a Badovizza, e ho festeggiato mentre il concerto era ancora nel pieno.
1: Ah, bello, vedi? Eri a Baia Domizia con noi.
0: Bellissimo,
1: un successone.
0: Bellissimo, siamo molto contenti che eri tra le decine di migliaia di persone che sono venute. Adriana, prego.
1: Prego la sigla.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
4: Ah, per piacere, sì.
0: Veramente per
1: però,
0: piacere,
1: però,
0: sì.
1: Però, grazie all'ascoltatrice che ha festeggiato il compleanno in nostra compagnia Baia Domizia, ma dobbiamo rendere omaggio questa mattina al segno dei gemelli anche per un altro motivo.
0: Per quale motivo?
1: Perché è il compleanno di Anna
0: è
1: Chiara.
0: È il compleanno di Anna Chiara, oh, che ha appena offerto una brioche. È venuta e mi ha chiesto, Pippo, la vuoi la brioche?
1: Sì.
0: E allora? Io ne ho offerta una dalla nostra Luisella.
1: Avete fatto la catena.
0: Una bella brioche.
1: Benissimo.
0: Voi... anche a mia sorella, sì, ho offerto anche a mia sorella. Mi hai fatto sapere, l'hai offerto anche a tua sorella.
1: Va bene. Va bene. Allora, voi dei gemelli questa settimana siete i re assoluti della comunicazione, ma avete i pollici più veloci del cervello. Lavoro, siete vulcanici, aprite 3000 progetti insieme e create una chat di gruppo aziendale per ogni singola idea che vi viene in mente, facendo disperare colleghi e capi che non vi stanno dietro. Amore e sesso, siete brillanti, amate il gioco e il corteggiamento mentale. Ricollegandoci al tema di oggi, voi nelle chat di gruppo ci sguazzate. Siete quelli che mandano i meme più divertenti a mezzanotte e che tengono vivi i gruppi morti da mesi. Però occhio, perché per la fretta siete capaci di mandare il messaggio piccante destinato al partner nel gruppo della parrocchia.
0: È capitato ad Adriana.
1: Sì, ultimamente mi capita di confondere le chat.
0: Sì. Se vuoi leggo il messaggio che hai mandato, che era per Luca, hai mandato nel gruppo della parrocchia.
1: Non era manco per Luca, a dir la verità.
0: È pazza. Non era per Luca?
1: Ora lo cambia a mano.
0: Quello della chiantella? Quello della chiantella che mi ha mandato 5 minuti fa, sbagliato.
1: Vabbè, aspetta. Punteggio della settimana per i gemelli: un bel 9 per la simpatia e la socialità digitale, ma un 2 per la distrazione. Controllate 3 volte il destinatario prima di premere invio. Buon compleanno a quelli nati sotto il segno dei gemelli che festeggiano o hanno festeggiato in questo periodo.
0: Ritrovo qualcosa, ho degli amici del segno dei gemelli, qualcosina proprio vaga, rubata qua e là, perché ho scoperto che la Petro rubicchia, insomma rubacchia un po' qua un po' là.
1: Pippo Pelo comincia a convertirsi all'oroscopo.
0: Allora
1: Petro,
0: vediamo se gli italiani si sono riconosciuti nel segno. Sapete già come fare, mandarci un feedback qui a Radio Kiss Kiss. Grazie.
3: Oroscopo Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Posso dire che anche la sigla per la TV mi sembra un po' troppo? Mi sembra un po' eccessivo, cioè che anche la radio si sia preoccupata di fare tutto sto design.
1: Ma tu hai visto il design? Come mantiene, diciamo, il mood anni 80, Pippo?
0: Sì, non ho parole. Va bene, andiamo avanti. Noi come sempre un'ora la chiudiamo con le canzoni che fanno parte della nostra, ma anche e soprattutto della vostra storia. Questa è Groovy Kind of Love del 1988 di Phil Collins. Bellissimo.
1: Un altro pezzo della storia della musica internazionale.

0: mezzo metro di distanza, Phil Collins con A Groovy Kind of Love.
1: Sono le 7:57, riaggiorniamo subito l'attualità collegandoci con la nostra redazione. C'è Antonio Mercurio, tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo. Annullata la cerimonia che era in programma oggi a Lucerna per la firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran, dopo che il documento è già stato siglato a distanza. Il vicepresidente americano Vance fa sapere che 60 giorni per la trattativa con la Repubblica Islamica sono cominciati e che lo stretto di Hormuz è stato riaperto. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf comunica che alle navi che lo attraversano verrà addebitata una tariffa di servizio. Nei prossimi giorni, appena possibile, le delegazioni di Washington e Teheran si vedranno per mettere a punto la fase 2 dei negoziati. L'accordo firmato è una resa incondizionata dell'Iran, ha dichiarato Trump, sottolineando che gli Stati Uniti hanno vinto in modo totale. La guerra in Ucraina al centro del Consiglio europeo a Bruxelles, la presidente della Commissione von der Leyen ha assicurato a Kiev il sostegno degli Stati membri e ha ricordato il prestito di 90 miliardi per i prossimi due anni. Ottimista il segretario della NATO Rutte, la situazione sul campo afferma sta cambiando a favore dell'Ucraina. Giorgia Meloni, che rappresenta l'Italia al vertice, insiste sulla necessità di mantenere la pressione su Putin mentre scambi di minacce tra le parti. Se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca, ha dichiarato Zelensky, e il ministro degli esteri russo Lavrov annuncia una massiccia offensiva contro Kiev dopo le centinaia di droni ucraini che hanno provocato almeno una ventina di feriti. La cronaca non ce l'ha fatta, l'11enne investito ieri a Reggio Emilia da un camion dei rifiuti mentre era in sella alla sua bicicletta. Travolto è finito violentemente a terra, soccorso, il ragazzino è morto poco dopo l'arrivo in ospedale dove è raggiunto in condizioni disperate. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi Vasile Frumuzache, il 33enne romeno, reo confesso degli omicidi di due donne sue connazionali, Anna Maria Andrei, 27 anni, uccisa a Montecatini Terme ad agosto 2024, e Maria Denisa Paun, 30 anni, assassinata a Prato nel maggio 2025. Riconosciuta nei suoi confronti l'aggravante dei futili motivi, esclusa invece la premeditazione. Maturità 2026, dopo la prova d'italiano uguale per tutti gli indirizzi, oggi per oltre 527.000 studenti delle superiori è la volta della seconda prova scritta, diversa in base al percorso di studi. Al classico ci sarà latino, matematica invece lo scientifico. Ieri, per il tema d'italiano, la traccia più scelta è stata quella tratta dal libro del giornalista Mario Calabresi sul concetto di fatica. Lo sport, basket, l'Olimpia Milano è campione d'Italia, la squadra di coach Peppe Poeta ha vinto a Venezia gara 4 della finale 86-72. È chiusa la serie sul 3-1. Calcio al mondiale, nel gruppo A Repubblica Ceca e Sudafrica pareggiano 1-1, il Messico batte la Corea del Sud 1-0 ed è la prima qualificata alla fase ad eliminazione diretta. Per il gruppo B la Svizzera supera la Bosnia 4-1, tennistico 6-0 del Canada al Qatar. Da segnalare però il grave infortunio occorso al centrocampista canadese del Sassuolo, Ismail Koné, che in uno scontro di gioco ha riportato la frattura della gamba sinistra. Abbiamo concluso, ritorna il Pippo Pelo Show da Antonio Mercurio. Kiss kiss a tutti.
0: Stiamo parlando dello psicodrama, delle persone che devono uscire o entrare nelle chat di gruppo, no? Che magari non sopportano, che mettono silenziano le chat,
1: tipo,
0: le archiviano.
1: Abbiamo detto che al primo posto, per chi è genitore, ci sono le chat dei genitori, quelle che creano più panico, ansia sociale. Ma al secondo posto, immediatamente dopo, ci sono le chat per i regali o gli inviti alle feste di compleanno.
0: Che non si fanno le chat, non sono belle, no. Ma tenere presente anche per esempio le chat del lavoro, no? Noi qui a Radio Kiss Kiss ce ne sono 22, ne hanno aperto una che si chiama Tour, un'altra che si chiama solo Kiss Kiss,
1: poi abbiamo quella di Sanremo,
0: una che si chiama Speaker Kiss Kiss,
1: esatto.
0: Ce ne sono 800,
1: poi abbiamo quella conduttori, ce ne sono tantissime,
0: tutti parlano e vogliono dirla loro. Pure Anna Chiara per esempio si sveglia la mattina, oggi è il suo compleanno, ragazzi oggi è il mio compleanno.
1: Vanno utilizzate con parsimonia.
0: E
1: però
0: ha chiesto un bonifico, tra l'altro, con una cifra ben precisa.
1: Ma mi sembra giusto il suo compleanno. Sì, sì, oggi al compleanno e si chiedono i bonifici.
0: Mi sembra la cosa più giusta da fare.
1: E infatti, diciamo, le chat più temute sono anche quelle dei regali dei compleanni, in assoluto. Sì, sì. Però prima abbiamo chiesto a tutti voi di inviarci, proprio di inoltrarci l'ultimo vocale che avete mandato in una delle vostre chat di gruppo.
0: È vero, è vero.
1: E quindi ne abbiamo ricevuto un
3: Ragazzi, che dire, sono molto onorato del fatto che mi avete inserito in questo gruppo. Spero di rimanerci tanto. Un saluto, buona giornata a voi, Kiss Kiss.
0: Senti com'è felice.
3: Del fatto che mi avete inserito in questo gruppo. Spero di rimanerci tanto. Un saluto, buona giornata a voi, Kiss Kiss.
0: Senti com'è felice. Ma quale Kiss? Buona giornata a voi, Kiss Kiss.

0: vado. Ciao, un saluto.
1: Come spiegavo a Picca prima, molti italiani non hanno capito quello che dicevamo. No. Non era facile da capire. Prego,
2: grazie,
1: vai.
2: A tutti. Facciamo e se c'è qualcuno che si chiama Antonella, Antonello, Antonelli. Insomma, auguri a questo santo.
1: Ah, ecco, okay. Questa è la chat del gruppo.
3: 13 giugno, Sant'Antonio. Lui pensa di fare gli auguri a tutti quelli che festeggiavano l'onomastico.
4: Ma tu quanto pensi di arrivare? Perché comunque stanno ancora in alto mare, nel senso non sono scesi ancora giù.
1: Ah, vedi, messaggi okay. Tutti molto interessanti. Ma io capisco perché poi le persone silenziano. Che me ne frega a me che uno sta parlando a un altro in un gruppo. Tu,
3: nel gruppo,
1: scrivilo a lui,
3: sì,
1: il messaggio. Vai.
5: Facimmo appresso.
1: Facimmo presto.
3: Ah, okay, okay.
1: Facciamo presto. Ma tra l'altro uno che sicuramente non è campano.
3: Sicuro
1: è
3: 100%.
1: È un sbagliatissimo, sì, vai.
6: Io ho avuto un po' di problemi alla pompa di benzina, ma sto arrivando, arrivo a 39. Poi è tempo di parcheggiare.
1: A 39. A 39 arriva.
3: Che poi facevamo prima una constatazione, secondo me importante, che nelle chat di gruppo l'ultima cosa a cui pensiamo è mandare il messaggio vocale.
1: È vero.
3: Cioè, proprio in una situazione di emergenza lo mandiamo, solitamente è una corrispondenza scritta.
1: È una corrispondenza di testo. Sì, sì, con messaggio di testo. Allora, come siete messi a chat? Vi piace stare nei gruppi? C'è gente che ama, eh. Ci sono persone che evidentemente non hanno altre relazioni sociali così intense.
3: Dipende.
1: Quando vengono messe nei gruppi sono quasi onorate.
3: Uh-huh.
1: Come l'ascoltatore che prima faceva il simpatico, ma in realtà è la verità. È che quando spesso ti mettono in un gruppo ci sono persone che amano, come le persone che amano il buongiornissimo la mattina. Ci sono i gruppi diciamo over 60,
3: dipende,
1: dove
3: esatto.
1: Il buongiornissimo va, che è una bellezza, no? E tutti si scambiano il buongiorno per dire siamo ancora vivi. Significa
3: il buongiornissimo
1: questo.
3: E le catene di Sant'Antonio, le famose catene, quelle inoltrate, no?
1: È va vero. Bene. Voi allora, come siete messi, insomma, a gruppi? Vi piace stare? Abbandonate subito? Io abbandono quando proprio abbandono. Ogni tanto vado a fare pulizia nei gruppi che c'è, nei uh-huh. quali sono inserito, e abbandono.
3: A
1: adesso
3: volte...
1: perché non ci vede più abbandonato, meglio ancora, più facile.
3: Solo se, abbiamo capito che solo se sei amministratore si vede.
1: Si vede, sì.
3: Dai, andiamo sotto la doccia, sentiamo chi ha cantato cosa.

questo è un pezzo meraviglioso e torniamo indietro nel tempo, un po' come abbiamo fatto con il nostro momento dance appena è partito il programma. 1979. Anita

0: mentre questa cantava, che poi quando ti fissi sulle cose, no? Sul rumore, dopo ti dà fastidio.
1: Ma poi senti solo quello. Sei capace di escludere totalmente la musica. E senti solo, diciamo, l'effettino. Sì. Allora, torniamo alle chat di gruppo. Gli italiani che si misurano con questo nuovo metodo che un po' inizialmente ci aveva salvato la vita, poi in qualche modo, a qualche livello, ce l'ha complicata.
0: Allora, c'è una chat napoletana dove c'è quella storia del dinosauro. Non so se ce l'abbiamo.
1: Però un po' la recuperiamo.
0: Io la vorrei recuperare, perché quella, diciamo, è per antonomasia.
1: Sì.
0: Credo che abbia girato tutta l'Italia.
1: Salutiamo sempre la nostra amica antonomasia.
0: È per antonomasia, diciamo, la problematica dei messaggi di gruppo. Tu puoi dire delle cose.
1: Del gruppo, scusa Pippo, dei genitori.
0: Dei genitori. No, perché A, puoi dire delle cose scomode. B, puoi dirle male. C, c'è sempre qualcuno che può farle girare.
1: Mm-hmm.
0: Quindi ci sono.
1: E quelle sono reali e sono diventate virali.
0: Nel caso della signora famosa, lei ha detto delle cose male.
2: Buonasera, per la mamma di Samuele.
0: Ecco.
2: Vostro figlio sa i dinosauri di mio figlio. Vi prego di portarla a scuola domani, ok?
1: C'è
2: la moto porta a te. Ma che hai fatto? Soggetto figlio? Figlio.
0: Figlio.
1: Io la amo.
0: Allora, questa è Adriana 3.0.
1: Aspetta, vuoi sentire? Vuoi sentire? Buonasera, sono la mamma di Samuele. È una voto cucciari, è una voto dinosauro. Ma non ho capito che figlio mi ha fatto un soggetto o figlio vuoto.
0: Allora, il soggetto sarebbe lo stupido della classe.
1: Sì, lo zimbello.
0: Lo zimbello di suo figlio, perché si è presa i dinosauri. Va bene,
1: sì.
0: Abbiamo qualcuno al telefono?
1: Rosaria, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno Rosaria,
0: ciao,
1: come
0: Rosaria.
1: Stai?
3: Bene, grazie, perché da lunedì sarò in ferie.
0: Che meraviglia. Ma ci ascolterai comunque o non manco?
3: Ma sicuramente, ma certo.
0: Rosaria, qua che ti vengo a prendere fino a... Dove sei tu?
3: Io Modena.
1: Modena.
0: Ti vengo a prendere fino a Modena, da lunedì, a vedere,
3: certo,
0: se senti
3: la
0: radio. Va bene.
1: Allora,
0: va
1: bene,
3: cara
1: Rosaria, tu sei all'interno di tanti gruppi WhatsApp. Allora, dici il più fastidioso e il più bello.
3: Allora, il più bello è quello che ho con le mie amiche, che conosco da 34-35 anni.
1: Ok.
3: Che sono le mie amiche di Napoli, perché prima abitavo lì, adesso sono 30 anni che abito a Modena, ma le abbiamo tenuto il gruppo, quello è più bello.
0: Quello
3: e
0: è più
3: tutti
0: bello.
3: I giorni, sì.
1: Cosa vi scrivete solitamente?
3: Non si può dire.
0: Ma parlate anche di uomini? Parlate anche di uomini?
3: No, di uomini no.
1: No.
3: Cioè, di uomini, diciamo, parliamo di mariti.
0: Allora,
3: di
0: io nel gruppo...
3: con i figli.
0: Nel gruppo dei vecchi amici miei, che sono, diciamo, veramente vecchi ormai, perché, diciamo, hanno un'età.
1: Lui è ibernato.
0: Io sono ibernato. All'età, siamo in quattro.
1: Sì.
0: E ogni tanto...
3: Siamo in sei.
0: E spesso parliamo anche di donne, insomma, ci sono commenti...
3: No, uomini no,
1: ne
3: abbiamo abbastanza dei nostri.
1: Vedi,
0: non parlate di uomini. Ma quanti anni avete?
3: Siamo tutte sulla cinquantina proprio.
0: Ma voi donne a 50 anni.
3: Una che festeggia 50 anni.
0: Voi a 50 anni spesso la appendete al chiodo,
1: ma
0: mia
1: chi
0: cara.
1: Te la
0: Rosaria.
1: No, Pippo, ma non credo.
3: 50 anni. Non è vero, no.
0: Rosaria la appesa al chiodo e Pica vorrebbe sapere dov'è questo chiodo.
3: No, non è vero, perché poi mi sono
0: partito.
3: Ci tengo a tenere unita la famiglia, il marito.
1: Mamma, non so se è più triste il fatto di averla appesa al chiodo oppure ci tengo a tenere unita la famiglia. Cara Rosaria, io me ne vado, ciao. Io non voglio arrivare a 50 anni così, sappilo.
0: Rosaria!
1: Me ne vado.
0: Rosaria, anche le tue amiche l'hanno appesa al chiodo, visto che siete solo donne in un gruppo e non parlate mai di un uomo, è preoccupante. Come se un gruppo di soli uomini non parla mai di una donna,
3: nostri...
0: no? Si parla, cioè, anche a 70
3: anni. Parliamo dei nostri mariti, parliamo dei nostri mariti.
1: Li giudicate, li criticate, li sfanculate, quella è la verità.
3: Perfetto.
1: Il disincanto.
0: Rosaria, noi ti ringraziamo.
3: Dopo
0: 28 anni sei sempre molto simpatica, però a noi fa piacere questo.
1: Baci a Modena, kiss a te, ciao Rosaria.
0: Baci, ciao.
3: Ragazzi,
0: grazie anche tu, kiss a te, ciao.
1: Andiamo da Raffaele che vive ad Arezzo. Ciao Raffaele, benvenuto su Kiss Kiss, buongiorno.
4: Buongiorno. buongiorno, chi schizza a tutti.
1: Anche a te, a te, caro Raffaele. Gruppi WhatsApp hanno tutti abbandonato? Sei rimasto da solo?
4: Sono rimasto l'unico amministratore, mi hanno fatto amministratore di tanti gruppi WhatsApp.
1: E poi ad un certo punto hanno abbandonato tutti.
4: Ma mi aggiungono loro mi aggiungono, poi finisce la festa, finisce il regalo.
0: Eh sì, e se ne vanno.
1: E abbandonano il gruppo.
0: E tu rimani da solo. Quanti gruppi hai dove tu sei unico e solo?
4: Ma non lo so, penso una ventina.
0: Mamma
4: ma è anche
0: mia.
4: Per noia che non esco e non li cancello.
0: Sembra la particella, sembri la particella di sodio dell'acqua minerale. Sì. E nessuno!
1: Raffaele, ma se
0: Raffaele
1: vuoi
0: Raffaele nei suoi gruppi. Te nessuno!
1: Raffaele, se vuoi possiamo darti qualche numero fake, lo inserisci così.
4: No, va bene.
1: Fai bene da solo.
0: No.
1: Va bene.
0: Raffaele, ci dispiace, fai un po' pena, hai bisogno di qualcosa?
4: No, tutto a posto.
0: Tutto a posto.
1: No, ma se vuoi organizziamo una festa di compleanno fake per un regalo fake e ti inseriamo nel gruppo.
0: Allora, sì, questo è vero. Però se tu hai bisogno di falsità, cioè di qualcuna che ti veda,
1: ecco,
0: salutandoti, abbracciandoti, chiaramente lo sai bene chi è. Si chiama Anna Chiara Mansino e oggi festeggia anche il compleanno. Lei è sempre pronta e prodiga di saluti, complimenti e abbracci. Il gruppo si chiuderà, lei non saprà manco più come ti chiami. Devi accettare questo. Non ti guarderà nemmeno. Cioè, ci sono decine di persone che hanno lavorato in questa azienda, che sono passati, i cadaveri che sono passati sotto il ponte. Lei li ha visti passare, li ha abbracciati, li ha salutati, tutti, grandi amici. Non ha mai più fatto manco uno squillo una di loro o uno di loro, zero. Vai, andiamo avanti. Le andava a ricevere all'ingresso. Ciao!
5: Allora!
0: Abbracci, baci e poi non si ricaga, manco, che tristezza. Ha ragione Carlo Bottone. Andiamo avanti.
1: Raffaele, grande solidarietà per te, vorrebbero inserirti in tutti i gruppi che hanno attivi. Lo sai? E renderti amministratore?
4: No, grazie. L'esperienza è già vissuta.
0: Allora, grazie mille. Stavo pensando una cosa, Adriana. Grazie, Raffaele, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Stavo pensando una cosa, a proposito di gruppi. Facciamo un gruppo per il mio compleanno.
1: Certo.
0: Sì, così mi è venuta adesso, quando sarà a settembre. Mm-hmm. Facciamo un gruppo con gli ascoltatori. Però dove si fa il regalo? Hai capito?
1: Quindi il regalo dai parte degli ascoltatori.
0: Tu metti la cifra.
1: Sì.
0: E io faccio finta di non esserci nel gruppo. Ci entro con un altro
1: telefono.
0: Però
1: è lui il regista. Solitamente lui decide.
0: Io faccio
1: noi facciamo
0: finta di essere un ascoltatore.
1: Sì.
0: Ragazzi, io ho pensato di mettere 100 euro a testa.
1: Mm-hmm.
0: Pensa se raccogliamo tipo, che ne so, 20.000 ascoltatori, 100 euro a testa, il giorno dopo in radio non mi sentite più, sappiatelo. 20.000 ascoltatori, 100 euro, quanti sono? Aspetta, picca, fai un attimo il
1: facciamo
0: calcolo.
1: Subito il
0: vediamo
1: calcolo.
0: Se è il caso che io interrompa la mia carriera.
6: No, 2 milioni.
0: 2 milioni? No,
1: ottimo,
0: ancora poco.
1: Dai.
0: Facciamo
1: 2 milioni
0: 40.000 ascoltatori, tanto ne abbiamo milioni, quindi
1: aspetta.
0: 40.000 li troviamo.
1: Pippo, 40... però fanno cumulo con tutti i milioni che già c'hai.
0: Facciamo 40.000,
1: cumulo...
0: quanti?
6: Sempre 4 milioni.
0: 4 milioni. Allora, 4 milioni posso cominciare a pensare sì di fermarmi.
1: E quindi 20.000 milioni.
0: Faremo il gruppo del compleanno. Vabbè, però vuoi mettere, potete dire ho fatto il regalo a Pippo Pelo.
1: Ecco, vedi?
0: Cioè, avrete questo onore.
1: Però poi ricordiamo sempre una cosa fondamentale: lui non è interessato ai regali, no?
0: Zero. Ecco. Zero di zero.
1: Esatto. Cioè, quello che ribadisce sempre. Bello questo pezzo, nuovo Merck & Cremont con Partenope.

0: una chat che si chiama Un Caffè Con,
1: certo,
0: che sono, diciamo, le persone con le quali lei va a prendere un caffè, giusto?
1: Sì,
0: ogni
1: esatto.
0: Ogni tanto scrivi, andiamo ragazzi, e con tutte le persone si radunano per andare a prendere il caffè.
1: Non c'è niente di meglio di quel momento lì.
0: Sì.
1: Perché ci sono piaceri che non tieni per te: il primo sorso al mattino, la pausa con chi ami o quel momento in cui basta uno sguardo e due tazzine.
0: Con le sue miscele intense e avvolgenti, Caffè Motta è il gusto che chiama. E si condivide.
1: Caffè Motta, ti voglio bere!
2: Chi schissa a te, che non ti ricordi mai dove hai parcheggiato la macchina. Fila B, fila C. Aiuto! Aiuto! Chi schissa a te, che hai bisogno di ricaricarti. Oggi andrai via dal lavoro un po' prima. Sì, te lo meriti. Te lo meriti, te lo meriti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Kiss, kiss.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. Kiss, kiss.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
2: Yes, yes.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
11: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
11: Oh, Contacta, adoro.
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Yes, yes.
13: Oggi siamo in compagnia di Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia, per parlare di Ford Pro Telematics. Di cosa si tratta?
14: Ford Pro Telematics è il software che aiuta i clienti a gestire i propri veicoli in modo più efficiente, fornendo dati e informazioni in tempo reale sull'utilizzo e lo stato di salute dei mezzi. Tutto questo grazie ai modemi integrati presenti su tutti i veicoli Ford già dal 2019.
13: Che tipo di informazioni e vantaggi concreti offre nella quotidianità?
14: Grazie ai dati possiamo anticipare la risoluzione dei problemi e risolvere rapidamente eventuali criticità, con l'obiettivo di prevenire il fermo veicolo e quindi massimizzare la produttività dell'azienda.
13: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
2: Kiss Kiss.

0: To You, l'abbiamo ascoltato qui su Radio Kiss Kiss. Sono le 8:26 minuti. Ancora buongiorno a tutta l'Italia che ci ascolta e che anche questa mattina è col Pippo Pelo Show. Siamo quasi arrivati all'estate, mancano due giorni.
1: All'estate, quella diciamo
0: lunedì.
1: Ufficiale.
0: Lunedì è stato il 21.
1: Il 21.
0: Cos'è per il 21?
1: Il 21. Oggi è 19.
0: È domenica. Il 21.
1: È domenica. 21.
0: Domenica scatta l'estate alle 10:30 del mattino.
1: Alle 10:24 del mattino, per essere precisi. Solstizio d'estate.
0: Esattamente.
1: Andiamo da Claudio, buongiorno Claudio.
2: Buongiorno a voi, Adriana, Pippo.
0: Claudio, ciao. Tu ti senti ancora in primavera o in estate già?
2: Già sto in estate, Pippo.
0: Sei già in estate, da cosa lo capisci? Dalle zanzare?
2: Perché due volte alla settimana mollo il lavoro e vado sulla costiera.
1: Bravo.
0: Molli il lavoro e te ne vai in costiera amalfitana.
1: Alla costiera amalfitana o sorrentina?
2: Amalfitana.
1: Amalfitana, bene, bene, bene. Allora, tu hai un gruppo WhatsApp con quasi tutti i contatti più importanti della rubrica. Che significa?
2: Sì. Allora, ho creato un gruppo broadcast semplice. Ho inserito i numeri telefonici e niente. Io comunico con tutti e loro possono comunicare solo con me.
1: Ah, figo!
0: Sì, sì, sì, i gruppi broadcast si fanno per i compleanni, per esempio. Cioè che tu scrivi a tutti, ciao, è come se fosse personale, loro non si accorgono che tu l'hai mandato a tutti. Questa è la differenza. Tu dici, ciao, vogliamo andare a prendere un caffè, ti va? Per esempio, e ti risponde ognuno, sì, mi va, no, guarda, sono impegnato, e lo mandi a 8 persone.
1: Non so se è una cosa bella o una cosa brutta.
2: Intrigante.
1: È intrigante. Dici? Cioè, tu non rendi esclusivo nessuno nella tua vita.
0: È intrigante.
2: No, ad esempio voglio dire, se parliamo, cosa ne pensate di Pippo Pelo o di Adriana? Tutti mi dicono cosa ne pensano.
0: E cosa ne pensano in genere?
2: Solo io.
0: E cosa ne pensano?
1: E che pensano? L'hai detto?
2: Vabbè, non l'ho fatto la domanda, la farò.
0: Falla, così per curiosità.
1: Veramente siamo così.
2: Pippo, scusatemi che vi interrompo, sicuramente fantastici.
0: Grazie, grazie mille.
1: Però
0: ci interessa il risultato. Tu falla la domanda e poi ci fai sapere.
1: È intrigante sapere che nella tua vita privata siamo così centrali.
2: Sì.
1: Capito? Questo è intrigante.
0: Perché la prima cosa che ti è venuta in mente è stata questa, quindi noi ti siamo grati. Allora, carissimo, noi ti ringraziamo tantissimo per l'idea del messaggio broadcast, che io conosco molto bene, ma che per esempio Adriano non utilizza mai.
1: No, non utilizzo perché poi, cioè, lui anche per... credo per un'uscita o per un caffè mandi un messaggio a una serie di persone.
2: Ma anche per lavoro.
1: Per lavoro ci sta, ma per cose veramente intime o personali secondo me non tanto, perché tu per esempio mandi un messaggio broadcast a 5 amici, chi ti risponde prima e chi diciamo accetta, quello
2: però
1: è colui,
2: Adriana,
1: che prenderà il caffè.
2: Scusami, allora il fatto è questo: io ad esempio sono un ex giocatore, calciatore. Allora io ho il gruppo, diciamo, ho inserito anche nel gruppo tutti i vecchi amici di casa, il calcio, di tutte le squadre che ho frequentato.
0: Che hai frequentato? Allora, tipo che serie?
2: Allora, io ho fatto interregionale.
0: Interregionale.
1: Ok.
2: Una categoria, a Portici, tanti anni. Allora dico, oggi vado a correre sul lungomare di Portici.
0: Chi viene?
2: Chi vuole venire?
0: Okay.
2: Tutti quelli mi rispondono. Se
0: lui dice, vuoi venire o non vuoi venire? C'è da dire una cosa di contro, però, su questa cosa qua, e a volo poi chiudiamo. Che il messaggio nel gruppo ti lascia vedere anche chi ha aderito. E spesso le persone si muovono in base agli altri che aderiscono. Dico, ci va, che ne so, Maria? Andiamo anche noi. Ci va Francesco, no, allora non ci vado manco io. Insomma,
2: ma
0: in
2: infatti,
0: genere è così.
2: Infatti,
0: col messaggio broadcast tu non sai chi dice ci verrò, giusto?
2: Sì, però metto l'adesione. Cioè,
0: metti l'adesione.
2: 3-4 persone, io dico viene Maria, Pasquale e Nicola.
0: Maria, Pasquale e Nicola, dei nomi tipicamente altoatesini. Maria Pasquale, grazie mille.
1: Ciao,
0: un abbraccio a te, Claudio.
1: Chissà
0: te, buona giornata.
1: Barbara, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Bella Barbara, tu odi tutti i gruppi, ma sei inserita in mille gruppi più o meno?
3: Assolutamente sì.
1: E che ti mette in questi gruppi, Barbara?
3: La scuola, le palestre. Io lavoro in due palestre, ci lavoro. Poi mia figlia va in due palestre.
1: Esatto.
3: La scuola, gli amici.
0: Mamma mia, mamma mia.
3: Una marea.
0: Ma la mattina quando ti svegli, di la verità, a che ora ti svegli in genere tu?
3: Alle 6:15.
0: Barbara, quando ti svegli alle 6:15, trovi già messaggi in questi gruppi, immagino di sì.
3: Assolutamente sì, anche tanti.
0: E rispondi?
1: Vero?
0: E rispondi?
3: Assolutamente no, mi fingo morta.
0: Ti fingi morta?
1: Ma quello più attivo in assoluto in questo periodo, senza considerare ovviamente durante l'anno, perché sicuramente c'è quello della scuola per chi è genitore, no? Che è particolarmente attivo. In questo periodo il gruppo più attivo qual è? Famiglia?
3: Sono quelli di ballo, un gruppo e il sottogruppo. il gruppo che contiene tutti e poi c'è un sottogruppo che odia parte del gruppo.
1: Dove criticate, esatto, gli altri del gruppo.
0: Barbara, okay. Mi consenti di utilizzare il tuo numero di telefono in privato un attimo dopo?
3: Va bene.
0: Sì. Allora, ti mando su WhatsApp col mio numero il numero di Adriana. Lo puoi mettere in almeno 8 di questi gruppi?
1: Mamma mia.
3: Esatto.
0: Dici ragazzi, diamo il benvenuto ad Adriana Petro.
1: Ma figurati, esco in un secondo. Ma figurati, no.
3: Sai bene.
1: Mi bastano i miei superattivi, adesso c'ho comunione di Emanuele.
0: Mamma mia.
1: Regalo compleanno Enrico, cioè ce n'ho diversi e molto attivi a giugno, eh.
0: Ricorda che Adriana è dove vede, dove cieca e soprattutto tutto ha la puzza sotto il naso. Va bene, Barbara, era giusto
3: così, piace così.
0: E la fa la schizzinosa nei gruppi. Va bene, grazie mille Barbara. Chi schizza te? Ciao, grazie, ciao.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ilenia.
4: In generale io ho pochissime chat di gruppo, non moleste. Sicuramente quelle da cui scappo e che silenzio un nanosecondo dopo esservi aggiunta sono quelle con i colleghi, magari per un consiglio di classe, e allora lì proprio silenzio totale, li guardo sì e no una volta alla settimana perché
0: brava,
4: sono molestissime, peggio che le catene di Sant'Antonio.
0: Brava.
1: Età media dei gruppi WhatsApp della Viviana, giusto?
0: Sì.
1: 183 anni.
0: Ma che stai dicendo? Ma come ti permetti? Sono i suoi colleghi,
1: imprenditori,
0: gli amici, gli insegnanti,
1: con
0: cui
1: i soldi,
0: vasco, ma smegli,
1: le portano in vacanza. L'ultimo gruppo attivo è Viaggio ai Caraibi.
0: Viviana, non darle retta, si chiama gelosia di mestiere, solo questa.

0: Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Yes, yes. Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Kiss, kiss.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
7: Kiss Kiss. Una notte e poi più niente, si spegne come le stelle la mia chitarrina. Buona domenica.
8: La musica più bella.
9: La musica più bella.
7: Buona domenica.
8: Suona solo.
9: Suona solo.
8: Su Radio Kiss Kiss.
10: Sono la stella del bar, modo di fare amicante.

0: questa canzone mi sta facendo venire in mente i genitori dei ragazzi che stanno facendo gli esami di maturità stamattina, la seconda prova, e voi che siete genitori e state ascoltando la radio, se volete mandateci un messaggio, sono curioso di sapere quali sono le tensioni, sai, quando nei gruppi poi anche lì, no, di amici, ragazzi, mio figlio oggi c'ha la seconda prova, sto in tensione. 347 490 0042, potete anche scrivere io sono sotto tensione.
1: Ammesso che diciamo alle scuole superiori, questo non lo so, ci siano ancora gruppi di genitori,
0: no,
1: nei WhatsApp.
0: Ma no, ci sono i gruppi degli amici, però, no?
1: Degli amici,
0: ah, lì si scrive: ah, ragazzi, oggi mio figlio fa la maturità.
1: Sicuramente, perché sono molto più in ansia, secondo me, i genitori che i ragazzi.
0: Vedi comunque che stanno mandando già messaggi al 347 490 0042. Io, mia figlia che sta dando gli esami di maturità, mio figlio, eccetera, eccetera, arrivano messaggi. Adesso dopo magari ne leggiamo qualcuno, ne sentiamo qualcuno. Però qui a Radio Kiss Kiss stamattina stiamo parlando proprio di chat di gruppo.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
2: Per quanto riguarda i gruppi, io ho una soluzione utilissima che ho trovato, mm-hmm, è archiviarli tutti. Quindi non vanno più ad intasarti la parte principale del telefono, che magari ti scrive un messaggio tua mamma che sta morendo e tu non lo leggi perché,
1: mamma mia,
2: gruppo corsa Bari lungomare ha scritto così tanti messaggi che ti ha intasato, insomma, tutto,
0: sì, però magari un
2: tutta
0: esempio
2: la parte principale della
0: UMA,
2: quindi io lo trovo veramente utile. È vero, ogni volta bisogna andare appositamente nella sezione archiviati per vedere se c'è qualcosa che ti possa interessare, però è veramente la soluzione.
1: Beh, posso dire che tra un po' secondo me dovremmo trovare una soluzione ai gruppi WhatsApp, visto che danno fastidio a tutti e invece avrebbero dovuto un po' migliorarci, facilitarci la vita.
0: Facilitarci la vita, sì, sono troppi quelli.
1: Secondo me tra un po' arriveremo a un punto di non ritorno, cioè li elimineremo tutti.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Senza dubbio è il mio gruppo preferito, Crociera di Gruppo ai Caraibi, che
0: oh,
3: è
0: bello.
3: Silenziosissima. Si attiva soltanto in determinati periodi.
1: Quando si deve partire?
3: Sta per avvicinare il viaggio ai Caraibi.
1: Bello,
0: ah,
1: bello.
3: Ciao, ciao,
0: bello.
3: Lilian da San Benedetto.
0: Vedi,
3: ciao.
0: Lei a San Benedetto del Tronto ama il gruppo che parla di crociera ai Caraibi, che mi pare un gruppo interessante, no?
1: Allora, Laura un attimo ci illumina rispetto alle chat di gruppo. Ci dice che in alcuni casi anche alle superiori, alle superiori
0: sono i gruppi
1: esistono
0: delle mamme,
1: i gruppi dei genitori o comunque delle mamme.
4: Il gruppo delle mamme. Terrore.
1: È quello che fa più paura, è vero?
0: Sì, sì, sì, è vero.
5: Ragazzi, buongiorno. Io
1: buongiorno.
5: I podcast li mando per gli onomastici, ad esempio a tutti gli Antonio che ho in rubrica e così via.
1: Ah, ok.
0: Allora, prima dei gruppi solo WhatsApp, prima dell'esistenza di tutta sta tecnologia, di Facebook, eccetera, eccetera, le mamme erano la parte buona della società. Cioè, tu vedevi una mamma e dicevi è la parte buona della società. I papà sembravano quelli più cattivi della società. Adesso, tra i social, dove le peggiori sono le donne di 60-65 anni, ho visto e continuo a vedere donne di quell'età scrivere delle cattiverie verso altre donne dello spettacolo, altre cose che nessuno potrebbe mai nemmeno immaginare, che un uomo non penserebbe manco lontanamente. E vedo donne nei gruppi WhatsApp dei genitori, eccetera, eccetera, dire delle cattiverie, delle cose nei confronti di altre persone. Cioè, i social hanno messo anche in evidenza, spesso e volentieri, quanto una donna può essere una persona cattiva. E lo vedi sui social.
1: Tipo, più che
0: vatti
1: persona
0: a leggere
1: cattiva
0: sotto, per esempio, il profilo, che ne so, di un personaggio pubblico qualsiasi.
1: Però questi sono i social,
0: e
1: non
0: vatti
1: i WhatsApp.
0: A leggere quante donne di 60 anni e oltre scrivono delle cose allucinanti.
1: Guarda, più che cattivi, a me sembrano persone infelici.
0: Vabbè, felici, quello che vuoi.
1: Infelici,
0: però,
1: un po' frustrate, che non riescono a drenare.
0: Nulla li giustifica.
1: Non riescono a drenare la loro, diciamo, infelicità. Sentiamo.
6: Ti sono Chiara da Ravenna. Non
1: Chiara?
6: Mi chiamate stronza, ma anche io ho la chat delle mamme della scuola. Archiviata o silenziata, dipende da quanto rompono i maroni tutti i santi giorni. Ciao a tutti, un bacione.
0: Ciao,
1: ciao,
0: buongiorno.
1: Chi
0: allora,
1: un
0: qui c'è
1: grande.
0: Un sacco di gente emozionata perché ha i figli che stanno dando gli esami di maturità. Stanno arrivando tanti messaggi al 347 490 0042. In bocca al lupo a tutti e tutte.
7: Ogni mattina è una storia nuova

0: Rosé e Bruno Mars con Apt, un grande successo di qualche anno fa, diciamo del 2024, che è stato uno dei tormentoni proprio a livello globale, che ha segnato la prima collaborazione tra i due. Sentiamo.
1: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
1: Sono in direzione esami di Stato, stamattina entro okay. un po' più tardi, spero che i ragazzi stiano già lavorando a pieno ritmo. E nulla, io purtroppo ce le ho tutte, insegno, sto in una chat di mio figlio perché sono la rappresentante di classe.
0: Ah, pure?
1: E sto nella chat di mia figlia perché sono la semplice mamma. E Dio santo, se ne vedono di tutti i colori, veramente, non se ne può più.
0: È vero,
1: hanno
0: è vero.
1: Ragione, il problema è che molto spesso si dà la libertà di parola a delle persone che dovrebbero tacere completamente in tutta la loro vita.
2: Allora salutiamo un ascoltatore, si chiama Vincenzo della zona di Castel Trapani, Castellammare del Golfo, sì. a San Vito Lo Capo. Mi ha mandato delle immagini bellissime, noi lo salutiamo, lo abbracciamo, e noi lì che da quelle parti che ci ascolta. C'è anche chi si lamenta, dice: ma il momento dance non l'ho fatta? No, l'abbiamo fatta alle 7, ragazzi, stamattina alle 7 e 4 minuti Adriana era già scatenata, l'ho dovuta legare perché non riusciva, diciamo, le ho messo le manette.
0: Che tanto facciamo dei giochini
2: così,
0: tra
2: sì,
0: noi
2: facciamo dei giochini, quindi l'ho messo nelle manette e l'ho legata al microfono, così
0: va
2: stava
0: bene,
2: ferma.
0: Dai,
3: buongiorno Kiss.
0: Buongiorno.
3: Io sono sotto pressione da docente, i miei ragazzi a breve affronteranno la seconda prova.
0: Ok.
3: E per la prima volta non sono interna, quindi ho l'ansia per loro, ma allo stesso tempo sono convinta che spaccheranno.
2: Bene, okay, perfetto. Okay, ricordiamo che anche Adriana gli esami di maturità è stata esterna, cioè non è entrata e non li ha fatti. È rimasta fuori.
0: Magari, sai che è il mio peggior incubo tuttora.
2: Anche il mio.
0: Cioè,
2: che
0: nei
2: devi
0: miei sogni
2: ancora fare gli esami.
0: È l'esame di maturità,
2: anche
0: giuro.
2: Anche a me, giuro.
0: E poi ieri leggevo degli articoli molto interessanti, secondo i quali, insomma, ovviamente affrontati da psicologi, anche insegnanti, secondo cui l'esame di maturità sarebbe totalmente inutile perché la valutazione va fatta e spalmata nei 5 anni.
2: Nei 5 anni.
0: E non, diciamo, quel giorno o quei giorni dedicati.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Enza da Battipaglia. Ciao Adriana, ciao. Ciao Adriana. No, sono completamente esaurita perché dovete sapere, mia figlia ha avuto la capacità di fare tardi anche stamattina alla seconda prova dell'esame di Stato.
2: No!
4: Fantastica.
0: Evidentemente è molto rilassata, altrimenti non avrebbe fatto mai tardi.
2: Pica ci fa notare che negli incubi degli italiani al primo posto c'è sempre l'esame di maturità. Evidentemente è il primo esame importante che affrontiamo nella vita, perché poi la vita, lo diceva Edoardo, è piena di esami, non finiscono mai. Ne abbiamo fatti tanti, ma quello è quello che rimane dentro di noi per sempre. Quindi lo diciamo salutando anche tutti i ragazzi che lo stanno affrontando oggi e le loro famiglie, perché sono arrivate centinaia di parole bellissime per fare in bocca al lupo ai propri figli, di ascoltatori che ovviamente oggi sono un po' in ansia perché i figli appunto stanno dando gli esami di maturità.
0: Noi ci sentiamo lunedì mattina con il Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9. Io torno anche domenica dalle 12 alle 13. Con me ci sarà il volo.
2: Sì.
0: E quindi
2: vi ascolteremo molto, molto volentieri a mezzogiorno domenica con il volo, Adriana. E adesso The Conness 74, 75.

0: Satisfy, una canzone che mi riempie, anche guardando il video, è sempre di malinconia, però quella malinconia positiva, non quella,
1: diciamo... Sì, ma Giannini, perché tu l'abbini al 74 Satisfy, gli anni, ma il titolo qua si riferisce ai gradi, 74, quasi 75.
0: Vero, vero.
1: Rinfreschiamoci con le news del nostro Antonio Mercurio. Buongiorno.
2: Grazie Max, un saluto a tutti voi. Colloqui previsti per oggi tra Stati Uniti e Iran al Birkenstock Resort a Lucerna non avranno luogo. Lo conferma la Reuters, il ministero degli esteri svizzero, dopo che un portavoce della Casa Bianca ha comunicato la rinuncia al viaggio del vicepresidente americano Vance. Le delegazioni si vedranno appena possibile, una data certa ancora non c'è. A questo punto è da chiarire se 60 giorni per la fase 2 del negoziato siano già scattati, come aveva detto ieri proprio Vance, o se partiranno dal primo incontro tra le parti. Donald Trump definisce quella iraniana una resa incondizionata, replicando a Teheran, che ha descritto il tycoon come costretto a firmare l'accordo. Anche la suprema guida iraniana Mojtaba Khamenei rivendica l'intesa come un successo della Repubblica Islamica e mantiene le riserve nei confronti di Washington. Intanto non si fermano gli attacchi di Israele nel sud del Libano. L'esercito afferma di aver colpito terroristi e infrastrutture di Hezbollah in risposta alla violazione del cessate il fuoco. I media statali parlano di 15 vittime. Oggi a Bruxelles, secondo giorno del Consiglio europeo, l'Ucraina è stata ieri al centro del confronto in un quadro più ampio di sicurezza e tenuta dell'asse euroatlantico. I leader dell'Unione confermano il sostegno politico, militare ed economico a Kiev, condannano gli attacchi russi contro le città, chiedono a Mosca un cessate il fuoco e negoziati credibili. Le conclusioni del vertice sono state approvate all'unanimità. L'Ungheria di Orban finora lo aveva impedito. Quanto all'Italia, mantiene la sua linea in coordinamento con gli alleati per fare pressione sulla Russia anche con il prolungamento delle sanzioni settoriali per altri 12 mesi. La cronaca prosegue in Abruzzo, le ricerche di Sara e Alicia di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano la notte del 6 giugno. Le verifiche si concentrano anche nei sentieri vicini alla struttura dopo il ritrovamento di un fermaglio rosso che apparterebbe alla più piccola delle ragazzine. Il padre ha lanciato un appello ai negozi di alimentari della zona perché Sara è celiaca e ha bisogno di prodotti senza glutine. Maturità 2026, dopo la prova di italiano stamane oltre mezzo milioni di studenti sui banchi per la seconda prova scritta, diversa a seconda del percorso di studi, versione di latino al liceo classico, compito di matematica allo scientifico, lingua e cultura straniera al linguistico, scienze umane e discipline caratterizzanti per istituti tecnici e professionali. La durata non è uguale per tutti, varia dalle 6 alle 8 ore, per qualche indirizzo è anche prevista su due giornate. Lo sport, calcio, al mondiale, Messico prima qualificata ai sedicesimi grazie alla vittoria 1-0 con la Sud Corea. Nell'altra gara del gruppo A, Repubblica Ceca Sudafrica 1-1. Nel gruppo B, Svizzera Bosnia 4-1, mentre il Canada travolge il Qatar 6-0. Da segnalare però il gravissimo infortunio occorso al centrocampista canadese del Sassuolo Ismail Kone, che in uno scontro di gioco ha riportato la frattura della gamba sinistra. Il basket, Milano campione d'Italia, superando a Venezia la Reyer 86-72, l'Olimpia chiude la serie di finale 3-1 e conquista il suo 32esimo scudetto. E dall'ultima notizia mi lascio con Giannini e Vitale da Antonio Mercurio. Kiss kiss a tutti.
0: Soltanto a nominare Antonio Mercurio mi viene in mente 70 gradi.
1: Beh, la colonnina. Buongiorno Giannini.
0: Buongiorno Vitale.
1: Inizia. Buongiorno. Good morning kiss kiss. E non ho detto buon lunedì, perché oggi è venerdì e non mi rompete. Com'è la canzone di
0: io Dico? Sono dello stesso mood della t-shirt del nostro fonico stamattina, che è picca, tutto confermato,
1: Ha una t-shirt però
0: regista, è un regista, non lo chiamare fonico.
1: Pensavo un centrocampista metodista, però c'è scritto nato per rompere i non si legge dopo.
0: I cordoni. Non mi rompete i cordoni.
1: Preparatevi che adesso toccherà a voi, chiameremo in causa, ma siete pronti?
0: Raffreddiamoci! Sigla!

0: Gaia bossa nostra, questa è Radio Kiss Kiss, 9:04 del mattino con Max e Max, e stamattina parliamo di lavoro, però non lavoro italiano
1: classico, no, il lavoro che quando non si trova molti, sai cosa fanno? Dicono, cosa fa? Max, io vado all'estero. Anche magari per fare un'esperienza, però allora, ci siamo chiesti proprio questo.
0: Innanzitutto salutiamo tutti coloro che ci ascoltano dall'estero, che sono grazie alla nostra app che potete scaricare in qualsiasi momento, che sono davvero tanti, sì. E ritrovano in Radio Kiss Kiss un po' d'Italia.
1: È l'unico modo, hanno detto a volte, ci ringrazio, ma noi ringraziamo voi. Però tu esperienza all'estero ne hai fatto, no?
0: Sì,
1: stato l'America per un po' di tempo.
0: Due mesi negli Stati Uniti, a New York, a Long Island per la precisione.
1: Poi è arrivato Trump e tu ti ha mandato via. Perfetto, noi abbiamo avuto questa fortuna di fare qualche lavoro all'estero, ma voi invece avete qualche esperienza di expat, lavoro all'estero o... Mi dispiace, solo Italia, mai visto all'estero, al lavoro.
0: Siete expat, scusateci, e anzi, scusatemi, cioè esperienze di lavoro all'estero oppure mai lavoro fuori dall'Italia? 347 490 0042.
1: Perché sono sempre di più,
0: Come no?
1: Ma tu hai mai pensato di ritornarci all'estero? Ma siamo tutti d'accordo. Tu sei più per andare con tutta la famiglia e tornare da solo, però non funziona così. Però l'esperienza all'estero serve sempre, serve sempre per la lingua, per il lavoro
0: e soprattutto per i soldi, per i diritti, insomma, tutti coloro che sono andati a lavorare all'estero sanno che le questioni sono un po' diverse. Tra poco commentiamo insieme Jennifer Lopez. La

0: Di First Night 1999, anche J-Lo andò a lavorare all'estero, nata nel Queens, a New York.
1: Ma lei è di origine
0: newyorkese,
1: americana
0: so newyorkese, statunitense.
1: Ma facevo colombiana, sudamericana, non so come.
0: I suoi genitori sicuramente, certo. Però
1: come sei esperto, di sei un geologista.
0: Ogni tanto parliamo io e J-Lo, mica andiamo sempre a passeggio mano nella mano.
1: Pensavo un'altra cosa, mica sempre. Comunque, l'esperienza all'estero ne l'hanno fatta in tanti, molti sono contenti, molti vorrebbero andare, ma è già arrivato qualcuno perché ci ha detto qualcosa tipo un'amica.
2: Ragazzi,
1: da...
2: buongiorno, siamo in produzione, sto facendo un vocale veloce, siete sempre grandi, vi seguiamo. Tutte le mattine siamo a Budapest dal Michele a pizzeria Focacceria.
1: Pensa, vedi? In Ungheria ascolta solo Kiss Kiss.
0: Vedi? Complimenti, bravi ragazzi, bravi.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, Jessica da Palermo. Io ho vissuto 3 anni in Inghilterra, precisamente a Manchester, o in inglese a Manchester. Partita per un'esperienza e poi sono rimasta lì bloccata per 3 anni perché comunque ho fatto il college, ma nel frattempo lavoravo. E lì vince la meritocrazia, nel senso che se sei in grado di fare le cose, avanzi come la carriera. Ho iniziato come barista e poi ho lavorato nella telefonia.
0: Allora, hai toccato, Jessica, proprio un tema molto, molto caldo, perché ne parleremo tra poco. Le motivazioni per cui ci sono gli expat che si va a lavorare all'estero. C'è un altro messaggio? Tra poco li ascoltiamo, questi che stanno ancora arrivando. Perché quali sono le motivazioni che spingono gli italiani ad andare a lavorare?
1: Non credo sia il clima e il cibo. Non
0: sono solo i soldi, questo è poco mai sicuro. No.

0: Mr. Rain, lunedì nero, penso che Mr. Rain per un bel po' non lo sentiamo.
1: Che ricordiamoci, lui ha dichiarato che scrive sempre i suoi pezzi quando piove.
0: Esatto.
1: Pare che adesso l'Africa vampata tornerà a Natale. Tornerà.
0: Siete team expat, grazie. Oppure
1: solo Italia, lavoro
0: soltanto in Italia.
2: Buongiorno, sono Ciao. Giovanni, 11 anni all'estero per lavoro.
0: Tanta roba.
3: Max, ciao. Sono Giacomo da Milano.
0: Ciao.
3: Io dal 2022 al 2024 ho vissuto a Boston.
0: Mamma
3: per
0: mia.
3: Lavoro con la mia famiglia, ho fatto benissimo, tanto anche un po' di nostalgia, e devo dire che l'esperienza all'estero ti dà una visione un po' diversa.
1: Certo, è un'esperienza, certo. Un altro modo di vedere,
0: è un altro mondo.
4: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
4: Io sono Annalisa da Palermo, ma vivo da 10 anni all'estero. Sono stata 6-7 anni in Inghilterra e ora da 3 anni in Olanda, ad Amsterdam. Mi trovo bene. Penso di tornare, purtroppo.
1: Già che ti trovi ad Amsterdam e tanta roba, poi ti trovi anche bene. Io mi sono perso ad Amsterdam.
0: Tu sei perso un po' prima, secondo me.
1: Sì, sono già andato perso.
0: Benny Blanco.

0: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Kiss, kiss. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Kiss, kiss. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Yes, yes. Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Kiss Kiss!
11: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
12: La musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: mezza canzone estiva e secondo il rapporto Italiani nel Mondo, stiamo parlando di expat, ogni anno oltre 120.000 italiani si trasferiscono all'estero per motivi di vita o di lavoro e la tendenza è in aumento.
1: Certo, la tristezza è che non sono i famosi pensionati.
0: No. Molta, parleremo anche di pensionati.
1: Questi qua degli italiani, tanti giovani.
0: Attualmente gli italiani residenti all'estero sono oltre 6 milioni e 4, siamo quasi vicini ai 6 milioni e mezzo. Le destinazioni preferite restano Regno Unito, Germania, Svizzera, Francia e Spagna e quasi la metà dei cervelli in fuga, così vengono definiti, è composta da donne. Che vanno via per le stesse motivazioni dei coetanei maschi, forse qualche anche
1: motivazione
0: per
1: in più anche
0: il gender gap che in Italia è veramente tra i peggiori in Europa. E allora, quali sono i motivi per cui si va via? I salari,
1: eccolo,
0: stagnanti, perché in Italia, ragazzi, i salari sono fermi da 20 anni.
1: Ma no? Sei sicuro di quello che dici? No, guarda che non è così.
0: Poi, come diceva anche prima la nostra radioascoltatrice di Palermo, mancanza di meritocrazia, carriere bloccate e insomma tutte quelle cose, e i diritti che in Italia pare i diritti sul lavoro non esistono.
1: Chiedi i diritti, ti guardano male, cioè meno male si chiamano diritti di ognuno di noi.
0: Tutto
1: però
0: questo andare via porta via anche quasi l'8% del PIL, pensa un po'.
1: 8%.
0: L'8% è tanta roba.

0: A proposito di expat, questa Radio Kiss Kiss, tra i vantaggi di esserlo o diventarlo ci sarebbero anche i pensionati, prima lo dicevi.
1: Come no? Sì, però è cambiata anche questa. Un tempo per i pensionati dicevano, se io vado in pensione vado in questo paese, c'erano tanti dove con una pensione che in Italia arrancavi lì, non dico facevi il signore, ma campavi e comunque se ne andavano all'estero. Quanti sono adesso i pensionati? Informiamoci,
0: Giannini. No, i motivi rimangono sempre gli stessi.
1: Sempre quelli, per i soldini?
0: Sì.
1: Ma che strano, mannaggia.
0: Nel 2025 i pensionati all'estero sono circa 230.000. Le mete preferite sono Spagna, Portogallo, Tunisia, Albania, scelte soprattutto per il costo della vita più contenuto, clima favorevole e vantaggi fiscali. Cioè tu con una pensione che qui casomai ci paghi anche le bollette
1: e l'inghippo, tutto
0: di casa, e lì invece in questi posti sei a vantaggio, anzi ti dicono vieni perché ti trattiamo meglio, hai capito?
1: Ti aiutano dal punto di vista fiscale, quindi quello che qua in Italia diventi un fastidio, per loro sei una risorsa.
0: È una risorsa.
1: È qualcosa che non va.
0: Molte cose che non vanno, molte. I'm gonna pick

0: qual è lo scherzo più becero che si può fare? Oh, mi passi la coca?
1: Mamma mia,
0: prendi la coca,
1: sì.
0: Un attimo prima, e gliela passi.
1: Che ti giro, un attimo che te la do, infatti. Sai chi gliel'avranno fatto sicuramente?
0: A, chi?
1: A Tommaso Paradiso. Perché il titolo è Agitare Coca-Cola ed è New Kiss.

0: Ci tiene a precisare che non è una canzone estiva. Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola, New Kiss.
1: E a proposito di estivo, vogliamo informare sul meteo? Perché pare che, ragazzi, si parla di neve.
0: Fino a mercoledì, ragazzi, sì, Africa avvampata.
1: Si parla di neve verso dicembre. Ma adesso sentiamo gli amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Sole e caldo di matrice africana dominano l'Italia, con temperature previste in ulteriore aumento. Nelle prossime ore cieli si presenteranno sgombri da nubi, se non per qualcuna al nord, rapido aumento su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio diffusa instabilità al nord-ovest con temporali localmente di moderata intensità e anche in pianura tra Piemonte e Lombardia. Poche variazioni altrove, massime tra 29 e 37 al nord, tra 30 e 37 al centro, tra 29 e 36 al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: Kiss, kiss.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
5: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a €879,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
8: Kiss Kiss!
9: La musica più bella. La musica più bella.

0: Chisa, I can wait.
1: Avevi ragione, Giannino.
0: Che cosa?
1: Avevi ragione, c'era il gattino.
0: C'era il gattino.
1: Cos'è? Tre decimi di secondo è durato, però c'era il gattino. Eccolo qua.
0: Allora, ciao. Questa è Radio Kiss Kiss, stiamo parlando di expat di lavoro all'estero. Intanto salutiamo Alice che ci ascolta dall'Indonesia, che
1: ha fatto
0: un percorso.
1: Dall'Indonesia, ragazzi, Indosta. Lo so, questo è più, scusami.
0: Alice, ti facciamo i complimenti perché stai facendo un percorso davvero pazzesco. Però ci sono anche quelli che cercano di convincere i giovani a non andare all'estero e a rimanere in Italia. Si chiama la restanza.
1: La restanza.
0: Allora, dove? Attenzione, perché c'è un'iniziativa che viene fatta per la prima volta a Bologna, grazie alla Camera di Commercio bolognese ed alcune banche, fino a 10.000 euro ai giovani per farli restare a lavorare a Bologna dopo che hanno ottenuto un titolo di studio all'Università di Bologna. Ci sono centinaia di migliaia di giovani che vanno a Bologna e poi vanno via perché gli affitti costano cari.
1: Perché problemi di salari bassi, affitti cari, vado all'estero.
0: Il contributo è rivolto a 333 neodiplomati, It's Academy e neolaureati assunti dall'azienda del territorio che per 10.000 euro, 3.000 a fondo perduto dati dalla Camera di Commercio e gli altri 7.000 a tasso zero offerti dalle banche da restituire in 5 anni. Le domande potranno essere presentate dal 15 settembre al 16 ottobre 2026. Per info alla Camera di Commercio di Bologna c'è scritto tutto ed
1: informato.
0: È veramente...
1: E comunque da qualche parte bisogna iniziare, è iniziato, certo. A Bologna. Dovesse essere così in altre città, qualche cervello resta in Italia.
0: Complimenti alla Camera di Commercio di Bologna, bravi.

0: Businessman. Questo è Radio Kiss Kiss, questo è Radio Kiss Kiss. E allora, tante volte si leggono articoli online su determinate persone che vanno all'estero, però esistono e sono anche i nostri radioascoltatori.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, io sono Alice da Parma e ho vissuto tanti anni all'estero, più di 10 anni. All'inizio per 5 anni navigando su barche a vela, lavorando su barche a vela in giro per il mondo. E poi in Nuova Zelanda, in road trip. E poi per gli ultimi quasi 5 anni a Bali, in cui organizzo dei laboratori, di workshop, di relazioni interpersonali, comunicazione, introspezione. Creo connessione fra le persone, gliela faccio riscoprire sia dentro di sé che con gli altri.
2: La cosa bella,
1: quello che si impara viaggiando è prospettiva.
0: Prospettiva, vedi?
2: Che lavoro fai alla fine? Così!

0: Si sta arrivando una canzone del 1996. Allora, un tale Max Martin, non mi ricordavo come si chiama, è il Quincy Jones svedese.
1: Ah,
0: va bene?
1: Sì.
0: Prese questi ragazzotti che si chiamavano, facevano chiamare Backstreet Boys.
1: Sì.
0: Gli scrisse. Anche Britney Spears, certo, scherziamo. Gli scrisse questa canzone perché gliela scrisse
1: lui pure.
0: E decise di fare un video un po' particolare.
1: Vedi, cioè gli ha scritto lui, gli ha trovati lui, ha fatto tutto lui,
0: anche i soldi. 1997.

0: Good morning, Kiss Kiss, Max e Max. Te lo ripeto come hanno detto loro, i Backstreet Boys, eh? Smettila di giocare col mio cuore.
1: È vero.
0: Oh, sono cardiopatico, non per altro.
1: Tra poco giocheremo con Carolina. Anche lei è stata all'estero.
0: Sì,
1: è
0: immagino,
1: stata
0: sì.
1: Per, in alpeggio per un paio d'anni nel
0: Dove?
1: Canton Ticino.
0: Ah, sì?
1: Dice i pascoli come lì, non
0: io
1: ce
0: pensavo,
1: n'è da nessuna
0: parte. Io mi ricordavo
1: parte.
0: I due anni a Buffalo. Ha fatto, no?
1: Anche a Buffalo.
0: Ho conosciuto il marito, sì. Che fra l'altro non si presenta mai. Come si chiama tuo marito?
1: Non si sa.
0: Bill.
1: Non si sa.
0: Bill. No, incredibile.
1: Allora, 347 490 0042, memorizzate il numero per giocare a caccia alla bufala. I gadget sono già lì

0: trasferirci, non ci ricordiamo tutte le cose. Funziona sempre allo stesso modo?
1: Sempre allo stesso.
0: Tre notizie.
1: Sì.
0: Ah, una è una bufala.
1: Esatto.
0: E chi indovina?
1: Indovina i gadget e Radio Kiss Kiss. Stamattina ci mettiamo anche un biglietto per andare in Portogallo e vivere degnamente con una pensione da 800 euro al mese, va bene?
0: Una volta al Portogallo, è solo il gallo. Siamo pronti, voi siete pronti? Aspettate il via di Giannini, se no andate in coda e perdete il turno prima di mandare il messaggio. Intanto preparatevi, perché adesso leggeremo le tre notizie. Iniziamo dalla numero uno, Giannini,
1: ti
0: va?
1: Sì, dai.
0: Ma sì, facciamo una cosa al contrario, via. Allora, notizia numero uno. In Cina è nato quello che viene definito il cioccolato più sottile del mondo.
1: Dai.
0: Si chiama corteccia, sì. E spesso appena 0,03 millimetri,
1: no,
0: che è
1: vabbè.
0: Meno di un capello umano. Realizzato dalla cioccolateria famosa che si chiama Mate di Tokyo, grazie a un macchinario unico, dice che è un'esperienza sensoriale completamente nuova.
1: Ci credo, ci credo.
0: Ma
1: pensavo fosse un pelo, invece
0: ma
1: è cioccolato. Quello,
0: magari te lo mettono all'assaggio e lo sputi, fa che schifo. Notizia numero uno.
1: Notizia numero due. In Giappone sta facendo discutere il tonno stagionato nella muffa, una rarissima specialità ottenuta lasciando maturare il tonno rosso per almeno 4 settimane sotto uno spesso strato di koji, che sarebbe una muffa alimentare utilizzata anche per il miso e la salsa di soia. Prima di essere servita, la muffa viene completamente rimossa, meno male, e il risultato è una carne tenera, ricca di sapore, considerata una prelibatezza dell'alta cucina giapponese. Non lo dica a mia moglie, perché sennò me la fa mangiare sempre il tonno con la muffa.
0: Sì.
1: Notizia numero due.
0: Non è solo la muffa ti fa mangiare il tonno, no. Notizia numero tre. Una donna 35enne di Glasgow è andata nella cantina di sua nonna, ha iniziato a guardare in giro, ha trovato un pugnale. Ma che strano, però bello. Ma chissà chi sarà appartenuto. Ha fatto controllare da un esperto e pare sia appartenuto a Enrico VIII, con iniziali impresse a fuoco e diamanti sull'impugnatura.
1: Enrico VIII.
0: Sì, se, no Enrico VIII.
1: Enrico VIII.
0: Non mi piace Enrico. Allora, il problema è qual è? Che l'ha fatto controllare e pare che sia vero. 2 milioni di sterline,
1: no,
0: il valore. La nonna ha detto: bella, metti giù che quello è mio. Notizia numero 3. E adesso aspettate via di Giannini, pronti col telefono così per il messaggio, e ci dite qual è la bufala secondo voi. La numero 1, il cioccolato fatto d'aria, o la numero 2, è il tonno, no, ma la muffa freschissima, o la numero 3, lascia il pugnale o ti taglio le mani.
1: Non è difficilissimo, dai. Via 347 490 0042, il vostro nome, da dove ci ascoltate, qual è la bufala stamattina?

0: momento di premiare.
1: E a rallenti, tutto
0: vediamo chi è stata la più veloce o il più veloce.
1: No, no, è una là, una là.
0: È una là, sì, una
1: infatti
0: là.
1: È Antonella. Pronto? Sì.
2: Ciao!
1: Ma ciao, chi schissa te?
2: Sì.
0: Allora, Antonella, da dove?
2: Da Faenza.
0: Ah, che bel posto,
1: che
0: Faenza.
1: Bello, dai. Faenza, non ti chiediamo com'è il meteo perché tanto ormai il caldo è dappertutto.
2: Fa un caldo, sì.
1: Allora, facciamo così: intanto dici qual è la bufala, la 1, la 2 o la 3?
2: La 3.
0: Ah, bravissimo!
1: Dai, figurati. Trova il pugnale, glielo dice la nonna. Vale 2 milioni. Dice: nonna, il pugnale non l'ho trovato. Niente, ci sta. Senti, una curiosità: sei di Faenza, cioè vivi a Faenza città?
2: Sono Faenza città. Quindi, però sono pugliese di Bari.
1: Di Bari.
2: Ora sto andando sul mare.
0: Brava, mi fa fare giù.
1: Quindi preparati che fra poco c'è il Palio del Niballo, no? Lì a Faenza. Adesso la quarta domenica.
2: Sì. Il 28 giugno.
1: Ah, quindi ci siamo. Se servono due asini siamo pronti.
0: Senti,
1: oltre ai cavalli.
0: Antonella, prima di chiudere, hai mai lavorato all'estero forché a Faenza, visto che sei di Bali?
2: Sì, lavoro all'estero, sì. Sono lì per lavoro.
0: Brava,
2: sì,
0: brava,
2: sì.
0: Brava. Comunque Faenza ti ha ospitato ed è una splendida città.
1: Mamma mia.
0: Oh, Antonella, buona giornata al mare allora, ok?
2: Grazie, grazie.
1: Kiss a te.
0: Kiss. Ciao.
2: Da mio marito.
3: Ciao a tutti.
1: Ha fatto parlare. Ha fatto parlare anche il marito. Penso è proprio una buona
0: giornata. Ciao ragazzi, ciao.
4: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: attimo, romantica questa bella canzone qui a Radio Kiss Kiss. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Prima abbiamo parlato di estero, si va all'estero per lavorare, si va all'estero per fare esperienze, ma
1: si va anche per piacere, no? Si va all'estero magari per una vacanza.
0: Esatto.
1: Proprio quest'anno credo che
0: la guerra in Iran e questi sono dati ufficiali, ha frenato la corsa alle prenotazioni per le vacanze. Infatti, attenzione, sono quasi 16 milioni gli italiani, compreso me, attenzione,
1: che dovrei andare, no?
0: Che non hanno ancora prenotato. E, mi sorge il dubbio e la domanda: Pica, hai già prenotato per le 3-2 anni fa, quindi figurati.
1: Prenotato fino a cos'è? Ah no, 2032 c'ha vuoto ancora. Vabbè, hai tempo, però attenzione, perché ultimamente no, si aprono e si chiudono come se fossero finestre le guerre.
0: Certo.
1: La gente non si fida.
0: Certo. Però nelle intenzioni in quest'anno più di 6 italiani su 10 sceglieranno di trascorrere le vacanze in Italia, quindi il 65% degli italiani sceglierà l'Italia, e questa è già un'ottima notizia, non una buona notizia.
1: Campanilista e nazionalista.
0: Mentre il 20% viaggerà in Europa, attenzione, senza andare in Asia, Nord America, America Latina, Caraibi.
1: Anche se non c'è la guerra rischi che magari vai in un altro posto, ma per colpa della guerra non puoi passare con l'aereo, quindi c'hai problemi lo stesso. La gente dice resto in Italia.
0: Per quelli che hanno scelto l'Europa, le mete più gettonate sono Spagna, Grecia e Francia. A risentire invece della questione medio orientale sono l'Asia, il Nord America, l'America Latina, i Caraibi e ovviamente il Medio Oriente. Quindi il Medio Oriente non ci va più nessuno per ovvi motivi, almeno per il momento.
1: Per il momento, dai, vabbè. Tu comunque non ci vai allora, no?
0: Sia.

Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni e negozi online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. Kiss, kiss.

0: Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.
5: Kiss, kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... Mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Yes, yes.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss.

0: Roberto e Paolo che ci ascoltano, fra l'altro li salutiamo tutti e due, beati loro, vedi che anche loro sono andati all'estero per lavoro.
1: Vero. A proposito di estero, a questo punto ve lo chiediamo esplicitamente, perché a noi delle indagini fatte così, insomma, da questo e quello non ce ne frega, ci frega quello che fanno i nostri radioascoltatori. Lo so che lo sappiamo che fa molto caldo in questo momento, soprattutto al nord Italia, veramente.
0: Me ne sono accorto, sono uscito un secondo, ti volevo ricordare che tu avevi quattro gomme, sono tutte squagliate.
1: Porca miseria.
0: Sì, ridi, ma che esci.
1: Allora, incominciamo a rinfrescarci le idee per quanto riguarda quest'estate. Allora, si è sbloccato lo stretto di Hormuz,
0: per il momento.
1: È arrivata la firma digitale, quant'altro. Allora, voi quest'estate, quest'estate andate in restate in Italia o andate all'estero?
0: Attenzione, anche se chi ha sospeso la prenotazione per il discorso della guerra, la decisione era quella: estero o Italia?
1: Però estero c'è anche, che ne so, la Spagna, la Croazia, l'Albania, che adesso tutti quanti in Albania, la Grecia, tutte queste robe.
0: L'Albania, ragazzi, sta risalendo alla grandissima, posti stupendi. Però fatecelo sapere voi: dove? Estero Italia?
1: Estero Italia 347 490 0042. Io ho scelto di nuovo, sceglierò di nuovo
0: il solito posto,
1: bello. Il Cilento.
0: Estero Italia o a casa?

0: È vivere, è vivere.
1: Oila.
0: Guardando questo disco e questo video, sono sempre più convinto che prima nascano i video certe canzoni e poi confermato. Nasce la canzone. Perché si mettono d'accordo.
1: Ma prima scelgono il cast, a priori. E intanto, good morning, kiss a tutti. Salutiamo Stefano che dice: Io, casa. Niente, però all'estero vacanze. Cioè, perché ci ascolta dall'Inghilterra. E salutiamo lui e tanti altri italiani.
0: Vacanze
1: che ci seguono
0: in Italia o all'estero?
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Come ogni anno da 20 anni a questa parte,
0: dove?
2: Croazia, isola di Pag. Non importa nulla, ci siamo andati anche col Covid.
0: Bello.
2: Torneremo.
1: Ci dovrebbe essere qualcosa che ha lasciato qualche parte Giannini, che lì è casa sua.
0: Formaggio di Pag, buono.
3: Ciao ragazzi. Capo Nord in moto, per vivere, percorrere.
1: Stupendo.
3: Saluti dal Lupo Nero.
0: Lupo Nero.
1: Ma ti dare il certificato, sai che quando arrivi ti danno il certificato,
0: vero,
1: in moto, per vivere in moto.
4: Buongiorno tesorucci.
1: Ah, ciao.
4: Dalla Iris e le province di Cuneo. Io sto facendo il conto alla rovescio.
1: Che noi.
4: 10, 9, 8, 7, 6.
1: Ci fidiamo. 5. Non ci ha detto dove va, però.
0: Angelina Mango e Marco Mengoni, una canzone che più che una canzone è un canto.
1: Sì, ma non è un canto così, tanto per
0: è un
1: fare.
0: Canto di chi?
1: È un canto d'amore.
0: Ah, un canto d'amore.
1: No, è il titolo proprio. Il titolo è Canto d'amore, New Kiss.
4: Però resto in Italia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rove, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss Way.
3: Kiss Kiss.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
5: Kiss Kiss.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Kiss, kiss.
8: Quando non sono a casa... A casa tutto bene.
9: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene.
11: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: Kiss, kiss.
13: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
12: Kiss, kiss.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
16: Kiss Kiss. So

0: Passami la tromba.
1: Ah, Capì? Max, mi guardi negli occhi. Continua con la tromba, finiamo diventi blu. Ti voglio vedere blu.
0: Dove andate in vacanza? State facendo mente locale?
2: Ciao amici di Radio Kiss, sono Alina da Seregno. Per le vacanze dell'estate 2026 ho scelto l'estero, le isole Canarie. Ciao, Kiss a tutti.
1: Beh, Canarie, sì,
0: sono all'estero.
3: Ciao ragazzi, io vado all'estero.
1: Dove?
3: La Spezia.
1: Attenzione.
4: Ragazzi, se siete in Italia, picce non ce n'è. Tutti in spiaggia a Monneato.
1: Si rimane in Italia perché soldi non ne abbiamo, restiamo in spiaggia a casa.
0: Però a Monneado.
1: Te lo dico dopo cosa significa. No. Accontentati di dire restiamo in spiaggia.
0: Vabbè.

0: No, onestamente volevo sapere solo dove andavi in vacanza, questo ce l'avevamo chiesto.
1: Però ci state confermando un po' i numeri, ovvero il 60% delle persone, forse anche più, rimarranno in Italia, gli altri che andranno all'estero, solo l'Europa.
0: Beh ragazzi, fidarsi è bene, non fidarsi quasi.

0: bravo, bravo.
1: Qui da Amoni, sì. Però questa è la casa di carta, la casa di Pepel, my life is gone.
0: Oh, oh. Che sai quanti hanno prenotato e arrivano e trovano la casa di carta nelle truffe? Attenzione. Oppure trovate questo, questo qua, l'history che sta per partire, è quando tu arriva agosto e decidi di prenotare quei posti famosi, ti arriva il tipo con il conto, e questo è il conto, sui denti te lo danno. Di che stiamo parlando? Dello
1: lo Sledgehammer. Sledgehammer sarebbe la mazza ferrata.
0: La mazza sui denti.
1: Sì, bravissimo. Peter Gabriel fece questa canzone nel 1986 e fece un video articolatissimo, uno dei video più passati e guardati della storia.
0: Più lunghi da preparare, ore e ore.
1: Bello.

0: Grande Peter Gabriel, grande il video, ma anche la canzone Sledgehammer del 1986.
1: E hai visto? In un secondo, grazie a Radio Kiss Kiss, dall'86 al 2026,
0: certo.
1: Quasi 27.
0: Signore e signori, invece, tra poco, il bello deve ancora venire musicalmente parlando. Tra poco parleremo di un aggeggio, di un mezzo, ecco, che si utilizzano per quelli che hanno scelto di andare all'estero in vacanza.
1: Qualcuno usa ancora questo mezzo per muoversi? Strano.
0: Sì, ci sono delle novità. Stiamo parlando di aerei.
1: Oh, mamma mia.
0: Ci sono delle novità, ascoltatele perché sono novità anche importanti.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento.
1: Lo senti, ma sai quando capita di sentirlo?
0: Quando
1: hai un problema per viaggiare e poi è perché la fregatura.
0: Allora, a proposito di voli, ascolta bene che tu quei voli sei un po' calimero, Allora, è in arrivo un pacchetto di nuove norme sui diritti dei passeggeri aerei. Entro luglio il Parlamento europeo conta di votare per l'approvazione. Le principali novità sono, udite, allora,
1: vai.
0: Il diritto di portare a bordo gratuitamente una piccola borsa o uno zaino, oltre il bagaglio a mano, attenzione. Sì. Poi, trasparenza e comparabilità dei prezzi dei biglietti. Compagnie aeree, intermediari e motori di ricerca dovranno mostrare fin dall'inizio, dalla prenotazione, il prezzo comprensivo del bagaglio a mano, senza sorprese, che quando vai a chiudere il biglietto.
1: Ma anche quell'angolo lì con la voce tasse che mettono alla fine. Tutto devi mettere.
0: Poi, tariffe più basse per i passeggeri che scelgono volontariamente di viaggiare senza bagagli a mano. Non lo porto il bagaglio a mano e fai spendere
1: se lo porto me lo fai pagare, se non lo porto me lo scali.
0: E poi questa è importante, diritto al rimborso o a un volo alternativo in caso di cancellazione, risarcimento in caso di ritardo superiore a 3 ore e cancellazione del volo 14 giorni prima della partenza.
1: Io saluto una compagnia aerea che sto ancora aspettando. Sai chi è stato l'ultimo in ordine di tempo a prendere 250 euro?
0: Chi?
1: Papa Leone.
0: Bravo.
1: Ha cambiato aereo in Spagna. La compagnia aerea ha dovuto mandare 250 euro anche a lui, ed è
0: Ha fatto bene. Queste sono alcune delle novità che dovrebbero entrare in vigore a partire dalla fine di luglio, dopo l'approvazione del Parlamento europeo. Però, viva Dio, ci sarà. Queste sono alcune delle novità che dovrebbero entrare in vigore a partire dalla fine di luglio, dopo l'approvazione del Parlamento europeo. Però, viva Dio, ci sarà sicuramente questa approvazione.

0: Violetta Allegra, questa canzone Stay dell'anno scorso, molto bella. Questa Radio Kiss Kiss, sono le 11:10 con Max e Max.
1: Mamma. Oggi hai fatto il signore, hai visto? Non hai risparmiato. 11:10, via.
0: Bravo. Oh, a proposito di aerei, stiamo cominciando a parlare, e a proposito di rotte internazionali, dopo anni di annunci, rinvii, è arrivato il primo l'annuncio del primo volo diretto tra Londra e Sydney senza scalo.
1: Finalmente. Notti in piedi a pregare per un sì.
0: 22 ore, 16.000 chilometri tra Londra e Sydney.
1: Ragazzi, 22 ore senza scalo, senza scalo.
0: Allora, due notizie. Io non invitate mai un australiano a venire a casa vostra perché ci rimane almeno un paio di mesi. Perché?
1: Beh, perché dopo 22 ore faccio un weekend a Londra. Come fai?
0: Gli australiani non vanno in viaggio, vanno in residenza. Sì. Quindi non pensate sempre a questa cosa.
1: Ma non perché sono maleducate, perché proprio devono riprendersi. In teoria dovrebbero tornare indietro subito gli australiani. No?
0: La compagnia che ha annunciato questo viaggio, che è già famosa per le rotte più lunghe del mondo, come Sydney New York o Sydney
1: dove vuoi, comunque è lunga,
0: è la Qantas. Io ho imparato Qantas dal film Rain Man, perché c'è un momento in cui il fratello domanda a Raymond qual è la compagnia d'aereo su cui possiamo volare tranquillamente, e lui risponde le Qantas non cadono mai.
1: E poi invece, vabbè, non spoileriamo nulla, però ragazzi, 22 ore di volo,
0: tanta
1: roba. Secondo me, ma senza fumare?
0: Senza

0: prodotti da me, cattive abitudini che si trovano anche in aereo, quanto non sopporto quelli che in aereo, è vero, ci avrai pure i piedi puliti, calzini nuovi, ma tu non mi devi mettere il piede nel bracciolo col calzino,
1: molti lo fanno,
0: devi
1: fare, perché quello male. Invece che ti dai i pugni sullo schienale perché sta muovendo le cose sue mentre stai per addormentarti, ed è il pilota, è quello che mi fa incavolare. Something's rattled your cage, stop me dead in my tracks. Been through hell and high tide, but we never look

0: Kiss a te che porti allegria sempre, anche nelle giornate grigie, con il tuo entusiasmo contagioso. Kiss a te che ti vantavi di essere multitasking e invece adesso piangi sul manuale delle istruzioni. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Kiss, kiss.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
5: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo. Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
5: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
7: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
8: Sigma, il tuo risultato vale.
1: Yes, yes.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero

0: respiro di sollievo.
1: The Colors, Rolling Stones,
0: okay. Lo spiro legato ai vecchi tempi,
1: sì,
0: ai ricordi,
1: certo.
0: Hai visto questo video, cosa ti è venuto in mente? Andiamo avanti, Giannini.
1: Andiamo avanti, 11:25 del mattino. A proposito di servizi e ritardi nei viaggeri, che come dicevamo qualche settimana fa è una delle spade di Damocle per affinché gli italiani incomincino ad amare come altre nazioni il fatto di volare in aereo,
0: Che ci sta sempre, perché adesso come abbiamo detto anche l'aria, quella condizionata, te la fanno pagare, non sono adeguata. Però quando sbaglio io, quando sbagli tu, devi pagare tu, però.
1: Esatto. E tu ti lamentavi prima della tua, insomma, vicissitudine con la compagnia aerea, che non hai risolto.
0: Non neanche dato, e quindi il pomeriggio doveva partire l'aereo alle 15 e siamo partiti alle 15:30 di 24 ore dopo.
1: Porca miseria.
0: Senza avviso, né all'albergo, le notte a dormire alle 10, alle sveglie alle 4. No, c'è l'aereo, insomma, avanti indietro, alla fine. Ma noi vi rimborseremo tutti. 5 anni fa.
1: È vero. Stessa cosa che è successa più o meno ad una passeggera di Trieste che doveva tornare da Malaga, il suo volo low cost ha accumulato ben 11 ore di ritardo. Lei amareggiata ha detto: no, vi faccio causa, mi dovete risarcire. Ebbene, è successo nel 2023,
0: quindi arriva comunque seconda con me, però va bene anche lei.
1: È arrivato il risarcimento, 400 euro, ha preso i 400 euro, li ha dati all'avvocato per pagare la parcella dell'avvocato,
0: e lì scappa l'inghippo.
1: Però non contenta, lei ricorsa in Cassazione e si va avanti.
0: Ragazzi, le spese legali le paga chi perde.
1: Madonna mia.

0: Pausa magnetica.
1: Ah sì, dai.
2: Quando ci sono disguidi con gli aerei, soprattutto con le compagnie aeree, si ricorre ad una società per ottenere il risarcimento, previsto tra l'altro dalla normativa europea.
1: In teoria dovrebbe essere quasi automatico.
2: Fate conto che quando si ricorre e si va in per tribunali, vengano insomma specificate che le spese legali siano a carico della compagnia aerea, perché altrimenti...
1: O perlomeno del perde, che facciamo causa io e te, chi perde paga le spese, da che mondo è mondo. Questi sono capaci a fare cose al contrario.
2: Esatto.
1: Cioè, ok, te li diamo 200 euro, però ce ne devi ridare 200 per le spese legali.
2: C'è qualcosa che non va.
1: Più che una cosa.
2: Salutiamo tutti coloro che si occupano appunto dei diritti dei viaggiatori, che sono sacrosanti e puri. E a proposito, per non incappare in problemi per chi sta per prendere un volo aereo, certo, pure prenotato, tra poco parleremo di documenti d'identità. Ci sono delle novità
1: belle,
2: buone.

0: Ma quanto mi piace questa canzone di Dolcine. Brava Dolcine, sei brava. Stata molto brava. Ci hai messo un po' di tempo per ritornare.
1: Vabbè, però ne valeva la pena. Come dai. No? Probabilmente parlerà delle nostre geste eroiche, no? Dolcinera, perché il titolo è Epopea. Parlerà di noi due, no? Ma è New Kiss, è New Kiss.

0: Molto bella, mio chissà, che bella.
1: Bravo, c'era anche se fai così, bravo uguale, bravo uguale.
2: Allora, se a proposito di partenze, cosa sì? fondamentale quando si parte sono i documenti. Documenti,
1: perché, ragazzi, prego. Dopo i soldi, i documenti. Documenti.
2: A tal proposito c'è una novità che riguarda la vecchia carta d'identità, quella cartacea, quella che ti lecchi il dito per averla.
1: Quanti siamo? Quanti siamo in Italia? In 3-4 la deve ancora solo con la cartacea.
2: È vero, perché te c'è la cartacea.
1: Come no? E sì, anche perché è l'unica in cui ci sta la figura intera dentro.
2: Allora, per sgravare gli uffici d'anagrafe di Mezza Italia, visto che c'era l'incombenza del 3 agosto 2026, era la data
1: in concomitanza ultima con le vacanze, no, con le ferie, quindi
2: data ultima per sostituire la cartacea con la CIA, la carta d'identità elettronica. Il Consiglio dei Ministri ha detto:
1: udite, udite!
2: Ha detto: potete continuare a utilizzare la carta d'identità cartacea.
1: Sì, tranquillamente.
2: Anche dopo il 3 agosto 2026. L'importante è che la scadenza sia quella.
1: Restano valide fino alla scadenza naturale,
2: esatto,
1: della carta d'identità. Ma soprattutto che sia vera e non falsa. Che si devono preoccupare più di quello che non della data.
2: Guarda un po', guarda.
1: Però c'è gente che ha rischiato di partire e non poter rientrare perché non aveva il documento in norma.
2: Chi
1: mamma
2: sei?
1: Mia, quanta volta?
2: Unzioni!
3: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
4: Way. Kiss Kiss. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Kiss Kiss. Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai, vai, vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
8: Kiss, kiss.
9: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
10: Kiss, kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 al chilo.
13: Kiss, kiss. Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: Chambre Potential. This is Radio Kiss Kiss. Oh, c'è un posto dove il 27 sera in Piazza Mazzini a Viareggio non c'è bisogno di carte d'identità, biglietti, di cose, è tutto gratis.
1: Ma di che cosa stiamo parlando? Dell'evento
0: Kiss Kiss Way!
1: Non sei nessuno se non ci sei al Kiss Kiss 2026.
0: Allora, attenzione, perché l'ingresso è gratuito, sì, al parterre, ma se volete un posto esclusivo nella pit zone, potete andare al Play Village, che si trova, sarà allestito al Belvedere delle Maschere di Viareggio, il 26 e il 27 giugno. Andate lì, vi divertite, giocate con i nostri colleghi, e vi daranno l'opportunità di beccare un biglietto per andare nella pit zone.
1: Zona è la zona quella riservata.
0: E poi il 27 sera a Piazza Mazzini, grande concerto, si aggiunge Giusy Ferreri, Ataka 7, Kate Lumina, FDV, Federica Abate, Mew, Nait, Nicolò Filippucci, Rov, Saif, The Collins. Oh, ragazzi,
1: dove vengono? Sbatti, sto prendendo fiato. Grande evento.
0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio

0: Guarda.
1: Sì. No, non può essere. Già.
2: Allora, con gli Arabe de Palo.
1: Eccola.
2: E la loro flacca, la flacca del 1997, si chiude questa puntata di Good Morning Kiss Kiss. Però vi annunciamo che domani ci hanno confermato che ci sarà Good Morning Kiss Kiss speciale Saturday Day.
1: Volevamo andare via, ma da anziani c'è troppo caldo, restate qua.
2: Grazie a Piga DJ, ragazzi della Control Room, la nostra Lucilla, tra poco la Marta Martinez.
1: Quindi domani mi raccomando, ore 9, e adesso

0: Diana De Palo, La Flaca 1997, il nostro meraviglioso History Kiss. E adesso pronti, ce ne andiamo in redazione, per noi c'è Cristina Manco.
1: Un saluto e bentrovati. In apertura le dichiarazioni shock del ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir. Tutto il Libano deve bruciare, ha scritto. Per ogni lacrima di una madre israeliana, mille madri libanesi devono piangere. Parole che arrivano dopo la notizia di quattro militari di Tel Aviv uccisi da Hezbollah. Israele intanto è tornata a bombardare il paese confinante, almeno 18 morti. Le forze di difesa israeliane hanno affermato di aver continuato ad attaccare terroristi in risposta a ripetute violazioni del cessate il fuoco. Notte di attacchi anche sul fronte russo-ucraino. Truppe russe hanno attaccato un parcheggio per camion nella zona sud della regione di Odessa, provocando l'incendio di alcuni camion cisterna vuoti e di un'autocisterna per il trasporto di gas, causando un morto e quattro feriti. Pesante attacco anche su Sumy e Kharkiv. Conflitto questo sul tavolo del Consiglio europeo, ribadito il sostegno a Kiev. Per la prima volta da 18 mesi, 27 leader hanno votato all'unanimità prorogate per un anno le sanzioni alla Russia. Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub dei paesi terzi, e questa è la richiesta della Presidente del Consiglio Meloni e della Premier socialdemocratica danese Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici dell'Unione si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Incoraggiamo, si legge ancora, gli Stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner. Cambiamo argomento. Dopo la prima prova d'italiano, oggi i maturandi affrontano le materie di indirizzo. Al liceo classico gli studenti si sono confrontati con un brano di Quintiliano, mentre allo scientifico problemi e quesiti riguardano uno studio di funzione classico, il livello delle acque del lago di Bracciano, fino a un torneo di pallavolo, una partita di scopone e il gioco Covered Spot. Per il linguistico è un testo sugli OGM, materie specifiche nei vari istituti tecnici. La cronaca: un bambino di appena 3 anni è stato aggredito all'interno di un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo regolare in Italia avrebbe improvvisamente preso per il collo il piccolo e strattonato violentemente in quello che gli inquirenti descrivono come un tentativo di strangolamento. Lutto nel mondo del calcio: è morto Igor Protti, aveva 58 anni e da tempo lottava contro un cancro al colon. Bandiera del Livorno, dove ha trascorso 9 anni, inclusi gli ultimi 6 della carriera, chiusa nel 2005. Protti è stato il classico bomber di provincia, capocannoniere in A col Bari, in B col Livorno e 2 volte in C1 sempre col Livorno. È stato l'unico giocatore a vincere la classifica cannoniere in una squadra retrocessa, a Bari nel 96, con la Lazio vanta la conquista della Supercoppa 1998. Mondiale stasera alle 21 per il gruppo D di scena Stati Uniti-Australia, mentre alle 24 per il girone C tocca Scozia-Marocco. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Marta Martinez da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

Ma il venerdì è solo il mio giorno preferito o è il giorno preferito di tante persone? C'è qualcuno qui che alza le mani, il nostro Ugo che saluto, ma saluto anche Luigi Fischetti in regia, Max e Max che tornano domani anche al 158 del Digitale Terrestre, belli come non mai. Quando arrivano qui tutti brandizzati Radio Kiss Kiss con quelle t-shirt, due ragazzini, incredibile, due sedicenni. C'è la musica più bella, subito ci godiamo Samurai J con la sua Flamenco Paranoia, tutta da ballare.

Eagle Eye Cherry, Falling in Love Again 1997. Buon pomeriggio a tutti, ancora da Marta, buon venerdì. Allora, intanto subito apriamo con un abbraccio e un bacetto enorme ancora a tutti i nostri ragazzi, i nostri maturandi che oggi affrontano la seconda prova. Ma io ieri, scavando tra le scartoffie, le cose che ho in alcuni scatoloni a casa della mia mamma, ho trovato delle foto della scuola e mi chiedevo, cavolo, ma sai che non lo so, ma si fanno ancora le foto di fine anno, le foto che con tutta la classe, o è una roba che non si fa più? Perché io ricordo che c'era un momento in cui tipo metà anno veniva

fosse, e poi come è rivenuto rivenuto, insomma, non è che ci fosse poi una lavorazione dopo, però quelli erano ricordi, io ce l'ho tutte conservate, e penso l'unica foto in cui mi ritrovo più o meno decente è quella del quarto ginnasio, il resto veramente un disastro totale. Però voi che avete figli, ma si fanno ancora le foto della classe, le foto ricordo, o una roba vecchia?

0: metto me.
1: Allora, voi che siete più alti vi mettete dietro, quelli più bassini si mettono davanti, mettiamo laterali, magari così funziona, no? Funzionava almeno. Allora, intanto c'è Giuseppe da Lecce che mi ha inviato la sua foto ricordo di classe, credo fosse alle scuole elementari 1978, perché anche io ce le ho conservate, non credo proprio tutte, però la maggior parte le ho conservate, ma proprio dalle scuole, ma dall'asilo, ho anche le foto della classe dell'asilo. Comunque Luigi Fischetti mi conferma che si fanno ancora, però io ad esempio ho due nipotine che sono una alla scuola elementare e l'altra all'asilo e non hanno fatto la foto di gruppo, cioè non, quindi non so se si fa ancora in alcune scuole soltanto, se si fa ovunque, se non ne ho idea. Molte persone ci stanno inviando delle foto che hanno a che fare proprio con le foto ricordo, quelle che ricordano i tempi della scuola.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Kiss. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Kiss.
6: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
5: Kiss.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.

0: Allora, fatto scuola, ecco, devo ringraziare un avvocato, Giuliana, che mi ha spiegato quanto la questione foto ai bambini, soprattutto ai minori ovviamente, e a scuola sia diventata una faccenda molto ma molto complicata. Ce lo spiega anche una mamma.
1: Sì, hai voglia, si fa la foto di classe all'elementare. Io ho due figli.
0: Però?
1: E le rappresentanti del gruppo mamme iniziano mesi prima a organizzarsi. Poi bisogna dare il consenso a 101.000 dichiarazioni perché si sta facendo la foto, e poi la preside deve chiedere il permesso per far entrare il fotografo volontario
0: e poi
1: a scuola per fare la foto, e allora e vai di 5 euro per la foto di classe.
0: E se poi, tipo, che ne so, un genitore non aveva dato il consenso e il bambino risulta in una foto di gruppo, ecco, la scuola può ricevere una multa anche bella salata, ragazzi. Quindi giustamente alcune scuole dicono: ma a me, ma chi me lo fa fare?

di vita perfetta, perché quelli sembrano modelli perfetti, ma in realtà la felicità è un'altra cosa, la felicità ce la creiamo noi. Di questo parla questa canzone bellissima di Malika Ayane con Una possibilità.

0: Malika Ayan con una possibilità, il nostro New Kiss. Arriva il weekend e dobbiamo capire come sempre come saranno le previsioni meteo in Italia nelle prossime ore, ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano, rischio temporali al nord. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali con temporali su Alpi, Prealpi e verso le alte pianure, per il resto addensamenti solo sugli Appennini. In serata i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Massime tra 30 e 36 al nord, tra 30 e 37 al centro, tra 29 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia dividile!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it. Yes,
6: yes. Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Yes, yes. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon! Kiss,
9: kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a €13,99 al chilo.
12: Kiss, kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Kiss. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
4: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1° luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Kiss Kiss.
6: La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss.

Sabrina e Madonna, è bella questa voce finale che fanno dove si annunciano l'un l'altra, belle, belle insieme. Allora, che sui mezzi pubblici bisognasse fare attenzione ai borseggiatori, lo sapevamo tutti, penso che tutti facciamo attenzione, ma bisognerebbe fare attenzione in realtà anche in volo. Io questo non l'avrei mai immaginato, vi giuro, sempre dormito tranquillamente, ma pare in realtà che molte compagnie aeree, soprattutto per i voli lunghi, per evitare che i borseggiatori agissero indisturbati, perché capitava sempre più spesso che i malintenzionati approfittassero dei momenti di pennichella per rovistare nelle cappelliere e rubare cose, così hanno assunto delle nuove figure a bordo dei velivoli, delle sentinelle, cioè degli agenti segreti che sono sui voli come finti passeggeri, quindi non in divisa, proprio per controllare che non avvengano furti durante i voli. Le tratte più a rischio sono quelle per l'Asia, in particolare la tratta Zurigo-Hong Kong era una tratta dove i borseggiatori la facevano nera praticamente. Quindi attenzione, ma soprattutto queste figure speriamo che possano risolvere il problema.

attenzione alle finte sante, può succedere. Parliamo di sigarette, perché la sigaretta sotto l'ombrellone sta diventando sempre più un'abitudine del passato, perché dopo Bibione, che aveva scelto, aveva fatto da apripista già 15 anni fa, anche Jesolo ha deciso di dire stop al fumo su tutta la spiaggia, una scelta che segna sicuramente un cambiamento importante per il turismo balneare veneto. Le spiagge smoke free non sono più quindi una rarità, ma stanno diventando un modello da seguire. L'obiettivo è duplice: da una parte proteggere la salute di chi frequenta la spiaggia, dall'altra ridurre l'inquinamento causato dai mozziconi di sigaretta che ogni estate finiscono nelle sabbie.

Sunset Boulevard. Così, giusto per chiudere l'argomento, e le foto di classe è un casino, praticamente tante scuole non le fanno più perché avere permessi è diventato veramente complicato, e poi il fumo, non si può fumare più neanche all'aria aperta, e va bene, è giusto, perché non bisogna anche dar fastidio al prossimo. Giri per strada, ti metti un dito nel naso e potresti essere ripreso e finire sui social, pubblicato ovunque. Cioè, forse noi siamo state l'ultima generazione che ha compreso il concetto di libertà, che forse è un concetto che oggi esiste veramente poco. C'è Shaggy con Bombastic.

0: heart and we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic.
1: Oh, wow, Shaggy Bombastic 1995, il nostro History Kiss. Radio Kiss Kiss. Ah, sì, ce l'ho tutti qui, cosa? I nostri gadget, perché tra poco si gioca, c'è la geolocalizzazione. Oggi non tramite dialetti, ma vi darò degli indizi per capire, io e Luigi Fischetti, oggi dove siamo? In una bellissima località italiana. Se volete essere dei nostri, non c'è problema, paghiamo tutto noi, ma ci dovete trovare. Quindi orecchie ben aperte, tra poco tutti gli indizi. Intanto buon pomeriggio a tutti, ancora da Marta, staremo insieme fino alle 14. C'è la nostra tripletta, Alex Warren, Rihanna, ma subito ci godiamo questa qui di Olivia Rodrigo con Drop Dead.

La musica più bella, siamo pronti. Oggi c'è la geolocalizzazione. Io e Luigi siamo in una bellissima località italiana. Volete venire con noi? E noi vi portiamo. I biglietti ce li abbiamo, ragazzi. Ma dovete trovarci in palio per il più veloce, chiaramente, i nostri gadget. Questi sono gli indizi. Allora, qui è molto alto, addirittura il secondo più alto al mondo, dopo quello di Rio. Conosciuta come la città delle 44 chiese per il suo ricco patrimonio di luoghi di culto, tra cui chiese, cappelle, eremi, grotte. Ne sono tante per tuffarsi, ma solo una è nera, di colore nero. Un tempo difendeva, oggi racconta, ma solo a chi sa salire fin lassù da assaggiare il capitone allo spiedo. Dove siamo? Provate a geolocalizzarli, geolocalizzarci al 347 490 0042, note audio.

0: The Weeknd, Dancing in the Flames su Radio Kiss. Oggi sono suonata proprio. Allora, vi ho dato un po' di indizi per provare a geolocalizzarci, per poter essere dei nostri. Chi ci avrà trovati? Sentiamo.
1: Se ho capito bene, credo Portogallo.
0: Portogallo,
1: se non sbaglio,
0: perché?
1: Estoril.
0: Italia.
1: Ma una quale zona di Lisbona?
0: Vabbè. No, siamo in Italia, viva l'Italia!
2: Allora, ciao Kiss Kiss, ci troviamo a Maratea.
3: Buongiorno Kiss Kiss, Nella da Roma, Maratea.
4: Siete a Maratea.
5: Siete a Maratea.
0: Allora, bravi, siamo a Maratea, ma c'è una persona che è stata velocissima nel geolocalizzarci. Quella persona è...
6: Ma siete a Maratea, ragazzi.
0: Giovanna, complimentoni, sei tu che insomma ci hai geolocalizzati prima di tutti e ti aggiudichi i nostri gadget. Però ragazzi, siete tutti invitati, quindi forza bagagli, ce ne andiamo tutti a Maratea. Ho preparato i panini per tutti, spero che vi piacciono, sono di vari gusti, ma il mio preferito, non me lo toccate, è prosciutto e mozzarella.

0: Chissà te, che oggi per curiosità hai letto l'oroscopo e speri davvero che abbia ragione. Chissà te, che non dimenticherai mai questa data. Per la prima volta hai detto ti amo. Ti amo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Kiss.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Kiss. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
8: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley.

0: Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss Kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

Salutare chi lavora in nostra compagnia anche in amministrazione sanitaria, si lavora con il sottofondo Radio Kiss Kiss e aria condizionata chiaramente, quindi saluto Antonio e tutto lo staff che lavora in questo momento ascoltandoci, tutte le persone che lavorano con noi. Allora, vi hanno mai regalato una stella? Cioè non è che sia una cosa che si fa tutti i giorni, però conosco delle persone, cioè no, io, mio fidanzato mi ha regalato una stella, cioè una stella nel cielo col mio nome, non so quanto abbia valore questa cosa, ma Yannick Sinner conquista anche lo spazio perché l'Unione Astronomica Internazionale ha chiesto di dedicargli un asteroide che orbita tra Marte e Giove come riconoscimento per i risultati straordinari raggiunti dal campione. Quindi un omaggio speciale, e il nome di Sinner ora non brilla solo sui campi da tennis, ma anche tra le stelle. Ecco, quindi come dicevamo, quando invece si regala una stella, cosa che si può fare, no? Vai su quei siti online, t'ho comprato una stella. Però non so, cioè non ha un valore reale, non è che proprio quella stella realmente abbia il, credo, non lo so come funzioni esattamente, è più una roba romantica, ecco, romantico e romantico. Però la stella vera ce l'ha Yannick Sinner, anzi un asteroide che si chiama proprio come lui, Yannick Sinner.

novità. Non ti farei mai del male, te lo giuro sulla mia anima. Quante volte si dice sta cosa? All'inizio di una relazione magari si dice, poi le cose con il tempo magari cambiano e anche questo pensiero. Una canzone straordinaria, una bella novità. Bruno Mars con On My Soul.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
2: Yes, yes.
3: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio.
4: Kiss Kiss Way!
3: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rove, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT.
4: Kiss Kiss Way!
3: Posti limitati, ingresso gratuito.
4: Kiss
3: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
5: Kiss Kiss Way.
6: Kiss Kiss.
7: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
8: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
9: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
7: Bene, parliamo della casa al mare.
8: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
9: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
10: Sigma, il tuo risultato vale.
11: Yes, yes.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 al chilo.
11: Yes, yes.
15: Ci sono partner pronti a darti una mano.
16: Vai, vai, vai!
15: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
11: Kiss, kiss.
17: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
18: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua, dove ci butti?
19: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
18: Oh, Contacta, adoro!
19: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
20: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Yes, yes.
17: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
17: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando tre prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

Ciao a tutti ancora da Marta. Allora, parliamo di Gendy famosi, no, come noi, Gendy che vali tanti soldi. Taylor Swift e Travis Kelce sono andati a vedere una partita dei Cleveland Cavaliers NBA e dopo il match, perché le loro chiappette valgono, ecco, le loro sedie a bordo campo sono finite all'asta. Allora, la sedia di Taylor Swift ha fatto il botto perché è stata venduta per $7,000, mentre quella di Travis si è fermata, ahimè, a $1,400. Insomma, cioè, anche una sedia diventa praticamente una roba per far soldi. Ma no, non tanto quelli che la vendono, ma quelli che se la comprano. Ma tu spendi veramente $7,000 per una sedia, un sedile dello stadio, ma che te ne fa, ma dove te la metti, ma che te la guardi, te la usi, l'annusi, ma che ne so, sono cose strane.

Tutto pronto per la tappa del Kiss Kiss Way a Viareggio. A proposito, se volete aggiudicarvi i biglietti per l'area Pit, noi vi aspettiamo il 26 e il 27 giugno al Belvedere delle Maschere.

Imagine Dragons con On Top of the World. Ma fatemi dare un bacio, un abbraccio, una strizzatina. Si tirano ancora le orecchie per il compleanno? Dai, si tirano ancora. Anna Chiara Manzino, oggi è il suo compleanno. Le devo sì, voglio tirarle le orecchie. Esattamente 30. Non si dice l'età, non la dirò mai, assolutamente. Buon compleanno, anche se non mi ha portato neanche un pasticcino. Io la perdono perché le voglio bene. Stamattina sì, è che me mangio quello che è rimasto di Pippo Pelo e Adriana. Scusate, volevo un pasticcino tutto per me. Va bene, buon weekend a tutti voi, divertitevi e rilassatevi. Intanto ci lasciamo con una canzone bellissima.

0: Musica più bella con Radio Kiss Kiss, con Daddy Kiss, dalle 14 alle 16. Anna Chiara Mansino in redazione, che è il suo compleanno.
1: Auguri a Nina, culito a Nina in redazione.
0: Gigi Monfre Fischetti è tornato in regia.
1: La nostra principessa, ma quello che vogliamo, di cui vogliamo parlare oggi è proprio questo, cioè si può essere belli e simpatici allo stesso tempo?
0: Sì.
1: Argomento, diciamo, chiacchiera da bar. Raf dice sì, molti non la pensano allo stesso modo. Allora iniziamo proprio così una nuova puntata di Daddy Kiss.

0: tutti, Sebastiano.
1: Ciao, Seba.
0: Scusate, Virginia, Raffaele, la Cortellesi.
1: Sì.
0: Perché non si può essere simpatici, certo, quando sei anche bello?
2: Assolutamente sì. Tu hai fatto un esempio. Io penso a Favino, penso a Alessandro Siani, penso magari è molto simpatico anche nella sfera di Hollywood, Johnny Depp. Si può essere bello e si può anche essere simpatico. Tu ci hai fatto degli esempi con delle conduttrici, con delle showgirl, noi abbiamo fatto degli esempi con dei comici e con degli attori.
1: Allora vado sugli psicologi, no? Perché appunto vedono sempre le cose da un altro punto di vista, perché in psicologia esiste questa teoria che è chiamata effetto di compensazione, cioè quando una persona è incredibilmente bella esteticamente,
2: tipo Michele Morrone,
1: che è un bell'uomo certamente, il nostro cervello quando vediamo questa persona incredibilmente bella esteticamente pensa: ok, è troppo bella questa persona, è troppo attraente, non può cioè non può anche essere simpatica, sicuramente sarà antipatica.
2: Io non penso questo se vedo una bella ragazza,
1: perché o se la tira o magari sarà noiosa.
2: Se vedo una bella ragazza la prima cosa che mi viene in mente è: ah, io però ci farei qualcosa con lei.
1: Sì, sì, sì. Però sai, in psicologia esiste anche quest'altro effetto, appunto. Effetto compensazione. Cioè, se sei incredibilmente bello, magari hai degli aspetti negativi, perché appunto, per esempio, potresti essere antipatico, noioso, eccetera. Sono delle cose che non piacciono a nessuno. Essere noiosi, essere antipatici. Cioè, chi piace? A nessuno piace una persona noiosa.
2: Questa
1: no?
2: È una cosa caratteriale, l'essere noioso e l'essere antipatico. Poi ci sono anche le cose estetiche, no? Nel senso, chi magari si mangia troppo le unghie, chi magari non si lava, chi magari ecco ha un dente spezzato, chi magari ha un naso troppo pronunciato, anche se già ne abbiamo parlato in passato, secondo me Marco, il naso troppo pronunciato
1: è carino,
2: è veramente sexy, non rientra nelle cose non sexy.
1: Sì, poi sai, è molto soggettivo. Gigi Fischetti, ci è arrivato un vocale? Vai.
0: Ci sono parecchi brutti, ma brutti forti, che sono anche antipaticissimi, per cui una cosa
1: vero.
0: È che esclude l'altra.
1: È vero.
2: E se sei brutto, forte, antipaticissimo, dovresti chiuderti solo nello sgabuzzino, no? Simo, dovresti chiuderti solo nello sgabuzzino, no?

0: C'è un po' di Shrek in questa canzone.
1: Stavo per dire, vedi, questa canzone che mi fa pensare a Shrek, Fiona da principessa bellissima, però un po' antipatica, quando poi invece diventa orca, e invece è molto simpatica, no? Anche in quel caso.
0: Orca con la O.
1: Orca con la O, certo. Quindi è chiaro che, ed è anche onestamente detto già fra di noi, che una persona noiosa non piace a nessuno, una persona antipatica non piace a nessuno.
0: E quindi oggi che cosa chiediamo ai nostri ascoltatori?
1: Ma c'è una caratteristica in particolare, quindi più soggettiva, che proprio non vi piace nelle persone, nell'altro partner, nell'altro sesso?
0: Fisica o magari anche caratteriale, al 347-490-0042. Io ad esempio non sopporto chi vuole sempre avere ragione, però non la vuole ottenere, cioè a prescindere quelle donne che mi dicono ragione, ma io ho ragione perché sono una principessa, ma io ho ragione perché ho sempre ragione io, quindi quelli che non si mettono in discussione è una cosa del carattere che proprio non mi va giù e quindi non rende poi sexy una persona.
1: Sei andato sul carattere, vado sull'aspetto fisico, perché secondo me proprio una cosa che brutta da vedere anche, le unghie tutte mangiate, cioè fino a sotto, proprio certo. È una caratteristica,
0: è una cosa che abbiamo detto tante volte,
1: chiamiamola così, proprio che non mi piace e che proprio dico,
0: però cioè, è soggettiva, perché ci sono tantissime persone che se le mangiano un po' per stress, un po' per nervoso, non utilizzano magari lo smalto, capito, quello là trasparente,
1: French
0: è un'altra cosa.
1: Ok, scusa, sei un esperto di unghie, scusa. Comunque alla domanda di oggi è proprio questa, cioè una caratteristica che proprio non vi piace, che sia soggettiva, cioè che non piace a voi e quindi non così generica come essere noiosi o essere antipatici. Se vi va, mandateci note vocali qui in diretta su Radio Kiss Kiss al 347 490 0042.
0: Ci sentiamo tra poco su Radio Kiss Kiss in Daddy Kiss.

0: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
0: A me è una cosa che dà un sacco fastidio delle persone a livello non fisico è quando, per usare la scusa del "ma io sono sincera, io ti dico la verità in faccia", poi sono stronzi.
2: Bene.
0: E ti fanno rimanere male, o comunque fanno rimanere male le persone.
1: Però ti posso dire una cosa.
0: Secondo me uno può essere sincero, soprattutto con gli amici, i parenti, eccetera, senza però dover essere per forza stronzo.
2: Guarda, ci che sta. Però molto meglio dire le cose in faccia come stanno, piuttosto che tergiversare, piuttosto che dire "no, però io ti voglio dire questa cosa, però non so come dirtela", perché, cioè, secondo me bisogna apprezzare quando uno è stronzo.
3: Cioè, meglio una triste verità che una bella bugia.
2: Sì, tutta la vita.
4: Non si possono vedere i denti gialli e non si può sopportare il cattivo odore ascellare.
2: Certo, beh, cattivo odore ascellare, il pH merda, così noi l'abbiamo sempre ribattezzato, siamo anche nel periodo, no, con l'estate. Giusto fare un piccolo recap, Marco, per tutti gli amici che da poco hanno acceso la radio.
3: Una caratteristica che proprio non vi piace in un'altra persona, chiaro che deve essere anche un po' soggettiva.
2: Fisica.
3: Perché ora è chiaro che l'odore ascellare potente, a chi è che piace?
2: A nessuno.
3: Abbiate pazienza, quindi è una cosa abbastanza ovvia questa. Però vedi, l'ascoltatrice di prima che parlava dell'aspetto del carattere, le bugie e le verità, dire le cose in faccia, quella è una cosa un po' più soggettiva, perché magari c'è anche a chi piace, no?
5: Ciao Marco e Raff.
2: Ciao.
5: Benedetta da Pistoia.
3: Ciao Bene.
5: Allora, io non sopporto chi non ha il senso dell'umorismo, non sopporto chi non ascolta Radio Kiss Kiss, e ne approfitto per fare tanti auguri di buon compleanno ad Anna Chiara.
2: Vero, perché è il compleanno di Anna Chiara Mansi.
3: A Benedetta, perché ha detto anche Radio Kiss Kiss.
2: Guarda, a proposito del senso dell'umorismo, lei dice una cosa interessante. Tu pensa quante persone approcciano alle ragazze oppure ai ragazzi con il senso dell'umorismo, mandando dei messaggi simpatici.
3: Anche, come no, e quelli sono visti proprio in altro modo. Per esempio, un altro sondaggio dice proprio che le persone belle esteticamente difficilmente da vicino vengono approcciate. Molto più facile in chat, chiaramente.
2: In chat, sì, facilissimo.
3: Perché magari le persone belle esteticamente hai sempre un po' di timore, no? Perché dici, vabbè, figurati se fila me, perché dovrebbe pensare me,
2: però,
3: non un'altra persona.
2: La barriera che si crea con Instagram, con TikTok oppure con WhatsApp, quello poi, secondo me, ti dà la possibilità di essere migliore rispetto magari al live, rispetto magari persona a persona.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su conad.it.
1: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, 2 mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e 2 di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
3: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
4: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
5: Sigma, il tuo risultato vale.
6: Kiss, kiss. Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Yes, yes. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante a scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99€ al chilo.
13: Yes, yes. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime. Yes, yes.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Yes, yes. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio. Condizioni finanziarie in negozio. Yes,
3: yes. Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Bali con Summer Funk nella musica più bella su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Puntata di oggi per tutti quelli che da poco hanno acceso la radio è dedicata alla bellezza, alla simpatia, o meglio, c'è qualcosa che non rende sexy una persona secondo voi? Quelle cose caratteriali oppure fisiche che proprio dite no, questa cosa proprio non mi piace, questa cosa proprio non ci deve essere una persona.
1: Una caratteristica che non mi piace, perché l'ascoltatrice di prima diceva che le ascelle pezzate chiaramente non piacciono a nessuno, quindi noi volevamo ovviamente una cosa più soggettiva, no? Belli impossibili oppure normali e appetibili? Sentiamo che sta arrivando.
2: A me personalmente una cosa che non piace di alcune ragazze, fortunatamente non tutte, è l'essere volgare. Ci sono alcune ragazze veramente volgarissime, insomma non è proprio il massimo per quanto mi riguarda.
1: Ci sta, anche perché voglio dire, a chi è che piace una persona poi volgare? Cosa vuol dire? Che parla in modo comunque un po' diciamo,
0: parlare di volgare si deve non parlare italiano oppure ogni tanto dire parolacce,
1: io penso
0: non
1: anche
0: coniugare bene
1: io penso anche nell'atteggiamento, sai, come si veste. Secondo me questo ascoltatore qua voleva andare un po' più largo.
0: Poi se la volgarità la porti all'interno di un letto è tutta un'altra storia.
1: Certo, suona in modo diverso.
0: Però non voglio finire, non voglio parlare di quello.
1: Ho detto suona perché suona anche il telefono. Abbiamo un nostro ascoltatore, ci voleva dire la sua.
0: Pronto,
3: ciao ragazzi.
0: Come ti chiami?
3: Ciao, sono Jacopo,
0: allora,
3: di Bassano del Grappa.
0: Jacopo da Bassano del Grappa, dacci il titolo perché poi dobbiamo suonare una canzone e rientriamo al telefono con te. Qual è la cosa che ci volevi dire?
3: Allora, la cosa che odio di più in una ragazza in assoluto è sentirla parlare in dialetto veneto.
1: Fermi tutti perché si collega anche al messaggio dell'ascoltatore di prima.
0: Che culo, sì.
1: Quindi facciamo tutto in questo blocco, anche l'essere volgare in un certo modo, perché ecco, a Jacopo non piace questo tipo di atteggiamento in una donna.
0: Quindi il dialetto veneto è una cosa che tu non sopporti.
3: Esatto, okay. Soprattutto sentito da una donna.
0: Ok, perfetto. Ne parliamo tra poco, Jacopo. Rimani in linea, un disco.

0: Jacopo, sei sempre al telefono con noi?
1: Sì, sì, sono qua.
0: Allora, eccolo. Dici di più, cerchiamo di capire questa cosa. Tu proprio non sopporti il dialetto veneto, o meglio, quando una ragazza parla in dialetto veneto.
1: Esattamente, ma peggio ancora quando parla in dialetto veneto e utilizza gli intercalari della nostra regione, quindi soprattutto le bestemmie.
0: Quali sono questi intercalari? Allora,
2: no, vabbè, queste no, chiaramente alla radio.
0: Le imprecazioni la penso anche io come te, ma in generale non si tratta di...
2: Ci mancherebbe.
0: Cioè, Venezia può essere Venezia, può essere Milano, può essere Torino, può essere Napoli, Sicilia, Roma,
2: d'Italia,
0: cioè,
2: certo. Anche Catania. Perché, Jacopo, tu sei di Bassano del Grappa, un posto così famoso, e anche veneto, quindi a te proprio dà fastidio se senti in una ragazza il tuo dialetto.
1: Esattamente, allora io in primis cerco di evitare di parlarlo, anche se delle volte con il lavoro che faccio cerco anche di parlare nel modo in cui parla il cliente. Io lavoro in una birreria, quindi mi adatto anche in base al cliente che ho davanti. Se lo sento parlare in dialetto veneto,
0: a te solo il dialetto veneto non piace? Cioè, se entriamo, per esempio, Marco e io siamo napoletani, se entriamo nella tua birreria e facciamo fratello alla birra, tu che fai? Ti dà fastidio?
1: Anche questo non mi piace, però devo sentire parlare gli altri dialetti.
2: Però proprio il generale il dialetto non ti piace.
1: Ovviamente sì, certo. Però sono più abituato ovviamente al dialetto veneto.
2: Chiaro, perché vivi là. Certo, no, Raff, è un po' come c'è gente a cui non piacciono i piedi, invece a Jacopo non piace il dialetto. Ragazzi, è soggettivo. Allora, Jacopo, io ti vorrei dire, andiamo adesso, Mona. Siamo fermi qua, cosa? Messo delle parole.
1: Ecco, è proprio brutto, mi sa proprio da contadino.
2: Vabbè, Jacopo,
0: contadino.
2: È soggettivo, però.
0: Salutiamo tutti gli amici veneti che stanno ascoltando Radio Kiss Kiss in questo momento e che possono partecipare. Cioè, se c'è qualche amico veneto che vuole replicare, noi diamo la possibilità.
2: Che vuole smentire magari Jacopo o gli vuole far cambiare idea. Jacopo, per chiudere, quanti anni hai tu?
1: 24.
2: 24, va bene. Un abbraccio forte, Kiss Kiss a te.
1: Ciao, chi scherzo a tutti,
0: ciao,
1: ragazzi.
0: Ciao. Vedi, lui non sopporta il dialetto veneto, ma in generale tutti i dialetti.
2: I dialetti, sì.
0: Però ama follemente chi parla italiano.

0: Light dal 2023, Harry Styles su Radio Kiss Kiss. Mi sembra di intravedere una Betty, un'Anna, sì, perché suoniamo il suo nuovo pezzo qui su Radio Kiss Kiss.
1: Un inno pop

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss kiss. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi De'Longhi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
2: Kiss, kiss. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Kiss, kiss.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.

0: Un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante. Carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Yes, yes. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 centimetri a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Yes, yes. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

0: Andiamo al telefono da Elena. Per tutti gli amici che da poco hanno acceso la radio, la puntata di oggi è dedicata a quelle cose che reputiamo poco belle, poco attraenti, sia fisiche sia caratteriali. Elena, pronto?
1: Pronto?
2: Eccola. L'abbiamo perso. Elena da Bergamo, secondo me sta in qualche montagna nel Bergamasco, sai, di quei posti belli.
0: Ci senti, Elena?
2: La Valsassina. Elena.
1: Mi sento, ragazzi, io mi sento.
2: Ah, adesso ti sentiamo, vai, dici pure.
1: Niente, io resto infastidita dalla gente che non si sa vestire a modo. Tipo? A me piace che l'outfit sia adeguato alle occasioni. Ma io sono abbastanza semplice e sportiva, però mi arrabbio quando magari vedo donne che vengono all'aperitivo in agriturismo piuttosto che a cena a casa mia coi tacchi, perché dico che bisogno c'era. Così come mi arrabbio magari con le mie figlie quando escono a cena con i corrispettivi e le vedo in jeans cargo e scarpe da tennis.
0: Però sai cosa? Il cargo e le scarpe da tennis oggi è proprio moda. Se torniamo invece all'agriturismo, che tu dici scarpa alta in agriturismo, anche io lo trovo eccessivo.
1: Ah, dai, però aspetta, proprio.
2: Posso dire una cosa? Molte volte uno si veste anche non solo in base a dove sta andando, ma per rispecchiare quello che è il suo carattere.
0: Sì,
2: quindi
0: in mezzo agli animali, in agriturismo,
2: sì,
0: la terra,
2: però,
0: metti i tacchi.
2: Però magari stai andando lì a fare un aperitivo.
0: È come se vai al mare in spiaggia e ti metti gli anfibi, stessa cosa.
2: Ho capito, però magari se quella è la tua natura, se tu sei fatto in quel modo, io pure quando vedo, che ne so, a volte i rapper con gli scarponi in estate,
0: loro
2: dico,
0: sono
2: perché
0: rapper.
2: Solo scarpone.
0: Sono rapper. Lei, però, secondo me sta dicendo una cosa totalmente opposta.
2: È uno stile quello. Ho capito, sarà uno stile anche per un lavoro come un altro e andare a fare l'aperitivo con i tacchi in un posto magari dove i tacchi non servono.
0: L'agriturismo con i tacchi.
1: Io lo trovo un po' eccessivo, ribadisco. Io sono partita un po' di scarpe da tennis, ho scarpe da tennis glitterate piuttosto che total white, che secondo me sono eleganti per certe situazioni.
0: Senti Elena, mi piace come ragioni.
2: Bella caratteristica che ci hai detto, sicuramente non banale, Elena.
0: Prima di salutarti, giusto per curiosità, quanti anni hai tu?
2: E che ride.
1: Il tuo target è
0: E anche oggi un'amica MILF ascolta Radio Kiss Kiss.
2: Occhio a come ti vesti quando incontri Elena.
0: Ciao,
2: Elena. Ciao Elena, un abbraccio.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, buon estate.
0: A te, ciao.

0: Buona domenica e buon venerdì a tutti. In questo caso commenta anche Luca, un nostro ascoltatore, a proposito della telefonata che abbiamo appena fatto anche sul vestirsi, no? Una caratteristica magari, ecco, fisica e in questo caso anche di moda che non piace all'ascoltatrice di prima. Luca ci dice, per esempio, a me non piace quando indossano i sandali, secondo me sono antilibido.
1: Ce l'ho.
0: Bel termine che ha utilizzato.
1: Le ballerine, vi ricordate, no? Le ballerine che poi si portano tutt'oggi.
0: Sono tornate tantissimo di moda, le ha indossate anche Harry Styles. Adesso ci sono anche ballerine per uomini. Però aspetta, se un'icona della musica, anche della moda ormai, è comunque mondiale come Harry Styles, le indossa, e allora le possiamo, chi siamo noi per dire no, non le possiamo mettere?
1: Assolutamente no, noi esprimiamo solamente un parere oggi, visto che stiamo cercando di capire quali sono quelle cose che non ci piacciono quando le persone magari si indossano, non lo so, un paio di scarpe, magari anche cose caratteriali, visto che la puntata di oggi è dedicata sulla bellezza, sulla simpatia. Chi c'è?
2: Buongiorno Kiss Kiss. Personalmente la cosa che proprio non mi attrae dalle ragazze, va bene la peluria, ma sulle braccia, te lo giuro che la peluria sulle braccia
0: bel
2: non
0: tema.
2: La tollero proprio.
0: Bel tema da affrontare.
1: Peluria sulle braccia delle donne?
0: Perché ci sono alcune amiche nostre che per esempio hanno dei peli
1: non ci puoi far niente,
0: chiarissimi sulle braccia, e giustamente ci dicono che me li faccio a fare, non è importante
1: quando
0: che
1: ce l'hanno
0: faccio.
1: Quando ce l'hanno verso l'ombelico? Tra ombelico e pube, che è proprio
0: però
1: striscia di Gaza.
0: No, dai, quello no. Anna Chiara, per esempio, non ce le ha. Ecco, i peli sulle braccia se li fa, neanche sull'ombelico. Adesso ci sta mostrando l'ombelico. Non c'è bisogno, Anna Chiara, di mostrarci l'ombelico.
1: Anna Chiara, bellissimo l'ombelico. Ecco, io avevo una professoressa di arte che aveva i peli sotto le ascelle, ma aveva tantissimi peli sotto le ascelle. Qui potremmo aprire comunque una parentesi, comunque ascellare barra di peluria.
0: Peluriale.
1: Così come si parla delle donne che hanno i peli sulle braccia, così possiamo parlare anche di noi uomini, anche perché...

0: cioè proprio non ti deluderò, cerchiamo di non deludervi in questa seconda ora, 15 secondi e ripartiamo.
1: Leroy Merlin compie 30 anni, festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.

0: belli e simpatici. Cioè, si può essere belli e simpatici? Ovviamente sì, sì, anche perché le persone noiose non piacciono a nessuno, da qui appunto le caratteristiche che non vi piacciono. E molti ascoltatori hanno detto, per esempio, che i peli vistosi non piacciono, non come negli anni 80,
1: e
0: no?
1: Dobbiamo parlare.
0: E quindi appunto parliamo magari di questo in seconda ora.
1: Iniziamo la

0: nostra.
1: Gaia con Bossa Nostra, una cosa che la rende sexy, ad esempio Gaia è sicuramente il suo movimento di bacino come balla.
2: Sì, sì, sì, certo.
1: Noi 2 anni fa al Kiss Kiss Way, ti ricordi, a Torino,
3: abbiamo
1: ballato. L'anno scorso, 2 anni fa, sì, abbiamo ballato con lei, abbiamo twerkato. Il fatto che lei sappia twerkare è una cosa che la rende sexy.
3: Assolutamente.
1: Puntata di oggi dedicata a quelle cose che non rendono sexy però una persona. Siamo partiti, no, come abbiamo detto prima, dalla bellezza. Si può essere belli, si può anche essere simpatici, perché no, abbiamo fatto anche degli esempi, no, Favino, la Cortellesi, per quanto riguarda i showman e le showgirl.
3: I peli, poi siamo finiti a parlare di peli, braccia
1: peluria.
3: Pelose, no, peluria, ascelle anche pelose, cioè
1: è una cosa che rende sexy, diciamo, le donne quando hanno i peli, oppure gli uomini se hanno troppi peli.
3: Ma non lo so, però è anche vero che siamo talmente in evoluzione anche in queste cose qua, aspetto fisico eccetera, che secondo me anche quella è una moda, cioè se tutti non ce li hanno diventa bello vedere appunto braccia non pelose.
1: Negli anni 90 si portava il pelo.
3: No, ma
1: era
3: proprio
1: pilu per tutti, proprio tutti quanti pelosi, barba, totalmente.
3: Ma tra l'altro non c'era proprio questa cosa di togliersi i peli.
1: Mio padre era un tappeto peloso, aveva un tappeto peloso che non finiva mai, che se fosse andato in un negozio di tappeti poteva autovendersi.
3: Ecco, quindi diciamo oggi vogliamo dedicare l'argomento proprio a questo, quindi una caratteristica che proprio non vi piace in un'altra persona, che possa essere ovviamente o caratteriale oppure fisica.
1: Quindi qual è quell'aspetto fisico o qual è quell'aspetto caratteriale che trovate meno attraente in una persona? Scriveteci o mandateci note vocali

0: Black Eyed Peas con The Time dal 2010 su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio da Marco e Raff. C'è Paolo che ci va giù pesante.
1: Attenzione,
0: e dice,
1: Paolo:
0: le labbra rifatte di una donna secondo me sono poco sensuali e mi fanno veramente molto senso.
1: Così ha detto.
0: Ce lo scrive Paolo. Chiaramente questo è un programma libero dove diamo spazio a tutte le persone di interagire, quindi ognuno può dire qualsiasi tipo di cosa, sempre non urtando la sensibilità di qualcun altro.
1: Ma sai che ti dico? Se abbiamo donne con labbra rifatte, quindi ritoccate, insomma, chiamatele come volete, venissero in onda, così ci dà l'altra faccia della medaglia.
0: Potete controbattere.
1: Tante volte non lo si fa per gli altri, anzi, penso la maggior parte delle volte lo si fa per se stessi.
0: La chirurgia estetica, cioè tatuaggi e chirurgia estetica sono simili. Io mi tatuo perché mi piace tatuarmi, io voglio rifarmi le labbra, gli zigomi o qualsiasi altra cosa perché voglio rifarmeli e mi piacciono.
2: Io quello proprio che non sopporto sono le persone che quando ti parlano o non ti guardano o ti parlano con gli occhi chiusi. La trovo proprio una cosa insopportabile, chiaro, e anche una mancanza di rispetto.
0: Non ho mai conosciuto nessuno però
1: con gli occhi chiusi.
0: Cioè, occhi chiusi è difficile.
1: Vabbè, però che non ti guarda succede spesso.
0: Che guarda dall'altra parte, sì, ecco. E lì è proprio mancanza di concentrazione. Magari che guarda il telefono e mentre guarda il telefono ti dice: senti, allora oggi che dobbiamo. Cioè, io ti parlo o usciamo? Tu guardi il telefono.
1: Questa, diciamo, è una caratteristica comune che non piace a nessuno, ovviamente. Però
3: Ciao, devo dire,
1: succede spesso a tutti. Anche se non lo vuoi fare apposta, non se vuoi essere cattivo, succede.
3: Ciao ragazzi, chi mastica con la bocca aperta?
0: Ma qua siamo.
1: Vabbè, certo. Questa pure una caratteristica che non piace a nessuno. Invece volevo, vabbè, prima sentiamo il vocale
4: ciao,
1: e poi
4: Marco,
1: voglio sottolineare.
4: Ciao Raff, allora è una cosa che proprio non sopporto è quando termine tecnico mi tuzzuleano mentre parlano.
1: What is?
4: Mi toccano con quel ditino. Mi fa troppo innervosire.
1: Un tic.
0: Dimmi, anzi voglio sapere quante persone vorrebbero spezzare quel ditino.
1: Sì, Raff, dai, parlami.
0: Vorrebbero,
1: parlami,
0: dammi il dito, dammi il dito.
1: Da fastidio.
0: Sai che bello se ti spezzo il dito in diretta.
1: Così non ti. No. Evitere. Così poi non ti.
0: Poi lo mettiamo sui social.
1: Tra un po' vorrei parlare dell'effetto alone.
0: Cioè?

0: Scusa Marco, prima di sentire questi due dischi, sì, su Radio Kiss, tu hai detto una cosa, hai detto tra poco parliamo dell'effetto alone.
1: Sì.
0: Chiaramente molti ascoltatori, come ad esempio ci scrive Luca,
1: sì,
0: dice ma l'alone della scella pezzata, che brutta immagine.
1: No, non è quello.
0: È allora, una cosa che ho pensato anche io, allora, se tu parli effetto alone.
1: No, non è quell'alone lì. Allora, se una persona è bella, la società tende solitamente ad attribuire anche altri aspetti positivi. Cioè, per esempio, quando tu vedi una persona bella, direi: vabbè, quella persona è
0: bello,
1: anche,
0: è ricco,
1: è intelligente,
0: avrà una bella macchina.
1: Per esempio, okay, no, insomma, vari altri aspetti positivi.
0: Però non direi mai è simpatico, perché non so perché i belli.
1: Bravo, esatto.
0: Belli sono belli, non sono simpatici.
1: L'effetto alone dice proprio questo: cioè, quando tu sei bello, non hai dovuto sviluppare in un certo modo il senso dell'umorismo. Perché te la sei sempre cavata con la tua bellezza. Tu ne sei un esempio. No.
0: Io, però è una gran cagata, io non mi reputo bello, io mi reputo una persona affascinante,
1: no,
0: quanto meno che posso però, piacere, però non è che ho la presunzione di dire io sono bello, quindi
1: no, però,
0: sono bello bello in modo assurdo, cos'è, no, Zoolander?
1: Io lo dico ai nostri ascoltatori, anche quando avevamo 18 anni Raff è sempre stato un bel ragazzo fisicamente.
0: Assomigliavo a Maluma, infatti, tutt'oggi assomiglio a Maluma.
1: Vabbè, stai zitto.
0: A Johnny Depp.
1: Stai zitto,
0: per
1: farti un complimento, adesso mi tiro indietro. No, il punto è che in effetti a 18 anni stava sulle palle a tutti, perché lo vedevano bello e dicevano vabbè, questo è idiota, che un po' è vero, però non era.
0: Poi però non sono
1: così
0: più stato idiota, ho imparato a non essere idiota.
1: A quelli normali invece, quindi non i belli bellissimi, e quindi sicuramente altri come me all'ascolto e alla ci saranno, la simpatia è servita parecchio, perché non essendo bellissimi hanno dovuto sviluppare altre doti,
0: quindi
1: essere per esempio simpatici per piacere alla gente.
0: Cosa abbiamo imparato da questa storia? Che a questo punto forse è meglio essere meno belli,
1: sì,
0: e meno ego riferiti,
1: mm,
0: essere un po' più brutti,
1: eh?
0: Però tutta la vita simpatici.

0: Chissà te che riesci a trasformare ogni tua idea in un meraviglioso abito da palcoscenico. Chissà te che finalmente sei in pensione e puoi dedicare più tempo alle tue passioni. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
3: Way. Kiss Kiss. Attenzione, grande promo da Teddy.
4: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee. Kiss Kiss.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero. Yes, yes.
10: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni e negozi online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Yes, yes. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69 euro. Scopri di più su conad.it.

0: l'estate, tra i tormentoni dell'estate 2026, si chiama Cabana, il nuovo pezzo di Irama. Andiamo subito al telefono anche da Castrise. Pronto?
1: Pronto, buonasera.
2: Eccolo, allora Castrise, facciamo un recap. 3:30 del pomeriggio, oggi in questo venerdì, in Dedicis stiamo dedicando l'argomento a quelle caratteristiche fisiche o anche comportamentali che non ci piacciono in un'altra persona. La tua qual è?
1: Una cosa che non mi piace, mi è capitato in passato, magari quando ero ragazzo che uscivo a qualche appuntamento, quando magari mettono i piedi sul cruscotto della macchina.
2: Ah, però questo diciamo non è una caratteristica, questo è un comportamento.
0: È una maleducazione.
1: Sì, lo trovo una cosa un po' maleducata, perché non so, magari all'epoca avevo la macchina sempre pulita. La portavo a lavare una volta a settimana, allora.
0: Ma erano amici o erano amiche?
1: No, amiche più che altro, una cosa più che altro femminile.
0: A Tarantino piace questo discorso.
2: Sì, infatti.
0: Quindi le amiche si toglievano le scarpe e mettevano i piedi al cruscotto. E ti lasciavano
1: sì,
0: anche...
1: Sì, lo so. È una cosa un po' fetish, però a me non piaceva per un fatto di che sporcavano un po' la macchina.
2: Perché
1: diciamo
2: lui...
1: che all'epoca era un po' più fissato.
2: È un fissato con la pulizia dell'auto. Quindi ci sembra di capire, Castrese caro, che a te i piedi proprio femminili non ti piacciono.
1: No, Dio, mi piacciono in altri contesti.
2: No, non ti possono piacere, abbi pazienza, perché un vero feticista dei piedi piace questa cosa.
0: Lui è cugino di Rosa Chemical, non so se lo sai, Marco.
2: Eccoci qua, io esco con Tarantino che mi ha passato questa cosa. Va bene, Castrese, diciamo, è più un comportamento che una caratteristica fisica,
1: sì.
2: Ma comunque grazie per averla condivisa qui in diretta su Radio Kiss Kiss.
1: Grazie a voi di tutto, della compagnia di ogni giorno.
2: Ma bello. Sei fantastico. Ciao Castrese, un abbraccio.
1: Grazie, un abbraccione.
2: Ciao. Vedi, lui ha parlato di date, anche no, quando incontra una persona esce magari anche al primo appuntamento. Devi sapere che dico anche a tutti i nostri ascoltatori, il 75% degli intervistati in un sondaggio europeo dice che il primo appuntamento, quando si tratta di comportamenti fisici, devono ridere. Cioè, se ridi allora stai al primo posto nelle cose che più ci piace fare.
0: Quanti ridono durante il primo appuntamento? Poi se parliamo di primo appuntamento, immagino quelli che sono sposati veramente da tantissimo tempo e stanno ascoltando la radio risale all'epoca di Tutankhamon.

0: Ciao ragazzi, a me non piace quando uomini o donne indossano le ciabatte con i calzini.
1: È una cosa proprio tipica, tipo, sai, della Germania, dell'Austria, che è arrivata anche in Italia.
2: Io sono favorevole invece alle ciabatte con i calzini, anche perché oltre ad essere Germania è proprio una cosa prettamente americana. In America escono con le ciabatte e con i calzini, vanno in bicicletta, fanno snowboard, ma no, snowboard, scusami, fanno skateboard, però noi italiani purtroppo ancora non siamo pronti per questa moda. Quella è proprio una moda, non è una cosa caratteriale fisica.
3: Buongiorno ragazzi, auguri ad Anna Chiara innanzitutto.
1: Che è il compleanno,
3: una cosa che io non sopporto è avere a che fare con della gente che a prescindere credi di essere superiore a te o a chiunque altro.
1: Sì, che magari non ti ascolta, quella è una caratteristica proprio comportamentale, cioè non ti ascolta, quindi fa finta. E in effetti non piace a nessuno, se proprio devo essere sincero. Qualcun altro, per esempio, come Sabri, ci ha scritto: anche io odio le calze bianche negli uomini, è una caratteristica fisica che non mi piace proprio.
2: Calzino bianco alla Michael Jackson, intende?
1: Alla Michael Jackson.
2: No, bello invece, secondo me, soprattutto dopo il film che è uscito di Michael Jackson, comunque si porta di moda. A proposito di film,
1: c'è stato un boom di calze bianche vendute nel mondo.
2: E io faccio parte di quel boom. A proposito di film, c'è la terza tappa del Kiss Kiss Way, giusto?
1: Sì,
2: Marco?
1: Prima abbiamo suonato anche Camrad, no? Che l'abbiamo avuto nella tappa di Baia Domizia. Ci saranno tantissimi altri artisti in questa di Viareggio. Noi vi aspettiamo per lo show di sabato 27 giugno la sera in Piazza Mazzini a Viareggio, quindi una grandissima tappa, un grandissimo posto per quest'estate.
2: Però anche il giorno prima, soprattutto il giorno prima, il 26 al Play Village, perché avrete l'opportunità di ricevere il posto esclusivo nel pit venendo proprio a questo Play Village. L'ingresso è libero, l'ingresso è gratuito per lo show del 27, quindi venite in Piazza Mazzini a Viareggio e entrate.
1: Non ci sono bisogno, cioè non c'è bisogno di prendere biglietti
2: però
1: online, però se volete il pit, quindi la parte riservata sotto al palco, basta venire o il giorno prima, quindi venerdì 26, o il giorno stesso del grande show la sera, il sabato, proprio per nel villaggio, il Play Village di Radio Kiss Kiss, per prendere i biglietti sotto al palco.
2: Tutto questo per la terza tappa del Kiss Kiss Way a Viareggio.

0: anche il nuovo pezzo dei Gemelli Diversi.
1: Perché con l'arrivo dell'estate si sa, no? Abbiamo anche nuovi stimoli da soddisfare. È il caso dei Gemelli Diversi con questa nuova canzone dal titolo Desiderio.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Da Pet Store, scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
4: kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
7: Kiss, kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Yes, yes.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Kiss, kiss.
0: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
0: Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
16: Kiss Kiss! La musica più bella. La musica più bella.

0: Ci vediamo questa grande possibilità, se volete chiaramente, di vincere i gadget ufficiali della nostra radio, anche perché oggi gli indizi sulla password del giorno ce li forniscono gli amici de ilmeteo.it.
1: Grandi amici!

0: anche sul vostro cellulare.
1: Magari
0: pensateci bene.
1: Magari l'avete scaricata apposta.
0: Il numero invece, oggi è facile, è il numero delle stagioni.
1: Mm.
0: Però io vorrei dare un indizio, Marco, però sull'app che si trova sul telefono.
1: Posso dire che però, vedi, il suggerimento che ci danno gli amici del meteo.it è proprio questo, cioè collegato a loro, ma soprattutto è collegato anche al fatto che è una domanda che noi ci poniamo sempre di venerdì, che è collegato all'app, appunto, nella parola
0: non
1: di oggi.
0: Non ho capito un cazzo,
1: cazzo,
0: ti dico la
1: allora
0: verità.
1: Mi sto zitto,
0: però,
1: e continua, okay, tu, okay. Vai.
0: 347-490-0042. Come abbiamo detto, la parola è un'app che trovate sul telefono. Eliminate le cose collegate e non collegate.
1: Invece c'era una...
0: Il numero invece è il numero delle stagioni.

0: Canzone che stiamo suonando nella musica più bella su Radio Kiss Kiss. Ripetiamo gli indizi per chi da poco ha acceso la radio. La parola di oggi è un'app che trovate sul telefono, il numero delle stagioni. Sentiamo qualche nota vocale per capire a chi regaliamo i gadget.
1: Silvio da Pietrecina, la password è posta 4.
0: Posta?
2: Vabbè, accesso negato.
3: No, poteva essere, diciamo, un'app, però l'indizio è che è qualcosa che ci chiediamo soprattutto di venerdì.
4: La password è navigatore 4.
0: No, accesso amore, negato. Non è navigatore 4. Cioè, tu apri questa applicazione e quando apri questa applicazione ha a che fare, diciamo, quello che succede durante il weekend.
5: Play Store 4, Luciano dal lago di Comabbio.
0: Ciao Luciano.
2: Accesso negato.
3: È generico, certo, a che fare quello che succede il weekend se lo guardi di venerdì. Perché se lo guardi negli altri giorni.
0: A che fare di lunedì, di martedì,
3: esatto,
0: di mercoledì, di
3: esatto.
0: Giovedì.
6: Ciao Kiss Kiss, la password di oggi è Tempo 4.
2: Accesso
0: no,
2: negato.
0: No,
3: wow.
0: Non però, è tempo.
3: Perché abbiamo detto che è un'app. E quindi il tempo, in quale app, cioè tempo per dire atmosferico, in quale app si trova?
0: Abbiamo detto che ci aiutano anche gli amici di ilmeteo.it.
7: Secondo noi è WhatsApp 4.
0: No!
2: Accesso negato.
0: No!
3: Chiaramente no, ma stanno arrivando una valanga di messaggi, immagino corretti. Mi sa che il più veloce che ha risposto in modo corretto è stato Pino da Ravenna.
0: Pronto!
8: Ciao ragazzi.
0: Pino! Qual è la password di oggi?
8: La password è Meteo 4.
0: Giusto!

0: secondo gli amici del meteo.
1: Allora, gli amici del meteo ci dicono che sabato prevalenza di sole, temporali locali sulle Dolomiti, discorso simile per domenica, questo per quanto riguarda il nord Italia.
0: Sabato tanto sole e caldo in ulteriore aumento, con punte massime fino a 38 gradi a Roma e Firenze, questo per quanto riguarda il centro.
1: Sud e isole invece ci dicono tempo soleggiato e temperature ben oltre la media climatica, sia nel corso di sabato che nel corso di domenica.
0: Pino, questo weekend preparati, perché sarà un weekend anche a dir poco infuocato, con i valori che raggiungeranno i 40 gradi centigradi in alcune zone della Sardegna, proprio perché nel corso, vabbè, del solstizio d'estate.
1: Sì, quindi... perché domenica entriamo ufficialmente in estate, che
0: mamma
1: è
0: mia.
1: 21 giugno.
0: Mamma mia!
1: Ovviamente lo diciamo a Pino, ma lo diciamo a tutti i nostri ascoltatori, per le previsioni ora per ora e ovviamente per le previsioni della vostra città, trovate tutto sull'app Il Meteo oppure sul sito ilmeteo.it.
0: Sei stato più veloce, complimenti, hai vinto i gadget di Radio Kiss Kiss. A chi vuoi salutare?
2: Saluto tutti i miei colleghi di Ravenna Farmacie.
1: Perfetto!
0: Ciao Ravenna Farmacie! Ciao!

0: Stasera?
1: Non lo sa, lei è una ragazza che si organizza all'ultimo.
0: Questo gesto non mi piace.
1: Non voglio.
0: Questo gesto non lo voglio replicare qui in televisione,
1: per fortuna,
0: però
1: non l'ho visto.
0: Un gesto ha fatto Anna Chiara e si dice tutto.
1: Vabbè, diciamo che era un gesto di profonda dichiarazione d'amore, proprio come lo è questa canzone History che ci salutiamo dei Guns N'

0: Ma io mi sentirei di dedicarti anche questa, che è un po' Dolce Bambino Mio.
1: Dolce Bambino Mio?
0: We Shall Not Mine, il 1987 dei Guns N' Roses.
1: Dove sei?

0: Non era il calzolaio degli scarfrutti?
1: Sì, vabbè, l'ho un po' modificata per dire che se cominci il programma radiofonico I Corrieri di Kiss in questo venerdì 19 giugno dovresti quantomeno avere le cuffie.
0: No, perché ho messo le mani nello zainetto.
1: Di chi?
0: Di Ciro, del sottoscritto. E non ci sono.
1: Vabbè, dai.
0: Qualcuno le ha prese.
1: Signori, un uomo che può fare il suo lavoro anche senza gli strumenti necessari. È come, non lo so, un muratore che abbatte un muro senza, come si chiama quella martellone gigantesco?
0: La sciamarrella.
1: Vai con la sigla, vai.

0: Sarà un segnale della programmazione musicale mettere Summer con Potential all'inizio del nostro appuntamento dei Corrieri di Kisskisser, che dice potenzialmente potrebbe essere un buon programma, però ancora
1: potenzialmente
0: però ancora non lo sappiamo.
1: Allora signori, intanto buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie.
1: Di fronte a noi abbiamo sempre il nostro Giovanni Imperatore col motorino questa
0: sì.
1: volta.
0: Spero l'abbia parcheggiato. Ascolta, allora, essendo venerdì 19 giugno, essendo proprio venerdì,
2: sì,
0: io vorrei tanto essere contento, però perdonami perché mi trovo costretto a fare a vivere un momento triste. Un momento triste che vorrei condividere con te e anche con i nostri ascoltatori. Non chiedo un minuto di silenzio perché in radio sarebbe troppo, però chiedo un po' di mestizia per tutti i colli.
2: Sì.
0: Delle t-shirt, del pigiama che la mattina o nel cuore della notte
2: inzuppate.
0: Sono completamente inzuppate.
2: È vero,
0: di sudore.
2: Infatti,
0: di questo periodo.
2: Questo è il
0: periodo
2: classico che praticamente tu cambi il pigiama una volta al giorno.
0: Oh, che stanchezza.
2: Cioè il pigiama in questo periodo è come le mutandine.
0: No, aspetta, fammi capire il parallelo.
2: La mutanda, salutiamo il nostro amico. La mutanda tu ne cambi una al giorno.
0: Sempre.
2: O almeno ogni volta che faccio la doccia.
0: Anche due, vero.
2: Ok,
0: vero.
2: Benissimo. Succede che il pigiama d'inverno
0: sì.
2: magari ti dura 5 giorni,
0: un mese, una
2: settimanella pure.
0: Sì, una settimanella ci può stare. Fa freddo.
2: Però quando fa caldo la maglietta
0: ma
2: è una notte.
0: Adesso
2: una
0: io notte. Ho detto, voglio condividere questo momento anche con gli ascoltatori dei Corrieri di Kisskiss, ma è un problema solo mio o cioè perché io non accendo ancora il condizionatore, perché non lo so, i tempi non mi sembrano maturi. Dobbiamo ancora capirci bene.
2: Allora, ti dico la verità, fino all'altro ieri
0: sì.
2: per me i tempi non erano ancora maturi.
0: E invece?
2: Ma stamattina quando ho letto sul cruscotto dell'auto
0: sì.
2: 37 gradi.
0: Hai pensato che fosse il caso?
2: Sì.
0: Stanotte ci sarà
2: sì.
0: aria fresca in casa Limatola. Sì, ci penso anch'io perché non ne posso più di andare a letto con la convinzione che il pigiama vada comunque indossato e poi mi ritrovo alle 4 del mattino, alle 7 del mattino, completamente inzuppato.
2: Posso fare
0: convinzione che il pigiama vada comunque indossato e poi mi ritrovo alle 4 del mattino, alle 7 del mattino, completamente inzuppato.
2: Posso fare una domanda al volo che non c'entra niente con

0: Basta Dio, così si sente Brescia, ok? Soprattutto quando fa pezzi belli come questi che avete appena ascoltato nei Corrieri di Kiss Kiss. Domande, devo dire, intellettualmente impegnative.
1: Altissimo livello, stiamo parlando di come sta cominciando a venire caldo.
0: Scusa.
1: Io ho chiesto, ma scusate, ma voi il pigiama quante volte, cioè dopo quanto tempo lo cambiate?
0: Eh sì, perché il problema pare non essere solo mio, vai a dormire che sei bello fresco e ti svegli la mattina che sei, ma insomma, miss maglietta bagnata.
1: Sentiamo.
2: Io il pigiama lo cambio ogni due settimane, a parte che io non sudo molto come te, Alfio.
0: Ma come
2: ma
0: ti
2: poi se fa caldo non metto il pigiama, no?
0: Ok, hai ragione, hai ragione.
1: Ogni due settimane.
0: Vabbè.
3: Io una volta all'anno.
0: Ma come una volta all'anno?
1: Ma tu fai schifo, una volta
0: ma che schifo,
1: all'anno.
0: Una volta all'anno, ma dai.
4: Io il pigiama lo cambio per una volta ogni 30-40 giorni.
0: Ma che
4: perché
0: dai,
4: mica che uno che sta a casa va a zappare nel letto.
0: Tesoro, ma allora, volevo...
1: Ma chi è questo?
0: Ma guarda che si suda anche da fermi quando fa molto caldo. E poi sotto le coperte succedono cose.
4: Ma la media almeno ogni due giorni cambia la maglietta. Perché arrivi bello asciutto la sera, addormenti, ti alzi la mattina che sei una spugna di sudore.
0: Vedi che non è solo un problema mio.
1: No, è così.
5: Vabbè. Allora io il pigiama non lo cambio mai. Mi dura tutta la stagione invernale.
0: Io non so come esprimere il ribrezzo.
1: Tu sei veramente uno zotico.
6: Lo dico tutti i giorni, ma un giorno sì, un giorno no. Perché a me piace cambiarlo anche l'inverno, perché mi piace il profumo del pulito, quindi mi piace cambiarlo spesso.
0: C'è anche questo messaggio: cambio il mio baby doll ogni tre giorni.
1: A proposito di baby doll, ma tu quando
0: che c'entro io col baby doll, scusa,
1: dico, tu d'estate dormi, c'hai anche il pezzo di sotto del pigiama
0: a volte.
1: Io sono un dandino.
0: Oddio, che scena brutta, che non bella. La volevo immaginare.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
2: Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Kiss, kiss.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
8: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: incredibile!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Kiss, kiss.
3: Jerry Calà per Seat, prima...
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Kiss, kiss.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro.

0: Cioè, perché smetti di ballare esattamente quando io accendo i microfoni, ergo le telecamere che ci riportano a Kiss Kiss TV 158 del digitale terrestre?
1: Perché
0: Ma io vorrei far vedere a tutti come balli bene questo pezzo di Serena Brancale.
1: Io invece voglio andare avanti, ragazzi, perché oggi è venerdì 19 giugno e dobbiamo festeggiare una giornata mondiale. Vai.
2: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
1: Oggi giornata mondiale dedicata a tutte quelle persone che dimenticano l'auto al sole e quando entrano hanno l'accortezza di guidare con le unghie dell'indice e del pollice per non scottarsi.
0: È vero, ragazzi,
1: toccano lo sterzo in questo modo.
0: Ma possiamo categorizzare i volanti delle auto parcheggiate al sole come materiale infiammabile?
1: È vero, è vero, è vero.
0: Perché?
1: Ma poi perché li fanno neri, secondo me? Forse perché comunque fa a lungo andare, se sporca.
0: Guarda che non sono tutti neri, ne ho visti anche di beige, ne ho visti anche di bianco panna.
1: Ma chi, tu?
0: Certo, perché se vedi ci sono degli interni di
1: veramente?
0: No, hai voglia, ci sono
1: delle
0: auto. Ma che
1: macchina, la Rolls Royce?
0: Non posso fare nomi di marchi.
1: A proposito di macchine, ragazzi,
0: attenzione,
1: ma noi dobbiamo aprire un discorso serio.
0: No, però
1: qua,
0: che non sia io il protagonista di questa roba.
1: No, tu sei, non potrai mai essere il protagonista di una storia, però c'entri.
0: Che c'entra?
1: Perché si sta organizzando la logistica per andare a Viareggio la settimana prossima.
0: Ma io direi di non svelare.
1: Arriva, ma chi se ne frega? Vi devo sputtanare.
0: Ma cosa vuoi da noi?
1: Io
0: che
1: lo
0: c'entra?
1: Devo dire. Si sta organizzando un pullman. E qui il signorino Alfio. Ma io non c'ho tempo. Non c'ho tempo.
0: Cosa vuoi dire?
1: Ah, il motorino.
0: Cosa vuoi dire sul signorino Alfio?
1: Che non lo posso dire, lo dico dopo.
0: No, ma perché? Cioè,
1: devo creare un'attenzione particolare.
0: Solo che io non ho fatto niente. Quindi ogni volta
1: tu
0: io
1: non fai mai niente.
0: Apprendo le mie colpe.
1: Tu sei come la atta, come diceva mia nonna.

0: Bruno Mars, che dicono? Dicono sì, mi assomigli.
1: Sì, Bruno Mars mi assomigli.
0: Perché ridi?
1: Ma che cazzo?
0: Come ti permetti?
1: Va bene, va bene.
0: No, dicono, è alto quanto Ciro, ma bello quanto Alfio.
1: Allora, ragazzi, fermi perché prima arrivano i messaggi. Ciro, devi concludere il discorso.
0: Okay.
1: Allora, settimana prossima dobbiamo andare a Viareggio per la tappa del Kiss Kiss Way. Dove voglio arrivare? Che la persona con cui...
0: A Viareggio, dove
1: lavoro... No, no, no. La persona con cui lavoro e collaboro ormai da 2 anni...
0: Ma cosa vuoi da
1: che
0: me?
1: Si chiama Alfio Battaglia, devi... attenzione... che cosa fa? Lui è un opportunista.
0: Ma non è vero.
1: Lui è un opportunista perché siamo andati a Baia Domizia, è venuto con la macchina mia.
0: Quinto emendamento, non rispondo.
1: No, infatti non risponderei proprio.
0: Vabbè.
1: Perché io ho i testimoni di fronte.
0: Okay.
1: Siamo andati con la macchina mia. Vabbè, tutto a posto. Sapete che cosa ha avuto il coraggio di fare?
0: Che ho fatto?
1: Mi ha detto... Pippo Pelo mi ha chiamato, mi ha detto
0: non mi
1: che
0: ha chiamato,
1: mi ha detto è uguale la stessa cosa, mi ha proposto di andare insieme con la sua auto di lusso.
0: Ma non l'ho detto con quel tono, ma no, non
1: ha detto la marca,
0: lusso.
1: Ma non la possiamo dire. Ha detto io, mi viene a prendere a casa e io vado. E poi si è fermato, ha detto ah, quindi vai con Pippo?
0: Vabbè.
1: Sì. Ma perché, scusa, tu non vai con la radio? E perché io dovrei andare con il mezzo che ha messo a disposizione la radio e tu invece ti devi fare il viaggio nell'auto di lusso?
0: Se vuoi la raccontiamo
1: perché
0: completa.
1: Perché ti conviene.
0: Se vuoi la raccontiamo completa.
1: Perché dovete sapere che la radio ha messo a disposizione un pullman dei 50.
0: Come i calciatori di Serie A.
1: Ma
0: noi andiamo.
1: Ma dove vado io con sto pullman? Ho
0: noi
1: detto,
0: andiamo
1: voi.
0: Con un pullman brandizzato Kiss Kiss e ci facciamo pure una grande figura. No, ma poi scusami, se la dobbiamo raccontare tutta, io ho chiesto a Ciro Limato, vado con Pippo che mi ha proposto di andare con lui, ma se tu sei da solo, vengo con te, mi fa piacere che facciamo il viaggio
1: insieme.
0: Perché
1: tu ti sei organizzato prima di chiederlo. Quindi io adesso...
0: Non mi sono organizzato,
1: io adesso
0: prima
1: mi organizzo, mi noleggio la macchina, la Lamborghini mi noleggio. Vado e ti passo con il dito medio a te Pippo Pelo con la macchina
0: con Radio Kiss Kiss accesa.

0: questo sei tu, un bad guy. Tu sei un ragazzaccio che mi manda in galera così senza neanche passare per il tribunale.
1: E io sono stanco di farti passare sempre per quello buono e bravo.
0: 16:39, abbiamo bisogno di una novità e abbiamo bisogno della voce di Angelina Mango con Marco Mengoni. Questo è Canto d'amore.

0: Pallavolo. Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
6: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: Kiss, kiss.

0: Un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Kiss Kiss.

0: Io faccio mettere altro ghiaccio nel mio gin tonic, come sempre. Ogni volta che sento The Bosa mi proietto proprio come se fossi nella golden hour.
1: Allora,
0: del mio aperitivo.
1: Sono le ore 16:48 e ancora ci dobbiamo rassegnare.
0: Ma facciamolo.
1: Ti
0: allora.
1: Prego, Giovanni, aiutami.
2: Sera, segnata stampa.
3: Notte.
0: Ma è stata l'altro ieri.
1: Ragazzi, siamo molto rassegnati per quanto accaduto a Napoli ieri, nel secondo giorno di maturità. Perché? Perché la metropolitana si è bloccata.
0: Ieri era.
1: Ha fatto ritardo, mezza Napoli ha ritardato su tutto.
0: È vero.
1: Anche i ragazzi che sono andati a fare l'esame.
0: Allora, ti correggo, ieri era il primo giorno della maturità, non il secondo. Oggi è stato il secondo.
1: E allora qualcuno ha scritto male. Sì.
0: Va bene, comunque, sì, e purtroppo è l'incubo di qualunque studente, magari anche alle prese con una prova impegnativa, arrivare tardi all'esame, ok?
1: Sì.
0: Alle 7:45 di ieri mattina la linea 1 della metropolitana di Napoli ha avuto un guasto che è durato per 2 ore.
1: Ecco,
0: chi è? Dice qualcosa.
4: Il treno alta velocità Freccia Rossa 77-94.
0: Vabbè, più o meno quella roba lì, però.
1: Ma non è un Freccia Rossa.
0: Comunque gli alunni che sono arrivati in ritardo non sono stati ammessi alla prova. Io
1: ma
0: adesso...
1: che stai dicendo? Quelli già poverini non hanno dormito la notte. Beh, non sono stati ammessi.
0: No, guarda, io qua leggo esattamente testuali parole che dicono. L'ho perso. Vabbè, comunque no, l'ho perso, però c'era scritto che vedi, ora bisognerà quantificare quanti studenti non siano riusciti ad essere ammessi all'esame per colpa del ritardo. Quindi tocca capire come si farà, se ci sarà un giorno di recupero, insomma.
1: Senti, ma a proposito di scuola, queste cose non c'entra niente l'esame, però mi è venuto un attimo un lampo. Mi capita spesso di fare un sogno.
0: Ok.
1: È veramente ricorrente.
0: E
1: se c'è
0: è?
1: Qualcuno all'ascolto che può aiutarmi, io sogno spesso di dover ritornare a scuola. Beh, tra i banchi di scuola.
0: È il sogno anche di tua madre e tuo padre.
1: No, voglio sapere perché. Ma da adulto, non è che dico ritorno sedicenne e sono lì. No, sì. Da adulto devo ritornare. Perché secondo me io ho una missione.
0: Qual è la tua missione?
1: Ho una missione, secondo me, con
0: imparare
1: le generazioni. Ma
0: no,
1: si può fare un discorso serio.
0: Hai ragione.
1: Con questo.
0: Aspetta, fammi capire una cosa. Perché io più o meno negli anni successivi, e non so quanti come me, negli anni successivi alla maturità, ho sognato per tantissimi anni di ritornare a scuola o di dover sostenere un esame anche all'università.
1: Perché tu sei secchione, diverso.
0: No, però è una cosa che mi metteva un sacco di ansia. Non so chi come me.
1: Comunque,
0: anche ha fatto
1: se qualcuno ha la risposta, vi prego, aiutatemi. Vi ringraziamo. Ritorniamo fra qualche istante. State lì.

0: meravigliosa, ci sta sempre bene. Businessman su Radio Kiss Kiss, storia della musica, l'anno è il 1984.
1: Anno bellissimo, perché aprimmo su Lungomare di Vasto.
0: Che aprimmo chi?
1: La mia famiglia.
0: Avevi due anni.
1: La mia famiglia aprì una mappineria. Sì.
0: La mappineria che...
1: Che cosa? Un negozio...
0: Stracci.
1: No, un negozio di mappe. La gente veniva, no, però... non c'era ancora, capivo, Google Map.
0: Cioè, mappe molto piccole.
1: Ma sì,
0: mappe. Shade, Smooth Operator in quell'anno.

0: guarda, questa canzone quasi quasi.
1: Che dice?
0: Un po' parla di te, perché Sade parla di uno smooth operator, che in inglese significa un seduttore navigato. Uno che ci sa fare. Uno che conquista col suo fascino, con la sua sicurezza. Non è esattamente quello.
1: Non è così.
0: Hai rovinato tutto.
1: Ma che cosa te lo dico a fare? Signori, buon pomeriggio.
0: Grazie.
1: Sono le ore quasi 17. Noi siamo i Corriere di Kiss Kiss. In questa seconda ora dei Corrieri.
0: Esatto.
1: Seconda di tre.
0: Beh, sì.
1: E che te lo dico a fare?
0: Ma non lo devi dire, perché tanto il tempo passato insieme ai nostri amici ascoltatori scorre fluido, scorre smooth, come diceva appunto Shade nell'Isto di Kiss.
1: Ma attenzione, mi dicono che io spesso faccio quel sogno di ritornare al liceo, tra i banchi di scuola, perché quello è stato uno dei periodi più belli della mia vita. Ma non è vero,
0: non è vero. Allora è un incubo, e quindi anche l'incubo lo fai per rivivere delle cose che sono state molto brutte. Basta cambiare semplicemente la
1: visione delle cose.
0: Secondo me sì. Allora Alfie e Ciro, Corrieri di Kiss Kiss, pronti per una seconda ora, sempre con la musica più bella. Radio.

0: Ale, la testa gira con Fred De Palma, Nitta e anche Miss Killa su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella, signori corrieri di Kiss Kiss che ancora
1: hai
0: si rassegnano.
1: Hai sentito che cosa è successo in Francia?
0: Ho sentito.
1: Ragazzi, se vi trovate per le strade francesi dovete stare molto attenti.
0: Perché?
1: Ai cervi.
0: Ma come?
1: Ai cervi, cervi, caprioli.
0: Ma perché, scusa?
1: Come perché?
0: Ah, tu, ah, ok,
1: perché
0: sì.
1: Perché praticamente sì. Girano ubriachi.
0: Aspetta.
1: No, no, è così.
0: È un parolone, è un parolone. Allora, diciamolo pure che la polizia stradale di quale zona? Di Saona e
1: Borgogna
0: della Loira.
1: Borgogna Franca, con te a Borgogna Franca.
0: Ha pubblicato sui social un avviso insolito. Ha scritto testuali parole: prestare attenzione agli animali selvatici non proprio sobri.
1: Sì,
0: okay?
1: Perché? Perché che fanno? Mangiano degli alimenti fermentati. E quindi sono mezzi imbriachi.
0: Oh, voi considerate che quando arriva la primavera, magari anche un po' l'estate, ci sono un sacco di frutti fermentati, germogli, vegetazione in decomposizione, che all'interno, c'ha l'etanolo.
1: Certo.
0: È un po' come se uscissero dal pub dopo 5 pinte, magari anche belle strong.
1: Esatto, ma infatti uno dice, oh guarda, quello è un
0: cervo. Perché abbiamo la marsigliese in sotto? Perché abbiamo sta musica in sottofondo? Mi sembra sempre un po' di didascalica la
1: stavo facendo una battuta, me l'ha bruciata.
0: No, e beh, ero distratto. Ero distratto dalla
1: non
0: musica.
1: Non la posso fare più.
0: Voglio capire, scusami, qual era il discorso che stavi facendo?
1: No, la posso fare più. Comunque sono animali che dovete stare attenti.
0: Ok.
1: Cervi, caprioli, come?
0: Io secondo me, sai come la vedo?
1: Come la vedi?
0: È un po' come nella vita vera.
1: Cioè?
0: C'hanno le corna e vanno a risolvere i problemi nell'alcol.
1: Questa era carina.
0: Sempre detta male, ci mancherebbe.
1: No, no, detta anche bene, però sono troppo deluso.
0: Scusa.
1: Era bella quella che volevo fare, però me l'hai bruciata.
0: Ero distratto dalla marsigliese che la nostra regia ci ha messo come sottofondo. Capisci?
1: Attenzione, questa è bella quella. La prossima canzone è bella perché sale sempre di più.
0: Love
1: certo top. Punto due. Pianse. E che si fa?
0: Che vogliamo fare? Cantare.

0: One Shoe. Con Gordo e Rainer Zonewald è stato esaudito il mio desiderio di questo pomeriggio di ascoltare Loco Loco, perché è una delle mie prefe di questo
1: allora
0: periodo.
1: Era il tuo desiderio, perciò,
0: era una mia desiderata, capito, ma l'avremo comunque sentita perché fa parte di diritto della musica più bella su Radio Kiss Kiss.
1: Allora, attenzione, si parla di piccioni, parlavamo di animali prima, no?
0: Sì.
1: Adesso si parla di piccioni e non sono quelli di tua sorella eccetera eccetera, ma sono altre cose.
0: Vabbè, ma non ci avevo neanche pensato a quelli di mia sorella.
1: Qual è questa storia, scusa?
0: No, ma è un trend più che una storia. Ovviamente sapete che i Corrieri di Kiss Kiss, in quanto giovani, giovanili, si occupano anche dei trend su TikTok. Se vi sta capitando di vedere un hashtag che è Pigeon Girls, associato a dei video di ragazze che vanno in giro portando come animale da compagnia un piccione.
1: Ma
0: vuol
1: poi come
0: dire
1: ce l'hanno
0: state...
1: al guinzaglio o piccione?
0: Ah, no, ce l'hanno in braccio. Guarda, allora, il senso qual è? Ma questi sono gabbiani, scusa regia, non c'entra assolutamente
1: ma
0: niente.
1: Non ha chiavi,
0: ma puoi mettere anche un cavallo a questo punto, perché tanto...
1: Strano!
0: Allora, se ne sta occupando anche il New York Post, perché è una tendenza sempre più diffusa.
1: Allora, i piccioni da compagnia portati a spasso dalle loro proprietarie, che si chiamano appunto Pigeon Girl.
0: Sì, le piccioncelle.
1: Le piccioncelle, esatto. Le ragazze dei piccioni, perfetto. Sì. La ragazza
0: allora,
1: col piccione.
0: Lo scopo qual è? Lo scopo qual è?

0: Che noi siamo abituati a vedere i piccioni e non c'è una forte motivazione, no?
1: Ma che perché senso, ragazzi?
0: Siamo abituati a vedere i piccioni come degli animali che rompono le scatole in città. La verità è che sono degli esseri intelligenti, sensibili, che si affezionano.
1: Io voglio capire,
0: sono
1: come
0: dei piccoli
1: fai
0: ciri
1: a determinare la sensibilità di un piccione?
0: Amico mio, tu non guardi i profili Instagram che guardo io. Ci sono delle persone che trovano piccioncini piccoli appena nati, li allevano e tu non hai idea di quanto tubano, come i gatti che fanno le fusa quando li accarezzi. Certo, chiudono gli occhi.
1: Ma io li userei come... Ma la smetti!
0: No, che li userei? Cosa vuoi dire adesso prima di rompere la magia?
1: No, li userei come tipo uccelli viaggiatori.
0: Ecco, questo per darti l'idea di quanto siano intelligenti. Prima venivano utilizzati come messaggeri. Basta, che ansia! Ma scusa, ma mi sembra la capito? Mi sembra la discarica di città se metti sti gabbiani.
1: Infatti mi sono girato, c'era la monnezza, non era Alfio.

0: Chi schissa te che l'ora della pappa è sempre una tragedia, ma ce la farai anche oggi. Chi schissa te che anche mentre tu stiri e lui cucina, non smettete per un secondo di ridere. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rove, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Kiss, kiss.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Yes, yes.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al primo luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.
8: So

0: La carezza di Olivia Dean con So Easy to Fall in Love, 17:23. Guarda che la gente dice: ma com'è possibile allevare un piccione? Ci scrivono. Adesso neanche a dire che prima si allevavano per scopi anche abbastanza alimentari.
1: Certo.
0: Prima ti ricordi, cioè, il brodo di piccione. Però al di là, no, se vogliamo restare in un territorio un po' più vegano, così.
1: Guarda, mi sto sentendo male.
0: No, ma come prima, anche alle partorienti, alle donne incinte, come ha voglia.
1: Ma che si dava il brodo di piccione alle partorienti?
0: Oh, ma che sono l'unico che sa questa cosa?
1: No, ma io non le so queste cose, perché secondo me nell'agro nocerino sarnese si usavano tutte queste cose.
0: Ovviamente, ovviamente allevato, non è che lo prendevi da...
2: È il gesto più schifoso.
0: No.
2: Che io conosco.
1: Allora, tu però mi hai detto che fa, segui una serie di account su
0: Instagram, sì, certo, anche su TikTok.
1: Di gente che ha degli animali domestici strani.
0: Improbabilissimi.
1: Animali da compagnia.
0: Animali da compagnia, certo, perché noi siamo abituati al gatto, al cane, solo non si vedono.
1: Tu mi hai detto che c'è uno che ha come animale domestico il granchio.
0: Il granchio, sì.
1: Quello con i pezzi, cioè il felino.
0: Il granchione, il granchio, quello gigante che
1: come
0: tu
1: diciamo
0: ordini.
1: Come diciamo noi, il rancio fellone.
0: Sì, sì, sì. E gli mette i cappellini, gli mette i cappottini.
1: Poi veramente.
0: Non credo che il granchio sia molto cosciente di quello che gli succede. Neanche più di uno. Guarda che fa molto
1: il
0: ridere.
1: Il suricato, mi dice Giovanni ha un suricato.
0: Tu hai un suricato, Giovanni? No, somiglia a un suricato. Però. Comunque, al di là di questo, perché ovviamente in Italia siamo un po' meno, adesso poco poco cominciamo a prendere confidenza con i cinghialotti, con i maialini da passeggio, però se tu vai a vedere dei profili, soprattutto in altri paesi del mondo, hanno gli animali più strani in assoluto.
1: Comunque attenzione, qua mi dicono che il piccione è una carne prelibatissima.
0: Vedi, vedi.

0: così proprio Miles Smith con Naya Loran, Drive Safe su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Intanto noi parlavamo dei delle Pigeon Girl, del trend, che trend il piccione, un animale da compagnia perché molto intelligente, molto carino, molto sensibile, molto affettuoso. Non mi chiedere come siamo finiti a parlare dei piccioni che invece si mangiano.
1: Ma tu l'hai detto, scusa,
2: perché in alcune zone del Cilento addirittura Ogliastro eredita il piccione, si mangia imbottito ed è un piatto povero della tradizione contadina ed è una prelibatezza.
0: Vedi? Ma me lo sono imbrattato.
2: Io l'ho mai mangiata, vegetariana, oggi più che mai.
1: Capito? Questa è una erona in Zandana. Lei, arrivano anche messaggi e dicono che il piccione imbottito, queste cose qua, è un piatto di cucina stellare.
0: Beh, te lo sto dicendo, vedi, il piccione dalle mie parti lo facciamo ripieno al sugo, scrive Carmine. Non so di quale parte stia parlando, l'Italia, chi è?
3: Il piccione si allevava, anche il piccione selvatico, che era ancora più buono.
0: Vedi? No, aspetta, selvatico in che senso? Selvatico. Dove lo vai a prendere?
1: Nelle foreste?
0: No, spero, perché se lo vai a prendere a Piazza Navona...
1: Forse ci stanno quelli di città e quelli di foresta,
0: capisci,
1: che ne so.
0: Capisci. Comunque, giusto perché mi stavate tacciando di essere un mentiroso, dicendo che il brodo di piccione che si dava alle puerpere in realtà era una grande tradizione.
1: Le puerpere!

0: radiofonici, come... Vai ad accendere il tuo microfono.
1: Come fa un piccione.
0: Comunque Ciro ha allibito dal fatto che i piccioni si mangino anche.
1: Non me l'aspettavo da Babbo Natale.
0: Intanto mi aspettavo Harry Styles, una nuova canzone ed è arrivata Dance No More.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss, kiss.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
1: Kiss, kiss.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Kiss, kiss.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Wind3 protetti. A casa tutto bene.
9: Wind3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 store per un preventivo gratuito. Wind3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su wind3.it.
1: Kiss, kiss.
10: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
11: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
12: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
10: Bene, parliamo della casa al mare.
11: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
12: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
13: Sigma, il tuo risultato vale.
1: Yes, yes.
14: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Kiss, kiss.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Buon vento!
1: Giovanotti, Alfa, buon vento, che bella questa canzone su Radio Kiss Kiss. Allora,
2: ragazzi, attenzione perché vi dobbiamo dare una notizia.
1: Che
2: una
1: io
2: notizia
1: sono un po'
2: che ci è stata riportata da una medium famosissima.
1: Lei si chiama Vo Baiana, direttamente dal Brasil. Attenzione, c'è poco da festeggiare.
2: Ragazzi, attenzione, perché? Perché ha detto questa donna che presto, il 24 giugno, quindi fra qualche giorno,
1: fra
2: durante
1: pochissimo.
2: La partita Brasile Scozia,
1: se
2: dei mondiali arriveranno, ragazzi,
1: ecco,
2: udite
1: ecco,
2: sai chi arriverà?
1: Chi arriverà?
2: Gli alieni.
1: No, che dai, va bene,
2: arriveranno gli alieni e rapiranno 4 giocatori del Brasile
1: e 700 spettatori che saranno sugli spalti nello stadio a Miami a guardare la partita. Ma non è finita qui, perché dopo la prima astronave che porterà via 704 persone, ne arriverà una seconda che comincerà a dare battaglia all'intera umanità.
2: Bellissimo.
1: Ma che bellissimo.
2: Ma scusa, dai. Noi ovviamente adesso scherziamo, ridiamo, sì, tutto quello che vuoi, diciamo che sta imbriaca, eccetera.
1: Sì, abbastanza.
2: Prova a immaginare.
1: Che cosa?
2: Se veramente dovesse succedere un fatto del genere,
1: va.
2: Ti rendi conto? Cioè, tutto viene sconvolto.
1: Ma che cosa
2: tutto,
1: viene sconvolto?
2: Tutta la nostra percezione delle cose.
1: A parte che non ho capito perché anche nelle profezie, oltre che nei film hollywoodiani, gli alieni devono sempre atterrare lì dalle parti degli Stati Uniti.
2: Perché hanno fatto un accordo.
1: Ma perché non a Pinerolo?
2: Per i film hanno fatto un accordo ed è così.
1: Ma perché non a San Valentino
2: Torio?
1: Ma perché
2: non a Pil farlo qui?
1: Vedi,
2: ma tu
1: allora
2: immagina a un certo punto viene la, come si chiama? Viene l'alieno.
1: L'alieno?
2: Dove
1: E dove viene?
2: A Casalnuovo. Dove viene? Scusa.
1: Perché? Che ci sarebbe di male?
2: Sì.
1: A parte che Casalnuovo è molto estesa e sicuramente farebbe più di 700.
2: Ma non tu hai capito? Sì. Atterriamo nel Nevada. Già dici.
1: Intanto, come
2: Nevada
1: si suol dire, cercano forme di vita intelligenti, quindi mi sento abbastanza al sicuro.
2: Tu immagini, atterriamo a Pesco.
1: Comunque anche la profetessa ha espresso qualche dubbio sulla sua profezia.

0: Ed Sheeran con Overpass Graffiti su Radio Kiss Kiss, l'anno 1993, importante ma non perché Ciro Limato l'ha compiuto proprio 10 anni in quello stesso anno, ma per altri evidenti motivi.
1: Sì, perché vengono fondate sia la Borsa di Zurigo,
0: sì,
1: che era enorme,
0: no,
1: esatto, e che l'erboristeria, vabbè, l'erba del vicino ad Avio,
0: la
1: provincia di Thiene.
0: La devi smettere di fare contratti pubblicitari sotto banco con i tuoi amichetti, ok?
1: Grazie.
0: Meno male che a salvarci in maniera molto più seria c'è la musica della storia di Radio Kiss Kiss. Questi sono i Duran Duran, Ordinary World.

0: 1993, quando ancora si poteva parlare di un mondo ordinario, Ordinary World. Duran Duran, con chi stai parlando?
1: Con i miei amici.
0: Va bene, dai, intanto facciamo parlare la redazione. Cristina Manco per le news.
2: Una buona serata e bentrovati. È polemica dopo le parole di Donald Trump, che in un'intervista ha parlato della conversazione avuta al G7 di Evian con Giorgia Meloni. Mi ha implorato di fare una foto con lei, l'avrei anche non fatta, ma mi è dispiaciuto, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Non è tardata ad arrivare la risposta della nostra presidente del Consiglio. Le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate, sono francamente allibita, ha detto la premier in un video. Io e l'Italia non imploriamo mai, ha aggiunto, e ancora non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con gli alleati, non è la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. E il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato la Premier Meloni per esprimere la propria solidarietà oltre che dal centrodestra, anche dal leader del Movimento 5 Stelle Conte, che ha detto: l'Italia non merita di ritrovarsi così platealmente mortificata, lo dico da cittadino italiano prima che da politico. Critico invece il co-leader di Alleanza Verdi Sinistra, Bonelli, secondo cui le parole di Donald Trump sono la conseguenza della subalternità con cui Meloni ha costruito il rapporto con il presidente degli Stati Uniti. Voltiamo pagina. Nonostante il cessate il fuoco scattato poco fa, concordato da Israele ed Hezbollah con la mediazione degli Stati Uniti e Qatar, si segnalano 4 raid aerei nel Libano meridionale, 47 le vittime degli attacchi di Tel Aviv nelle ultime 24 ore, 4 invece militari israeliani uccisi. Israele ha detto nel frattempo: il premier israeliano Netanyahu non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal Libano dopo il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti che ha stabilito la fine delle ostilità. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa al termine del Consiglio europeo, ha detto che l'Unione europea continua a lavorare per finalizzare il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Si tratta di sanzioni dure che manterranno la pressione su Mosca, dice, ma allo stesso tempo spiega: dobbiamo prepararci per l'inizio dei negoziati. Siamo alla cronaca. I giudici della Corte d'Appello di Roma hanno confermato l'ergastolo nei confronti dell'ex finanziere Cristian Sodano, condannato per aver ucciso Nicoletta Zomparelli e René Amato, rispettivamente madre e sorella della sua ex fidanzata, unica sopravvissuta al delitto. Riuscì a sfuggire alla furia omicida dell'uomo, infatti rifugiandosi in bagno. Sono complessivamente 70 gli alimenti sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise, dove nei giorni di Natale morirono madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. Si tratta di cibo fatto in casa e confezionato, contenuto nei freezer dell'abitazione posto sotto sequestro. I nuovi consulenti italiani e tedeschi nominati dalla procura di Larino avranno il compito di verificare se in questi cibi siano presenti o meno tracce di ricina. In chiusura lo sport. Calcio con i mondiali 2026, stasera alle 21 per il gruppo D di scena Stati Uniti e Australia, mentre alle 24 per il girone C tocca Scozia Marocco. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
3: Grazie Cristina Manco, sei sempre molto gentile, grazie.
0: Io non sono d'accordo.
3: Come no? Non è gentile.
0: Il fatto è questo: non sono d'accordo a mettere il notiziario prima della terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss.
3: Perché?
0: Perché la redazione è professionalissima, si sente troppo che poi io e te non lo siamo. Senti Cristina Manco come professionale.
3: Ma parla per te.
0: Poi cominciamo a parlare noi e si nota quanto siamo poco
3: professionali. Io ho studiato radiofonia. E mi sei pazzo.
0: Radiotecnica. I transistor, cosa hai studiato? Comunque una terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss, Alfio e Ciro, devo dire coi fiocchi perché
3: ragazzi,
0: si parte
3: bella
0: subito.
3: Pregna, e come diciamo sempre, viva la pregna.
0: Vabbè, dai.

0: Mi Impala su Radio Kiss Kiss.
1: Il messaggio cantato.
2: Mamma mia, che bello il messaggio cantato all'inizio della terza ora, così. Ragazzi, oggi abbiamo una chat di gruppo veramente interessante. Chat di gruppo di amici che devono organizzare una partita di calcetto. Ah. Il primo che sentirete è quello che propone. Okay. E poi arriva l'impossibile.
0: Quello che chiama gli altri, cioè che coopta gli altri per andare a fare questa
2: quello
0: partita.
2: Quello che propone la partita.
0: Dai, ci sta, ci sta. Io vorrei solo capire in musica che cosa ne è venuto fuori, perché sapete che di venerdì è una chat di gruppo, ognuno col suo genere. Partiamo col primo, vai!

0: Ma poi scusa, doveva essere una partita di pallone, perché si deve trasformare in un ragù a mezzanotte?
1: Succede, perché quando vai a giocare a pallone poi te devi vedere pure per il panino, per quello che...
0: Il paninozzo dallo zozzo ci sta, ma il ragù portato negli spogliatoi.
1: Ragazzi, vi consigliamo di aspettare il tempo di queste due canzoni,
0: sì,
1: e poi vi facciamo ascoltare gli altri messaggi.
0: Le risposte a questo messaggio improbabile.

0: messaggio cantato su Radio Kiss Kiss nei Corrieri di Kiss Kiss, Alfio e Ciro.
1: Ricordiamo il primo messaggio, qual è stato? Un amico che scrive su una chat di gruppo organizza una partita di calcetto dicendo: propone. Ragazzi, organizziamoci pure, perché comunque c'è, cioè, quello del campo fa anche il ragù, quindi possiamo anche mangiare.
0: La moglie fa il ragù e lo mangiamo lì nel campo, insomma, subito dopo la partita. Rispondono gli amici,
1: esatto,
0: cooptati.
1: Per le adesioni.
0: Ecco, che cosa risponde il primo? Sentiamo.
2: Simo. Ma tutto a posto.
0: Che c'è?
2: Alle 23 io normalmente sto nel sonno profondo da almeno due ore. Se mi chiami a quell'ora ti rispondo direttamente in pigiama.
0: Salinina,
2: e poi scusa, finiamo a mezzanotte e mezza e ci mangiamo il ragù.
0: Perché no?
2: Ma che siete? Muratori che hanno saltato il pranzo.
0: Ma come ti permetti?

0: Para con la panza.
1: Ma scusa, però
2: allora,
1: dai,
2: già allora. Hai detto che non vieni, ma che senso ha? Scusa, offendere anche gli altri.
1: Perché essere così pungenti? Evidentemente avrai i suoi buoni motivi.
2: Risponde un altro amico, sentite. Eccolo.
3: Albe, ma se non vieni perché minchia scrivi un papiro di 40 righe?
2: Giusto.

0: però.
1: Per favore, trovate un decimo uomo e risparmiatemi sta doccia.
0: Mi sembra giusto, brava, vado a giocare io con questi ragazzi.
2: Beh, sì, ma tu ci vai per il ragù, se non altro. Non ci vai mica per fare sport.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.it.
5: Kiss, kiss. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a 879,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al primo luglio.
6: Kiss, kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia dividile!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Kiss Kiss.
10: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
11: La musica più bella.
12: Kiss Kiss.
11: Suona solo

0: che meraviglia questo pezzo che mi piace un sacco. Sorry, scusa, lo sento.
1: Allora, ragazzi, rispondiamo a tutti questi messaggi.
0: Sì, che dicono?
1: Li potete rimettere di nuovo? Sto morendo dalle risate. I messaggi cantati. No, ragazzi, non è che li possiamo sentire sempre.
0: No, però stiamo
1: in. Però potete riascoltare i nostri podcast.
0: Ma sai che io sto pensando, anche col direttore di produzione di Radio Kiss Kiss, di farci una compilation. Ma sarebbe bellissimo.
1: Farla,
0: sì. Dai, ci penseremo, ci penseremo. Comunque, intanto continuate ad acclamarli così come fate. Adesso, però, guarda te che puntata con i fiocchi dei Corrieri.
1: Settimana scorsa è saltato l'appuntamento perché eravamo lì al Kiss Kiss Way.
0: Esatto.
1: Per questioni tecniche non lo abbiamo fatto, ma ritorna. Revere al contrario.
0: Revere
1: contrariato.
0: Cosa dice?
1: Infatti questo è il motorino al contrario, porta in alto revere.
0: Allora, come funziona, caro Ciro? Spieghiamolo ancora per chi si fosse appena sintonizzato per la prima volta.
1: Vi facciamo ascoltare una canzone famosissima, al contrario.
0: Al contrario.
1: Voi dovrete essere i più veloci ad indovinare il titolo della canzone e il nome del cantante.
0: Allora, questa volta mi sento di dire che non c'è bisogno di indizi, perché l'indizio stesso potrebbe essere la particolarità della voce dell'artista, ok? Voi sentite, poi cominciate a segnare 347 490 0042 e diteci qual è la canzone e chi la canta.

0: Ok.
1: Basta,
0: talmente
1: basta.
0: Bella questa canzone che mi piace anche al contrario, pensa te. Dai, 347-490-0042, quale canzone vi abbiamo fatto sentire al contrario e quale artista la canta?
1: No, però okay. Aspetta, stanno arrivando troppi messaggi.
0: Va bene, no, adesso. No, ma voi continuate a scrivere perché noi magari questi primi sono quelli sbagliati e noi becchiamo quello giusto anche al 300esimo, perché si può sempre fare. Mi raccomando, dai, intanto Stereophonics e dopo vediamo chi l'ha beccata giusta.

0: cosa? Allora, il problema di quando l'artista è molto riconoscibile nel reverse è che poi facilmente ci si distrae sul titolo
1: sì.
0: della canzone, per cui anziché dire
1: perché
0: quella
1: la voce poi è fuorviante.
0: Poi magari te c'hai in mente quella canzone precisa e in realtà era un'altra. È successo nei messaggi che ci sono arrivati dai nostri ascoltatori.
1: E allora sentiamoli, vai, no? Scusami, vai.
2: Vabbè, ma è facile, questa è quella.
0: Esatto, brava. Quale?
1: Niente, non lo dici.
2: Vabbè, ciao, la canzone è Set Fire to the Rain di Adele.
1: Complimenti.
0: Okay, complimenti.
1: Bravissima, la facciamo giovedì.
0: No.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, Giusy Ferreri a novembre.
0: Non è quella.
1: Non è a novembre.
0: Non è, tanti hanno risposto a novembre.
4: Tiro mancino, angoli di cielo.
1: Bravissimo, non so, complimenti.
0: Non so dove hai sentito Federico Zampaglione.
5: Allora, l'artista è... Giusy Ferrero. No, volevo te.
0: Allora, anche se avessi beccato il titolo e non lo hai beccato, mi hai sbagliato
1: è
0: il cognome.
1: Ferreri, eventualmente.
6: Buon pomeriggio a tutti. Salve. Per me la canzone è Non ti scordar mai di me di Giusy Ferrero.
1: Sì.

0: Così chiude questo menage a quatre. Io, tu, lei, lui, su Radio Kiss Kiss, Michele Bravi, la novità, ma fermi perché
1: seconda
0: c'è ancora...
1: Seconda manche del reverse.
0: Esatto. Allora, questa volta, come ben sapete, gli abitué lo sanno, si tratta della... come dire, canzone o colonna sonora?
1: In questo caso più colonna sonora, più colonna di un sonora. Famosissimo lungometraggio.
0: E ovviamente animato.
1: E parliamo di un cartone animato.
0: Esatto, esatto. E quindi...
1: tra i più belli della storia.
0: Mamma mia, canzone meravigliosa. Sentiamo la canzone al reverse e poi
1: Aspetta,
0: voi...
1: ma che cosa dobbiamo sapere? Il nome della canzone?
0: No, il nome in questo caso vale il
1: cioè,
0: titolo...
1: il titolo della canzone?
0: No, vale il titolo del film.
1: Troppo facile però
0: no,
1: così.
0: No, dai, vale il titolo del film, sennò vabbè, diventa complicato. 347 490 0042 sentiamo.

0: ce l'hai? Capisci?
1: Dai, che facilissimo.
0: Va bene,
1: dai.
0: Così. Allora ti dico, è talmente facile che l'ha beccata anche Luigi Fischetti in regia TV. Mi sta facendo anche gestacci. No, però per dire, era facilmente indovinabile, dai, non era complicatissimo. Vediamo che cosa ci dite voi al 347-490-0042.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Yes, yes. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Yes, yes.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Yes, yes.
7: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
4: Yes, yes.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
10: Con noi c'è Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia. Nel mondo dei veicoli commerciali, come risponde Ford a esigenze così diverse?
11: Non esiste un unico veicolo adatto a tutti, esiste il veicolo giusto per ogni attività e la gamma Ford Pro ha l'obiettivo di coprire ogni esigenza dei clienti.
10: Come si traduce nella scelta delle motorizzazioni?
11: Accanto ai nostri efficienti motori diesel offriamo veicoli 100% elettrici, perfetti per la mobilità urbana e varianti plug-in hybrid come soluzione ideale verso la transizione elettrica.
10: Perché i plug-in hybrid sono un vantaggio per il cliente?
11: Permettono di muoversi in elettrico nei centri urbani, con accesso alle zone a traffico limitato, potendo contare comunque sui vantaggi del motore termico nelle lunghe percorrenze.
10: Maggiori informazioni su Ford.it.
4: Kiss Kiss!
12: La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: WWD.
1: Volendo anche WWD, ma comunque per dire Madonna e Sabrina Carpenter, se vuoi con Bring Your Love, che cosa succede qui?
2: Dobbiamo decretare il vincitore.
1: Il vincitore
2: della seconda manche. Vai.
3: Ciao Corrieri, buonasera.
2: Sì,
3: per me è Claudio Baglioni.
1: No, cosa Claudio Baglioni?
2: No,
1: poi se ti aspettavi che partisse un Milioni di te, no.
4: La canzone Patti Bravo con Lady Oscar.
2: No,
1: ma scusa, ma che cosa ti sei bevuto? Ma scusami, vabbè. No.
4: Rossana?
2: Dai, no. Pensaci un po' su.
1: Lungometraggio di Rossana, non so se l'hanno fatto comunque.
4: Io sarò ubriaco, però non riesco a capire un cazzo di canzone che mettete.
1: Questo è il nostro amico.
2: Il nostro amico che sentiamo dalle 5. Vai.
5: Tonio da Foggia, esplorando il corpo umano.
1: Ma se abbiamo detto che è un lungometraggio, se abbiamo detto che è un famoso
2: ma
1: film.
2: Ma la gente
1: animato,
2: non è attentissima. Tu non puoi dire queste cose.
1: Sentiamo.
6: Ciao Radio Kiss Kiss, Ivana Spani, il Re Leone, il cerchio della vita.
2: E allora sei top. Tutti!
7: Questa vita che...
2: Ma chi non sei capa a prendere il giungolo, scusami.
1: Vuoi che non ci sia, l'aquila va.
2: Bravo, hai visto? Il gallo con il Re Leone, era l'unico animale che non c'era.
1: Questa è la vecchia fattoria, non è il Re Leone.
2: Bravo.
1: Meraviglia, c'è veramente di tutto, guarda, in questa vecchia fattoria che è un po' anche il Re Leone. Complimenti a quelli che hanno giocato e quelli

0: Abbiamo capito, va?
1: Dice I've got it.
0: Dice grandi cazzi, cazzi.
1: No! Che cretino. L'inno di Emmy Meli su Radio Kiss Kiss. Intanto,
0: ragazzi, un'altra settimana finisce qui, volge al termine. Volevo pubblicamente ringraziare Giovanni Imperatorio,
1: che si è fatto tutta la settimana con noi. Ma dalla settimana prossima ritorna il buon Eclettico Viola,
0: forse da martedì, non lo
1: da
0: so.
1: Martedì, vabbè, dai, comunque lo salutiamo. Lunedì, intanto lunedì, ascoltando. Lunedì. Grazie a voi che avete resistito non solo oggi ma tutta la settimana e da un po' di tempo con i Corrieri di Kiss Kiss, che ritornano lunedì a partire dalle 16 sempre fino alle 19. C'è Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss.
0: Sono stanco.
1: Dalfi e Ciro.
0: Kiss Kiss a tutti.
1: Ciao.

0: Cavalieri a lunedì e subito in redazione da Cristina Manco per le news.
1: Un saluto e bentrovati. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quanto si apprende, ha telefonato alla Premier Giorgia Meloni per esprimerle solidarietà dopo che Donald Trump ha dichiarato che la Presidente del Consiglio lo implorò di fare una foto con lui al vertice del G7 di Evian. Pronta la replica della Premier: sono francamente allibita, ha detto in un video, io e l'Italia non imploriamo mai, ha aggiunto, e ancora non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con gli alleati, non è la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Si è conclusa nel pomeriggio la seconda e ultima giornata del Consiglio europeo a Bruxelles. Nel testo finale delle conclusioni del vertice dei leader europei rispetto alla bozza circolata alla vigilia del summit, i capi di Stato e di Governo hanno rimosso il riferimento temporale che impegnava l'Unione ad aprire successivi cluster negoziali per l'ingresso dell'Ucraina il prima possibile. Prima o poi la Russia dovrà sedersi al tavolo dei negoziati, soprattutto attraverso la pressione delle nostre sanzioni, e quando arriverà quel momento avremo bisogno di un messaggio europeo unitario al presidente Putin, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen in conferenza stampa al termine del Consiglio. Il presidente Costa ed io, ha aggiunto, continueremo a lavorare a stretto contatto con il presidente Zelensky per raggiungere questo obiettivo urgente. Israele e Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco, la notizia è stata confermata da fonti israeliane. In base all'accordo, i militari israeliani resteranno nel sud del Libano e potranno intervenire contro minacce emergenti da Hezbollah, ma nel giro di appena mezz'ora dall'entrata in vigore della tregua, le IDF hanno compiuto almeno 4 attacchi aerei nel sud del Libano. La cronaca: un cittadino nigeriano di 29 anni è stato arrestato dalla polizia per aver aggredito due bambini all'interno di un parco a Brescia. L'uomo avrebbe improvvisamente preso per il collo i bimbi presenti nell'area verde insieme alle loro famiglie. Il primo sarebbe riuscito a sottrarsi alla presa, mentre il secondo di 3 anni sarebbe stato afferrato con forza al collo e strattonato violentemente in quello che gli inquirenti descrivono come un tentativo di strangolamento. Il fine settimana del solstizio d'estate si preannuncia segnato da un caldo opprimente nelle pianure e nelle città. Previste temperature in salita con minime notturne stabilmente sopra i 20 gradi e massime diurne fino ai 38 al centro-nord e 34 al sud. Con l'arrivo della seconda ondata di calore alle 5 città da bollino rosso di oggi, Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, se ne aggiungono domani altre 3, Bolzano, Milano e Rieti. Lo sport: calcio alle 21 a Seattle, la sfida del gruppo D Stati Uniti-Australia, poi a mezzanotte, sempre ora italiana, il turno del girone C con Scozia-Marocco al Boston Stadium. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita da Cristina Manco, una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss a te Cristina, l'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina alle 7, ora sono le 7 della sera, inizia Portami a casa Kiss Kiss. Ma ciao a tutti da Rita, buonasera, benvenuti, buon venerdì sera con me e con Joski in regia, che dopo questa settimana con i Corrieri come terzo corriere insieme ad Alfio Ciro è dimagrito di circa 5-6 kg. Sì, lo so tesoro, sono piuttosto impegnativi quei due. Baci a tutti voi, grazie per aver scelto di viaggiare verso sera con la compagnia Kiss Kiss. Abbiamo la musica più bella e ve la offriamo subito con Miley Cyrus con Pink e immediatamente

Torino. Ciao, in vacanza in Cilento oggi festeggiano il 5° anniversario. Auguri ragazzi, vi ascoltiamo sempre. Siete in viaggio con noi per tornare a casa a Frignano in provincia di Caserta. Scrivono il loro messaggio, corredato peraltro di splendida foto. Ribadisco, siete bellissimi, grazie. In questo venerdì sera c'è chi parte, chi resta, c'è chi studia. Se in queste ore siete sommersi dai libri di testo, state guardando i vostri figli consumarsi gli occhi sugli appunti, fermatevi un secondo, un attimo, perché vi devo parlare. Oggi ribaltiamo, diciamo, una certezza. La scienza dice che per superare in ottima salute fisica e mentale, soprattutto gli esami di Stato, dovete andare a fare 2 tiri a pallone. Proprio così. Più di 500.000 di studenti, di ragazzi e ragazze, pensa che la chiave del successo sia la clausura forzata in camera, e invece i ricercatori confermano che l'attività fisica aerobica e le pause rigeneranti migliorano tantissimo la memoria, abbattono l'ormone dello stress, riaccendono i neuroni stanchi e affaticati. Insomma, il sacrificio assoluto, proprio assoluto, non paga. L'equilibrio sì. Quindi, se posso suggerire, ma veramente come se fossi la vostra sorella più grande, chiudete quel libro per un'oretta, correte a scaricare la tensione e poi tornate alla scrivania, naturalmente. Il vostro cervello vi ringrazierà. Ma voi ditemi, come state affrontando l'ansia da esame? 347 490 0042.

0: Bam bam, bambina.
1: A domanda il popolo Kiss Kiss risponde: sì, tutto bellissimo, ma chi ce l'ha il coraggio di mollare i libri? Se lascio la scrivania per andare a giocare a pallone mi viene l'ansia da senso di colpa. Chiara di Roma, maturanda classico. Mi è tornata in mente la mia maturità nell'89, scrive Gianluca di Cagliari. La nostra ricarica era la notte prima degli esami, passata in spiaggia a suonare la chitarra, e siamo sopravvissuti tutti. Ed infine Patrizia di Napoli, mamma, perché dice: mio figlio è segregato in camera da 3 settimane, sembra un fantasma e risponde a grugnire.

finiti, insomma, ne so qualcosa. Ragazzi, che abbiate l'ansia da senso di colpa come Chiara, oppure che siate i genitori di un fantasma segregato in cameretta, ascoltate Gianluca. La maturità passa e i ricordi restano. Staccate la spina per un'oretta. Forza e coraggio, i vostri neuroni ce la faranno.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rove, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Kiss Kiss.
5: Jerry Calà per Seat, prima!
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Yes, yes.
7: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Kiss Kiss.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Kiss, kiss.
10: Ci sono partner pronti a darti una mano.
11: Vai!
10: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Kiss, kiss.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali. Ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

buon venerdì sera a tutti voi, grazie per essere con noi, grazie per essere con me, con Joski in regia. Siamo quelli di Portami a Casa Kiss Kiss insieme fino alle 21. Domenica prossima 21 giugno scatterà ufficialmente il solstizio d'estate, il giorno più lungo dell'anno, per molti anche il giorno più magico dell'anno, il giorno della luce. Non è necessario andare comunque fino a Stonehenge per celebrare l'arrivo dell'estate, perché esistono santuari della luce anche qui in Italia. Per esempio ad Asciano, nel cuore delle Crete Senesi, c'è una Stonehenge tutta nostra, si chiama Site Transitoire, dove domenica il sole tramonterà incastrandosi proprio come un diamante dentro una gigantesca finestra di pietra, una roba veramente suggestiva. Più a sud, in Sicilia, c'è la monumentale piramide del 38° parallelo, che aprirà le sue porte come ogni anno per il celebre rito della luce. Mi domando, voi come celebrerete questo solstizio domenica, questa magica notte di mezza estate? Falò in spiaggia? Un desiderio espresso al tramonto? Una notte insonne a schiacciare le zanzare? Tutto questo. Vabbè, raccontate se volete, io sono qui, vi aspetto. Ascoltiamo.

Quanto mi piacerebbe saper cantare così. Deve essere tanto bello, tanto liberatorio, no? In realtà quando ho le cuffie in testa e sono qui alla radio, io sono convinta di saper cantare bene come Townsend Dye nel pezzo appena ascoltato. Poi basta scostare un attimo le cuffie o guardare le facce di quelli che mi stanno intorno per capire che non è così esattamente. Voglio salutare Fulvio da Riolo Terme, che sta lavorando fra splendidi filari di vite in questo momento e ascolta la musica più bella di Radio Kiss Kiss, e tutti quelli che questo fine settimana lavoreranno. Un sacco di messaggi ho ricevuto in tal senso, quindi solstizio d'estate al lavoro. Damiano David in arrivo per voi ora su Radio Kiss Kiss.

amici di Portami a casa Kiss Kiss, l'estate ha ufficialmente una nuova colonna sonora. È uscito proprio oggi il nuovo singolo di Tommaso Paradiso ed è una ventata di freschezza, di nostalgia e anche un po' di commedia all'italiana. Se siete pronti come noi a fare un po' di casino, è il momento di agitare Coca-Cola.

0: Auguri agli sposi anche da parte mia. Sabato scorso a Capalbio Tommaso Paradiso e la sua splendida Carolina hanno detto sì per sempre, lo hanno detto a Capalbio, esattamente dove si sono conosciuti. Intanto il nuovo singolo di Tommaso è qui tra i New Kiss, Agitare Coca-Cola. E subito un aggiornamento sul tempo previsto per le prossime ore con gli amici de ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. I fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose. Il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Domani mattina cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Col passare delle ore registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi e le Prealpi, solo localmente in pianura padana. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Massime comprese tra 29 e 37 al nord, tra 31 e 38 al centro, tra 29 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero. Kiss kiss.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Kiss, kiss.
5: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: Kiss, kiss.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Kiss, kiss.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo.
4: Kiss, kiss.
12: Let's go! The MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.it. auto.it.
4: Kiss, kiss.
15: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Kiss, kiss.
2: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss.

Bad, così si intitola la nuova di Olivia Rodrigo, appena ascoltata insieme qui su Radio Kiss Kiss. Allora, c'è una bellissima notizia per tutti gli amanti della storia, perché da oggi i famosi quaderni segreti di Leonardo da Vinci sono finalmente accessibili a chiunque, gratis e online. Va detto che 500 anni fa Leonardo da Vinci non aveva lo smartphone, quindi annotava tutto sui taccuini e quindi appunti, schizzi, idee. Il problema è che alla sua morte le carte sono state tagliate, sono state vendute, sparse in giro per il mondo, e dopo ben 4 secoli è successo questo prodigio. Grazie a un mega progetto italiano, circa 3500 pagine del genio sono state finalmente riunite in un unico sito internet gratuito che si chiama Leonardoteca, e dentro trovate veramente di tutto, dai disegni di cuori umani a macchine volanti fino alle liste della spesa personali di Leonardo da Vinci, un vero e proprio portale segreto per andare a sbirciare direttamente nella mente più geniale della storia. James Blunt in arrivo per voi ora.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

History Kiss in arrivo. Vi riporto ad un anno magico, il 1997, magico perché una giovanissima ragazza di Monfalcone quell'anno spettinò la musica italiana e noi tutti con l'album Pipes and Flowers e cantando interamente in inglese. Una purezza cristallina che ci ha insegnato poi negli anni e con una carriera straordinaria come sognare ad occhi aperti. Personalmente credo che questa sia l'anima più pura di Elisa, con il suo capolavoro d'esordio History Kiss del 1997. Si intitola Sleeping in Your Hand.

di venerdì 19 giugno. Ciao a tutti da Rita, buonasera, benvenuti a Portami a Casa Kiss Kiss fino alle 21, dunque ancora un'ora a mia disposizione per accompagnarvi tutti a destinazione, qualunque sia questa destinazione, anche la meta del fine settimana. Baci anche da parte di Joschi che mi segue in regia, Giovanni Imperatore, mitico e anche cantante, ma di questo poi parleremo un'altra volta. Intanto la musica più bella con i Coldplay che arrivano con We Pray, The Script, The Man Who Can't Be Moved e subito Safe con Buona Domenica.

Be Moved, la storia di un ragazzo rimasto fermo all'angolo di una strada dove ha visto lei per l'ultima volta, sperando in un suo ritorno. Questa canzone è proprio la storia di chi sceglie l'immobilità come ultima disperata forma di speranza, no? Non è testardaggine, vada bene, la certezza che se l'amore dovesse mai decidere di tornare sui suoi passi, saprà esattamente dove trovarci, ecco. Su Radio Kiss Kiss, la poesia degli Script e la musica più bella per accompagnarvi in questo venerdì sera. Baci a tutti da Rita Manzo, che vi sta parlando, Joski in regia. È anche vero però che quando il pop globale incontra la devozione popolare succedono cose straordinarie. Nel cuore di Palermo, esattamente al villaggio Santa Rosalia, nel quartiere di Santa Rosalia, è appena spuntato un immenso e bellissimo murales firmato da Igor Scalisi Palminteri, che è un bravissimo street artist. Il soggetto è appunto la superstar catalana Rosalia, che tutti conosciamo, ritratta solenne e in preghiera, quindi direi un omaggio pazzesco. Che ricambia un grande atto d'amore, perché Rosalia nel suo ultimo album Lux ha celebrato proprio la santa patrona della città con il singolo Focuranni, cantando parti del testo in un perfetto, perfettissimo anzi, dialetto siciliano. Mace su Radio Kiss Kiss con Salmo e Colapesce, questa è Cattive Abitudini.

Le splendide, ottime, cattive abitudini di Mace con Salmo e con la Pesce qui su Radio Kiss Kiss. Se state pianificando la prossima vacanza, ma anche le prossime vacanze estive, perché no, dimenticate la classica domanda: dove andiamo? Dove andiamo? Da oggi la nuova frontiera del viaggio risponde a un'altra domanda, una domanda probabilmente anche più profonda: perché partiamo? Perché? Ecco, gli esperti del turismo lo hanno battezzato il fenomeno della why-cation, quindi l'unione tra why, perché

vacation e vacanza significa che la destinazione geografica non conta, a muoverci è lo scopo, la motivazione interiore, il bisogno profondo che vogliamo soddisfare. Cioè chi parte, che so, perché ha bisogno di ritrovare silenzio lontano dalle notifiche dello smartphone, cioè chi ha bisogno di recuperare ore di sonno arretrate e va in un hotel specializzato, chi cerca, che so, esperienze, vuole imparare una nuova abilità culinaria o artistica, insomma non importa, ecco, se la mappa indica una spiaggia esotica oppure un piccolo borgo a mezz'ora da casa. Quello che conta davvero è come vogliamo tornare. E voi che viaggiatori siete? Così mi viene da domandare, scegliete la meta sulla mappa oppure partite semplicemente per seguire un'emozione? Qual è la motivazione profonda del vostro prossimo viaggio? Ecco, di che cosa avete veramente bisogno? Ecco, mettiamola così: sonno, silenzio, avventura, ditelo. 347 490 0040.

0: Chi schissa te che anche se devi fare un viaggio di 3 giorni, in valigia ci metti tutto l'armadio. Chi schissa te che ultimamente sono giorni stressanti, ti servirebbe un bel massaggio rilassante. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.it.
2: Kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Yes, yes. In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.
5: Yes, yes.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
9: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Yes, yes.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Yes, yes. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
14: Yes, yes. La 33esima stagione ufficiale italiana del

0: Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa Gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
0: Kiss

E qui su Radio Kiss Kiss si parlava poco fa di Y-Cation, la vacanza che risponde alla domanda perché partiamo e non alla domanda dove andiamo. Vi ho chiesto qual è la motivazione profonda della vostra prossima vacanza o anche di questo weekend, e a domanda Francesca di Taranto risponde: dopo un periodo di lavoro folle io e mio marito ci regaliamo 3 giorni in un vecchio casale in Umbria. Niente tappe forzate, niente musei da correre a vedere, solo il tempo di guardarci negli occhi e ritrovarci di nuovo davanti a un bicchiere di vino. Ma direi che è un'ottima motivazione. Ho spento le notifiche delle chat di lavoro un'ora fa, scrive Luca di Milano, ed ora sono in viaggio per raggiungere un rifugio in alta montagna dove non c'è campo. Il mio unico perché è non sentire il suono di un'email per i prossimi 2 giorni. Insomma, chiarissimi, siete stati chiarissimi. E allora buona Y-Cation a tutti, qualunque sia il vostro perché.

0: meglio di clamorosa smentita, protagonista la tartaruga Jonathan, che a 194 anni suonati e certificati si è ritrovata a dover smentire la propria morte sui social. Proprio così. Ad aprile una bufala online lo dava per spacciato, mandando in tilt tutti i suoi fan, succede molto spesso alle superstar, e invece Jonathan non è, cioè non solo è vivo e vegeto nella splendida isola di Sant'Elena, dove risiede, pensate, dal lontanissimo 1882, ma è appena stato incoronato ufficialmente dal Guinness World Record come una delle nuove indimenticabili icone del pianeta. Con i suoi 194 anni è l'animale terrestre più longevo del mondo, ha attraversato due guerre mondiali, decine di presidenti, che ve lo dica fare, e ora ha sconfitto pure le fake news di internet, cioè non lo ferma più nessuno. Jonathan, sei tutti noi, lunga vita al re della lentezza.
1: Green Kiss.

Ragazzi, chiudiamo i bagagli, prepariamo il passaporto perché adesso si viaggia davvero. Quando la regina del pop latino incontra il simbolo della libertà della contaminazione musicale, ecco, il risultato è pura magia.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Yes, yes.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Kiss, kiss. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio, condizioni finanziarie in negozio.
8: Kiss, kiss.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

Già così prese singolarmente sono un portento queste due, ma insieme sono una vera bomba. Lady Gaga e Doechii, Runaway su Radio Kiss Kiss. Il tempo passa, ma per Jon Bon Jovi veramente il tempo sembra non esistere. Stavo leggendo mentre ascoltavo la musica insieme a voi questa intervista rilasciata recentemente a People, e appunto racconta che è pronto a ripartire alla grande con il nuovo tour Forever, lasciandosi alle spalle i problemi alle corde vocali che ha avuto e che lo hanno bloccato per un po'. Comunque il vero record della sua vita, a proposito dell'intervista, si dice non sia il palco, perché Jon Bon Jovi ha appena festeggiato ben 37 anni di matrimonio con Dorothea, che è la sua fidanzata del liceo. Lì si sono conosciuti e stanno insieme da una vita. Il segreto di un'unione così solida nello spietato mondo del rock, secondo lui, è stato crescere insieme. E così lui ha detto che oggi si divide felicemente fra nipoti, tour mondiali e anche l'impegno nei suoi ristoranti solidali, perché Jon Bon Jovi è uno che fa del bene. Con la sua fondazione infatti gestisce i Soul Kitchen, così si chiamano questi ristoranti solidali, dove chi non può pagare il conto può semplicemente ricambiare il pasto lavando i piatti o aiutando in cucina.

Ha fatto parlare la Sicilia per settimane. Il matrimonio di Taylor Swift è considerato addirittura epocale. Guarda la mano, epocale. Sarà un evento globale, questo è vero. I rumors sono ormai certezze. Il prossimo 3 luglio Taylor Swift e Travis Kelce festeggeranno le loro nozze, come dire, nemiche della sobrietà, al Madison Square Garden di New York. La stampa americana conferma una scala produttiva degna addirittura dell'Eras Tour, quello che ha portato fortuna tanta e tanti soldi a Taylor Swift. Stanno addirittura costruendo un palco colossale per le esibizioni live degli amici della coppia. Più di 1000 saranno gli invitati e un'intera arena sarà trasformata in un giardino incantato.

mica si offendono DJ Khaled e Rihanna se dico che il valore aggiunto del loro brano è proprio questa chitarra finale di Carlos Santana. No, non si offendono. È un omaggio dichiarato proprio. Ciao a tutti da Rita, destinazione raggiunta, portami a casa Kiss Kiss torna lunedì alle ore 19. Grazie infinite a tutti voi per aver viaggiato insieme a me fin qui. Grazie a Joski in regia e Stefano. Vogliamo dimenticare di abbracciare Stefano Piccirillo che arriva con You Two e Kiss Kiss? Ma certo che non si può. E anche Michael Jackson.

C'è Io, Tu e Kiss Kiss. Bacio a Rita che torna a lunedì per chi ha voglia di far festa, per chi non vede l'ora di riposare. Il venerdì sera mette tutti d'accordo, quelli stanchi e quelli pronti anche per partire e fare il fine settimana, dove mettere al fresco tutte le parti del corpo più importanti per combattere il Niño che finalmente è arrivato. Stefano Piccirillo vi parla insieme fino alla mezzanotte. Il venerdì ce la balliamo nella prima parte di O Tu e Kiss Kiss. Avremo 50, un anno, una canzone, ma si parte con una delle grandi protagoniste del nostro tour estivo, Kiss Kiss Way. Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: più.
1: Olè, potremmo aggiungere alla fine del singolo di Noemi, tu cosa fai questa sera? Ascolti Radio Kiss Kiss, io tu e Kiss Kiss, il viaggio a casa ovunque. Lei che si è data al ballo, l'ho detto che il venerdì è tutto da ballare, anche perché ad accompagnarla nel video c'è Nikita Perotti, che ha conquistato Ballando con le Stelle nell'ultima edizione. Un po' contraddittorio il testo, cioè cosa fai questa sera? Anche se mi manchi, spero di non incontrarti, non solo per fare la rima baciata, ma per confermare le contraddizioni di voi donne. L'ascolto anche noi maschietti. Non scherziamo, venerdì da ballare con la storia della dance. Vi porto nel 1979 con Knock on Wood di Amy Stewart. Canzone top, non tutti sanno che Knock on Wood è una cover. 1966, composta da Eddie Floyd, c'è anche una versione in giro del Duca Bianco di David Bowie, che potrò farvi ascoltare magari un'altra sera di O2 Kiss Kiss, quando non ci occuperemo di dance ma di rock, di glam rock. Però questa versione del 1979 portò Amy Stewart in testa alla classifica più importante del mondo, ovvero la American Hot 100, e fece il giro dei club dove esplose ufficialmente la Disco Fever.

Knock on Wood è un grande classico della disco Fever per aprire le danze del venerdì sera di Io, Tu e Kiss Kiss, mentre molti stanno facendo aperitivo lungo al tramonto con la luce ancora esistente, quella naturale. E il tramonto 8 minuti dopo le 21 che ci state segnalando anche al 347-490-0042. Varie decadi per la musica più ballata nella nostra storia. Squadra e team producer di successo c'è anche Roger Sanchez. Per darvi l'idea della potenza di Roger Sanchez, uno dei guru e degli inventori del fenomeno house music, ha fatto il remix di Don't Stop Till You Get Enough di Michael Jackson. Ha remixato le No Doubt di Gwen Stefani vincendo un Grammy Award nel 2003, ha fatto i remix per i Depeche Mode, per i Police, cioè tutti i più grandi artisti anche di generi musicali diversi si sono rivolti al disc jockey, produttore discografico e remixer statunitense. Musica house melodica e cantata. Probabilmente questa è la più conosciuta da parte di tutti voi che in quest'estate 2026 compie esattamente un quarto di secolo, 25 anni. Roger Sanchez con Another Chance.

producer house per eccellenza, insieme a De Morales e Frankie Knuckles, stiamo parlando di Roger Sanchez. Estate 2001, non tutti sanno che questa hit, che avete ballato milioni di volte anche nell'attualità, contiene un campione di un vecchio successo dei Toto, sì, esattamente quelli di Rosanna e quelli di Africa. Il pezzo in questione è I Want Hold You Back, che viene presa, copiata, incollata per qualche secondo all'interno del ritornello di Another Chance to Love di Roger Sanchez. Siete con Io, Tu e Kiss Kiss, Venerdì Dance. Quando si pensa a Detroit, soprattutto per gli appassionati di musica, si pensa immediatamente all'etichetta soul per eccellenza, giustamente, cioè la fondazione della Motown Records. Quindi grandi artisti, da Marvin Gaye a Diana Ross, a Lionel Richie e chi più ne ha più ne metta. Però ci fu l'evoluzione del suono della città dei motori, Motor Town, da cui il nome della Motown Records, ovvero di Detroit, che spinse nel periodo house più techno, dando una svolta comunque molto melodica, perché esattamente da Detroit nel 1988 il progetto del disc jockey Kevin Sanderson fondò gli Inner City, prima con Big Love, poi con Good Life.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it. Yes,
3: yes. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Yes, yes. Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
8: Yes, yes. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.it.

0: Canzoni con il titolo che cita altri artisti, non è il primo caso. The Colors, Rolling Stones, ci pensò Jovanotti, no Vasco no, io non ci casco, ma tanti altri esempi. Nella musica italiana e non soltanto. Campionati mondiali di calcio, gli Stati Uniti in vantaggio 1-0 contro l'Australia. Se dovesse finire così, anche gli Stati Uniti, così come il Messico, approderebbero ai sedicesimi di finale al turno ad eliminazione diretta.
1: Ciao. Siamo Giulia, Mirko, Vale e Seba. Un saluto da Badia di Esperia.
0: Ciao.
1: Kiss a tutti.
0: È l'euforia del venerdì sera che era ben arrivata, la benvenuta. 347-490-0042. Anche per un anno una canzone. L'appuntamento che vi vede protagonisti anche al nostro telefono. Mettiamo la canzone del vostro anno di nascita. Quindi abbiamo bisogno del vostro anno di nascita. Semplicemente con un WhatsApp scritto oppure con un appuntamento con i vostri vocali per sentire le vostre voci, perché il programma lo facciamo praticamente insieme, siamo la comitiva dal lunedì al venerdì con Io, Tu e Kiss Kiss. Abbiamo parlato degli Stones indirettamente, la hit estiva firmata Stash e The Colors. Qui torniamo all'estate di 22 anni fa, c'è Mario con la

Ho speso tutte le parole più belle nell'ultimo anno e mezzo per Sombre, quindi mi fermo qui perché gli aficionados di O2 e Kiss Kiss sanno che nutro questa passione per questo newcomer della musica pop mondiale di valore assoluto. Nuovo singolo, si chiama Potential, 19 giugno. Beh, sì, grazie. Però il 19 giugno del 1968 parte la 7ª edizione del Cantagiro e c'è l'esordio di palco ufficiale per i mitici Ricchi e Poveri.

con una delle sue canzoni iconiche, La Brunetta, insieme agli altri tre, qualcuno compianto, davvero, artista di un quartetto che ha fatto la storia del pop italiano. Like the...

Partono i Daft Punk con One More Time, qui invece con Pharrell Williams e Nile Rodgers per Get Lucky. A proposito di Nile Rodgers, fuori il 26 giugno il nuovo singolo del più grande influencer musicale con la voce di Sophie Ellis Bextor, e ci sarà un pezzo dance cantato in italiano, da parte dei due stranieri che lo fanno. Mara Sattei in italiano con Enrico Nigiotti, questa è la nuova Sabato Sera.

0: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
1: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss, kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Kiss, kiss. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga a €879,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio. Kiss, kiss.
4: La musica più bella. La musica più bella.

Cantavano i New Shoes nel 1986, il grande maestro della console Bob Sinclair ha ripreso la vibe anni 80 con la voce di Pause di Kaisa con I Can Wait. Ricordiamo sempre e comunque tutti i giorni nel nostro cuore grande maestro a proposito di console ma di vita come Claudio Coccoluto, nato a Gaeta il 17 agosto 1962, purtroppo passato a miglior vita il 2 marzo 2021 a Cassino poco più di 5 anni fa. Tutto iniziò a Gabicce alla Baia degli Angeli quando ascoltò un mixato di due disc jockey che riteneva giustamente iconici come Claudio Rispoli e Daniele Baldelli, e a Claudio Coccoluto finalmente sarà intitolata una piazza a Roma.

una delle tante produzioni di successo che abbiamo ballato milioni di volte, intitolata Belo Horizonti, sotto l'AKA di The Artist, e quindi proprio accanto al Goa, e gli amici della capitale sanno di cosa sto parlando, ma anche in tutta Italia, uno dei locali più importanti del fenomeno house, dove Claudio Coccoluto ha fatto una residenza per tantissimi anni, una piazza a lui intitolata. Buona serata, siete in Io, Tu e Kiss Kiss e state viaggiando, sintonizzatore su Radio Kiss Kiss, autoradio in macchina e il mezzo più sicuro per viaggiare, per raggiungere la vostra meta preferita di questo fine settimana appena partito. Ora la voce da Southampton di Craig David con All Do.

Madame Marrakech, insieme volevo capire, noi abbiamo capito che gli Stati Uniti stanno ipotecando al mondiale di calcio i sedicesimi di finale perché un uomo libero da cognome Freeman, questo è il cognome del calciatore, ha portato gli statunitensi avanti 2-0 sull'Australia a minuti di recupero dei primi 45 minuti, siamo al sesto minuto dei 7 previsti dall'arbitro. Tra l'altro i due italiani al mondiale insieme a Cannavaro, sono tre i commissari tecnici come Ancelotti e come Vincenzo Montella, nella notte tra venerdì e sabato, rispettivamente il Brasile alle 2:30 contro Haiti e la Turchia più tardi alle 5 del mattino, quando già sabato mattina contro il Paraguay, fanno due match importanti per l'accesso ai sedicesimi, obbligo assolutamente di vincere. Tra poco c'è l'History Kiss.

super concerto a Milano e sa ogni cosa di quel live il nostro super Pippo Pelo. Intanto andiamo nella storia della musica, perché nel 1984 un canadese, già all'epoca ragazzo con la voce piuttosto roca, dicevano i nostri cari: ma quante sigarette fuma questo qui? Magari non fumava, però era nato con quella voce davvero identificabile da tutti i fan. La svolta con Reckless, album pazzesco all'interno del quale c'era Run to You, la storia del 1984.

L'esordio nelle classifiche più importanti del mondo avvenne nel 1984 per Bryan Adams con I'm Gonna Run to You e poi i duetti con Tina Turner e le collaborazioni con Rod Stewart. Una carriera fantastica, tanto che è stato chiamato proprio qualche giorno fa per l'inaugurazione del mondiale di calcio versione canadese. Giocava in casa, giustamente. Bryan Adams, Pierpaolo, Stefano, sono pronto per stare in tua compagnia. Io sono onorato, benvenuti anche agli amici delle 22. Saluto anche Ale, ciao Ale, un bacino a Reggio Calabria. Pronti via per il vostro viaggio della sera barra notte. Io, tu e Kiss Kiss, il programma che state ascoltando. Stefano Piccirillo vi sta parlando. Tra pochi minuti scatta nuova operazione che vi vede coinvolti, ovvero un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Subito Another Control.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Che bella intro, prima di un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi, per tutti quelli che lo chiedono, perché il tormentone dell'estate 2026 internazionale, come si chiama Stefano? Another Feat 54 Ultra, 54 Ultra, e il pezzo è Tall to You. Siamo arrivati all'appuntamento di lancio per un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Già questa settimana abbiamo avuto da parte vostra una serie di storie bellissime, divertenti, di conquiste, amore, rinati, raccontati e portati avanti nel tempo con costanza, innaffiando i sentimenti, i viaggi all'estero, il ritorno in Italia ascoltando Radio Kiss Kiss, prima con l'app e poi con l'autoradio in macchina, e poi anche il raggiungimento di nuovi obiettivi quando si ha una posizione professionale già importante. Ieri sera, ad esempio, da Novara abbiamo sentito una bellissima ascoltatrice, insegnante di scuola primaria, che ha voluto raggiungere un altro obiettivo, un altro tassello al suo curriculum professionale, perché non è mai troppo tardi. Abbiamo ricordato anche di un ascoltatore in questa settimana, notte prima degli esami Vibe, che ha fatto l'esame di maturità all'età di 53 anni, tu pensa. 347 490 0042, il tuo anno di nascita, ti mettiamo la canzone di quando sei arrivato al mondo.
0: Un anno, una canzone, quando la musica

0: Bene, grazie.
1: Ok, togliamo via la tensione, respiriamo. So che sei emozionato, io vi conosco ad uno, ascoltatori della sera, ma non ti devi preoccupare, una chiacchierata tra amici. Allora, mio Carmine preferito, cosa fai nella vita?
0: Allora, lavoro in un'azienda che produciamo liquori.
1: Ok, ottimo. Scherzo, ovviamente. Allora, sai che ogni tanto io facevo il mio cicchetto la sera di fine serata, dopo cena, insomma, nel cuore della notte, finisco a mezzanotte, eccetera, me lo concedevo. Adesso ogni tanto, devo dire, sto bilanciando, sto facendo il bravo, ti devo dire, ma tu devi raccontarci qualcosa assolutamente di tuo. Innanzitutto, quanti anni hai, di che anno sei?
0: Allora, sono del 1981, quindi quasi 45 anni. Sono
1: 45 giri di vita, direbbe il disc jockey, come esatto. 45 giri, come un vinile piccolino. Cos'hai da condividere con noi? Cosa ci vuoi raccontare?
0: Allora Stefano, voglio raccontare di questo mio ultimo anno, in quale un mio ultimo anno di rinascita mia personale, e poi soprattutto in quest'ultimo anno ho scoperto la parola voglio bene e soprattutto mi voglio bene.
1: Fantastico, penso che è un traguardo incredibile, bellissimo, che tutti dovremmo raggiungere prima o poi nella vita, meglio prima che poi, ma quando si raggiunge, cosa intendi per volerti bene davvero?
0: Volersi bene davvero nel senso di amarsi di propria persona, perché vengo da 3 anni bruttissimi e quindi tramite un percorso che sto facendo ho scoperto, diciamo, questa frase che per tanti anni non la prendevo in considerazione.
1: L'amore per se stessi è bellissimo e devo dire che farai stare meglio anche gli altri intorno a te e avranno modo di volerti bene a loro volta. Cioè, stare bene significa non soltanto in modo autoreferenziale dire sto facendo un percorso, mi devo volere bene, non significa essere egoisti, e questo Carmine lo sa benissimo, ma significa anche iniziare a donarsi e far sapere agli altri uno stato di grazia che auguro naturalmente a tutti. Quindi sei in versione Start Me Up, cioè un restart della tua vita. Io penso che la canzone più adatta per il tuo percorso e soprattutto legata al tuo anno di nascita, che è il 1981, è degli Stones, e te la dedico di tutto cuore per 2 motivi.
0: Grazie.
1: Perché la canzone è bellissima, ma motivo ancora più importante perché il rapporto che si è creato con voi della comitiva della sera vi permette, ci permette di ascoltare delle storie molto personali. Io sono sempre molto grato perché non è mai scontato sentire delle cose così personali degli ascoltatori, grazie alla fiducia che riponete in noi. Carmine, ti abbraccio fortissimamente, grazie davvero.
0: Kiss a tutti e buona serata, e ti voglio bene Stefano.
1: Anch'io, ciao.
2: Un anno, una canzone, quando la musica

0: storia gli Stones. Se sei stato almeno ad uno dei loro concerti, si comincia sempre con questa, esattamente con Start Me Up, un anno una canzone, 1981.
1: Chi schissa te, che per inquinare meno hai iniziato ad andare in bici e adesso non ne puoi più fare a meno. Chi schissa te, che sei un eroe di tutti i giorni, se vedi dei rifiuti li raccogli e lasci l'ambiente pulito. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss, kiss.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Kiss, kiss. Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai, vai, vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

nostra, questa è Radio Kiss Kiss, la storia di Carmine raccontata in un anno una canzone, la voglia di volersi bene, un processo personale che porta ad una stabilità emotiva. Quanta sincerità e quanta bellezza nella telefonata, apprezzata da voi anche attraverso i messaggi che stanno arrivando. Forza Carmine, è stato davvero di una dolcezza incredibile, anche questo e soprattutto questo è vita. Io, tu e Kiss Kiss, pensavo non soltanto alle spiagge, al mare che molti stanno già frequentando da qualche giorno a questa parte, complice il caldo e il solstizio d'estate in arrivo, ma anche chi vive in una città senza mare, in un borgo, in una provincia senza mare, va in piscina. Quanto la piscina possa influenzare la musica moderna o in generale la storia della musica pop. Se pensiamo a Club Tropicana, il primo singolo firmato da George Michael e Andrew Ridgely, i Wham, un classico assoluto degli anni 80 che celebra il divertimento spensierato proprio a bordo piscina. Anche molto più di recente, Dua Lipa in Levitating, sebbene non sia interamente ambientato in una swimming pool, il video si tuffa proprio in atmosfere che riguardano l'acqua, questa estetica da roller disco sotto le stelle, per non parlare poi di Kendrick Lamar con un pezzo identificativo che si chiama proprio Swimming Pool. Il video utilizza la metafora della piscina piena di alcol per esplorare il tema della dipendenza, dell'annegamento figurato nei propri eccessi ed evitarlo.

you know you never.

Hai fatto tutto quello che desideravi fare. È inutile che dici maledetto me. Evviva il coraggio, caro Fulminacci. Intanto non perdete l'appuntamento con la prossima tappa del Kiss Kiss Way, il tour estivo di Radio Kiss Kiss, dopo i grandissimi successi a Piazza Castello, a Torino, all'Arena dei Pini, a Baia Domizia, perché abbiamo un momento imperdibile a ricordare, il 26, il 27 giugno, con il Play Village in quel di Viareggio. Visitate il Play Village dalla mattina di venerdì fino alla sera di sabato. Potreste conquistare i biglietti del pit, cioè sotto il palco. Si aggiunge nel cast del super concerto del sabato anche Giusy Ferreri, e poi c'è Grelmos, una bomba sexy, anche una bomba di divertimento, Francesco Renga, Federica Abate, Lorenzo Lupo, Niccolò Filippucci, vincitore di Sanremo Giovani 2026, Rove, Safe, The Colors, Trigno, che è uno spettacolo, insomma una lineup incredibile. Kiss Kiss Way, vi ricordo le due date: al Village per conoscere la squadra di Radio Kiss Kiss e giocare insieme a noi dalle 10 del mattino venerdì 26 giugno, sabato 27 giugno. Kiss, kiss, way!

La traduzione in inglese di Dio, tu e Kiss Kiss, il programma che state ascoltando, Just You and I di Tilton Walker. Però attenzione ragazzi, è tornata la vera Baddie. Dopo il successo di 30 gradi di qualche estate fa, e ancora estate, ci sono 30 gradi, e come torna Anna con Why Go?

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
3: kiss. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

Insieme ad Another e Told to You sono due tormentoni ufficiali internazionali dell'estate 2026. Intanto gli Stati Uniti ancora avanti al 78esimo contro l'Australia 2-0, sempre più vicini per loro i 16esimi di finale. A proposito di calcio, c'è una notizia che ha sconvolto tutti, nel senso più buono del termine, perché il mitico Ronaldinho torna a giocare. Ronaldinho torna a giocare in Italia con il Ravenna in Serie C. Sai, lo stadio di Ravenna pieno ad ogni incontro per vedere un genio incredibile. Sì, a 46 anni, passione personale, non ce la faceva più, non vedevo l'ora di giocare, ha detto, e questa è una notizia per gli esteti del calcio davvero incredibile. Tra poco parleremo di un altro cinquantennio. Quello che viviamo è di Radio Kiss Kiss 1976-2026, ma ce n'è un altro 1977-2027. Sentiremo di chi stiamo parlando.

Paranoia, All In, lo aggiungiamo sempre per la musica urban e Latin Pop di questa estate 2026. Ciao Stefano, in questo momento io e mio marito siamo in Arizona, nel deserto, ci stanno ascoltando lì la Route 66, siamo partiti da Los Angeles, siamo diretti in New Jersey, potenza dell'app di Radio Kiss Kiss, panorami fantastici, arriveremo credo tra 4 giorni tutti gli Stati Uniti in automobile. Prima parlavo di un cinquantenario perché nel 2027 saranno 50 ragazzi gli anni di carriera di Vasco Rossi, che prevede oltre 500.000 spettatori attesi per una celebrazione senza precedenti che per oltre un mese trasformerà Roma nella capitale del rock nel segno dei 50 anni del comandante, precisamente il 6, il 7, il 10, l'11, il 15, il 16, il 19, il 20, il 24, 25 giugno 2027 Vasco Rossi farà la residenza allo Stadio Olimpico, 10 concerti evento destinati a richiamare nella capitale oltre 500.000 di persone per celebrare il 50. A proposito, noi abbiamo 50, 23 e 30, 50 anni di Radio Kiss Kiss. Ora Saul Charlie West.

arriva una foto bellissima dalla comitiva Il Tramonto a Londra in questo momento, il solstizio d'estate, è il solstizio d'estate, sempre più vicini a domenica 21 giugno e vicini anche alla storia. 30 anni da Unbreak My Heart di Toni Braxton, una delle cantanti soul R&B più popolari non soltanto negli Stati Uniti d'America ma in giro per il mondo, soprattutto nella seconda metà degli anni 90, anche un'attrice molto molto talentuosa, si affidò alle mani di uno dei più grandi disc jockey house per passare da una ballad, da un lento, a una versione disco. Stiamo parlando di Frankie Knuckles per Unbreak My Heart.

Unbreak My Heart. Tony Braxton remix Frankie Knuckles. Ci raccontate delle belle storie. Era un'estate di molti anni fa quando ascoltavo Tony Braxton, un CD prestato da un'amica dell'epoca, una bella scoperta. Alzi la mano un WhatsApp chi ha a casa CD non suoi di proprietà prestati dagli amici, vinili regalati o CD regalati. A proposito di questo materiale, che tecnicamente si chiama supporto fonografico, ne parleremo all'interno di 50 intorno alle 23:30. Stefano Piccirillo vi sta parlando, io, tu e Kiss Kiss. Si riparte quest'estate in rama con

0: stop lying.
1: Giustissimo, niente bugie, non dire le bugie, poi ti si ritorcono contro, poi è un casino ricordare cosa hai detto. Tutto questo spiegato in modo molto allegro, molto easy da parte dei Black Eyed Peas. Siamo tornati esattamente a 21 anni fa, ragazzi. 2005 con Don't Lie, in giro per il mondo con i nostri ascoltatori e con l'appuntamento dedicato anche all'app di Radio Kiss Kiss che vi porta in giro in tutto il pianeta.
2: Hai detto Londra?
1: Sì.
2: Tranquillo che ci sono, Piccino, non ti preoccupare, ci sono. Effettivamente stasera la giornata è bellissima, un tramonto fantastico.
1: È vero, è avvenuto soltanto qualche minuto fa, abbiamo un'ora di scarto. Lì in questo momento sono le 22.07, fatto sta che in Italia alle 11 la sera parlare di tramonto ancora in avvicinamento del solstizio d'estate è davvero speciale. Dove siete in questo momento e soprattutto sostituire la parola vacanza con un'altra parola, cioè di vacanza, perché il venerdì sera è un po' vacanza, weekend, fine settimana. Allora 347 490 0042 per tutti i nostri presenti in Io, Tu e Kiss Kiss, di vacanza senza dire vacanza, sostituire. Ora Serena Brancale, Levante e Delia.

perché la FIMI il venerdì pubblica le nuove classifiche in odore di tormentone da definire ufficiale dell'estate 2026. Al mio paese questo weekend si posiziona in terza posizione. Al secondo posto c'è De Palma con La testa gira insieme ad Anitta ed Emi Schilla, e ancora devo dire sta stabilendo un record il nostro amico Samurai J per Ossessione, che resta ancora oggi alle porte letteralmente dell'estate 2026 il singolo più scaricato e venduto in Italia degli ultimi 7 giorni.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno! E alle

0: passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Yes, yes. Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai, vai, vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Kiss, kiss. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
4: Kiss, kiss.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Kiss, kiss!
7: La testa gira!
6: La musica più bella,

0: favola, l'abbiamo nominato nei singoli più scaricati in Italia secondo la FIMI di questo venerdì 19 di giugno e andale, andale, andale e arriva, mentre ho scoperto grazie a Roberta, che saluto, ringrazio nuovamente, che c'è un lento, perché io dicevo ma non ha mai fatto un lento Fred De Palma, invece c'è una canzone bellissima che si chiama Il cielo guarda te. Abbiamo messo in crisi il nostro panettiere ufficiale di Io, tu e Kiss Kiss, sentite cosa ha detto.
1: Stefano, tu questa sera mi hai mandato in crisi, perché come ti faccio di ferie senza, cioè sto in ferie ma non sto in ferie, oh, io sto sempre a caldo, zona tropicale, e come te la devo dire, sto a lavorare.
0: Ah, vedi,
1: vado per te, piano che ferie, buonanotte, un bacione. Ciao,
0: ciao, non volevo mandarti in crisi, sostituire la parola vacanze con una parola a caso come è capitato in precedenza, ma tu sei stato molto più chiaro ed è questa la comitiva di Io, tu e Kiss Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Scoccano le 23:25, pronti per 50, 50 anni, mezzo secolo di Radio Kiss Kiss, 1976-2026, pallina, roulette, anni bellissimi da ricordare, da rivivere, tante emozioni e tutte le vostre reazioni al 347-490-0042. Ad esempio, un film e una colonna sonora. Sto parlando di Rocky 3. Niente è vero se non credi più in quello che sei, lo disse Apollo Creed a Rocky per spronarlo a ritrovare la fiducia in se stesso dopo la sconfitta, e poi Apollo durante gli allenamenti per insegnare a Rocky la sua ritrovata aggressività, gli occhi della tigre, gli occhi della tigre. Non esiste domani, che il famoso incitamento di Apollo durante gli allenamenti e soprattutto il match finale, e forse una frase che oggi non andrebbe detta all'interno di un film. Va, staccagli la testa, Rocky, è solo un uomo, capito? E tu devi essere più uomo di lui, un po' forte considerando il linguaggio contemporaneo, ma rendeva estremamente l'idea. Chi fu chiamato per fare la colonna sonora di Rocky 3? Beh, un gruppo e la nascita di un mito, i Survivor, che prima di realizzare Eye of the Tiger erano semplicemente una band emergente, una band indie rock, si direbbe oggi. Scopriamo l'anno, lanciamo la pallina e via di roulette.
0: 1982.

tigre, la determinazione, le tue capacità. Tu sei forte e devi crederci. Nella saga di Rocky è stato il secondo più visto in assoluto, questo del 1982. Stiamo parlando di Rocky 3 con relativa colonna sonora dei Survivor, con Eye of the Tiger, con un incasso di 270 milioni di dollari. Qual è il Rocky più visto secondo voi? È Rocky 4 del 1985, che incassò 300 milioni di dollari. E li voglio cash, no? Questa è una frase piuttosto attuale. Vi porto invece negli anni 2000, quando ci fu un'ondata di caldo storico. I mesi tra giugno e agosto, tipo quelli che stiamo vivendo, furono caratterizzati da anomalie termiche estreme. In Italia si registrarono picchi intorno ai 40 gradi, la prima estate davvero iper e super calda. Quello stesso periodo vedeva la presenza di tormentoni come Un'emozione per sempre di Eros Ramazzotti, c'era Giorgia con Gocce di memoria. L'estate vide anche il grande successo di band come Le Vibrazioni in Una notte d'estate, e c'erano le compilation dell'estate all'epoca che andavano forte. È uscita Hitmania Dance, tanto così per fare un nome a caso, e poi l'estetica 2000, cioè il 2K, la moda dettava uno stile molto Los Angeles, caratterizzato da jeans a vita bassa, l'ombelico rigorosamente esposto, i top corti, le minigonne, e chi più ne ha più ne metteva. Il termine milkshake divenne virale grazie alla performance di Kelis, uno dei pezzi R&B e rap più belli di quell'anno. A questo punto dobbiamo scoprirlo. Bisogna lanciare la pallina, sperare nella sorte, l'anno giusto.

di Pharrell Williams in questo successo mega. Che sorpresa ritrovare in 50, anche questo 50 che torna tra qualche minuto. Termina la prima parte perché bisogna far spazio alla reginetta della musica italiana, Malika Ayane, torna con una possibilità.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abbate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss, kiss, way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss, kiss, way.
2: Kiss, kiss.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik, in 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
5: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
7: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
8: Sigma, il tuo risultato vale.
9: Kiss, kiss. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
10: Kiss, kiss. Jerry Calà per Seat, prima.
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: talk about.
1: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
2: Qualche minuto fa abbiamo parlato anche del 50esimo di Vasco Rossi che cade l'anno prossimo. Ci sono degli amici che sono appena usciti dallo stadio di Bari per il concerto del comandante. Alli che scrive: sei tutta la mia vita. Roberta, immagino Alli e la vita che dà a lei, e quindi il concerto di Vasco come unione rafforzativa anche sentimentale. Siete in 50 anni questa volta di Radio Kiss Kiss, che ascoltate tutte le sere dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 24, 23:30 fino a mezzanotte, 5 decadi, 5 canzoni. Vi porto nella seconda metà degli anni 90, indovinate, un telefono cellulare. Nella seconda metà degli anni 90, quanto poteva costare? In media tra 1 milione e 2 milioni di lire, equivalenti a circa 700 euro oppure 1200 euro, i prezzi variavano dai dispositivi. C'era il famoso StarTAC, c'era il 2110, c'era il Communicator, arrivato quell'anno è considerato il primo smartphone con tastiera estesa e email. Era un casino scrivere l'email con dei tastini davvero minuscoli, infinitamente minuscoli. Quello stesso anno un grande classico del 1975, probabilmente una delle canzoni più belle della storia rock contemporanea, venne ripresa in chiave hip hop, soul e rap dalle Braids. Bohemian Rhapsody. Che anno era?
1: 1996.

0: La versione di Bohemian Rhapsody con le Braids, che dovevano sfidare teoricamente le All Saints nella gara, e anche le Spice Girls, che però erano inarrivabili nel periodo 1996-97, resta per loro questa cover iconica dai Queen di Bohemian Rhapsody. Sono tantissimi i pezzi musicali che portano il nome di altri cantanti. Ad esempio, David Bowie fece un pezzo dedicato ad un artista che cantò anche una volta, quale Andy Warhol. Caparezza ha fatto Mika Van Gogh, e poi ci sono tanti esempi nella storia della musica. Il più recente è quello di The Colors con Rolling Stones, ma anche tanti altri artisti hanno dedicato la loro canzone, ad esempio, a tenori di prima grandezza. Sto parlando di Lucio Dalla, che interpretò Caruso, e sapete benissimo l'emozione che ha regalato. L'inizio ufficiale del successo dei Pinguini Tattici Nucleari avvenne con uno dei Fab Four, Ringo Starr. Che anno era? Arrivarono terzi a Sanremo.
1: 2020.

siete dei nostri pinguini tattici nucleari anche all'interno di 50. Ciao Monica da Novara, ciao amici, anche gli ultimi arrivati per gli ultimi minuti da seguire di Io, Tu e Kiss Kiss, che torna la sera lunedì a partire dalle ore 21, grazie al maestro e la regia Giovanni Imperatore. Noi ci ritroviamo domani pomeriggio alle 15, tutte le passioni del fine settimana con Io, Tu e il Weekend. Bon Jovi, che è rifatto dal vivo da Robbie Williams, dal vivo nel suo ultimo tour. Intanto da Stefano Piccirillo, Kiss Kiss a tutti.

0: Maestri? La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
1: Yo, everybody!
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.
2: 1, 2,

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Radio Kiss Kiss.
1: Tre mesi steso in sala, con la testa per aria. Quanto è bella l'Italia, ma che ne sa la Germania? La tolleranza ruffiana, umanità disumana. Aspetto l'alba per strada.

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.